Pregare con Maria, allora, significa instaurare un rapporto quotidiano che io onestamente fino a 5-6 anni fa non avevo. La mia testimonianza, ecco, visto che stiamo parlando di questo e la voglio portare a tutti, è che io prima ero una persona lontana, cioè non mi tangevo assolutamente nella fede, nella chiesa, ecco, la sofferenza, le difficoltà che io mi sono trovato ad affrontare e che con le mie sole forze non riuscivo a risolvere e a capire e a sopportare, a un certo punto mi sono reso conto che da solo non potevo fare nulla. A questo punto ho scoperto la fede, ho scoperto la mamma celeste e l'ho iniziata a chiamare mamma. Nel momento in cui io l'ho iniziata a chiamare mamma, mi è iniziato ad arrivare l'aiuto, ho iniziato a sentire queste difficoltà sempre più leggere, le porte piano piano si aprivano. La strada diventava sì in salita, però le curve piano piano diventavano sempre più dritte e adesso sto intraprendendo un percorso che non l'avevo nemmeno pensato per la mia vita. Io sono arrivato a un certo punto a dire: madre mia, fai tu, io non so che cosa devo fare della mia vita, decidi tu, quello che decidi tu io farò. E così è stato, cioè mi è stato detto direttamente, cioè perché io alla fine mi trovavo in un colloquio con una persona sconosciuta, in un momento in cui io della mia vita non sapevo cosa fare, e ho detto in quel momento: madre mia, ma dimmi che cosa vuoi che io faccia? E questa persona si è voltata e mi ha detto: ma lascia perdere tutti questi tuoi progetti così, fatti infermiere. E mi è arrivata la risposta e io ho intrapreso a 34 anni, questo è il primo anno di scienze infermieristiche a Brindisi, e ho dato 10 esami, certo non li ho dati tutti che sono 22 dopo 14 anni che ho lasciato i libri, però ho scoperto delle potenzialità che io non avevo, non pensavo nemmeno di essere capace di poter dare tutti questi esami, di scoprire questa passione verso gli altri e questo amore da portare al prossimo. Ecco, questa è la mia testimonianza, cioè, e non abbandono quotidianamente il rosario, cioè io ogni giorno, ogni sera, anche fosse l'una, le due di notte dopo che ho concluso la mia giornata, io devo dire il rosario, sia come ringraziamento, sia come mi dà forza, mi dà coraggio e mi fa sentire vicino la mia mamma celeste.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanto immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare un rumore. È così. Oggi vorrei riflettere con voi proprio su questa realtà del cuore che tutti, prima o poi, incontriamo lungo il cammino. Esistono molti tipi di solitudine. C'è la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta, quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono

più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente, ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi, non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando. Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio e spegnete le distrazioni e ripetete lentamente: Signore, tu sei con me. Signore, tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana, resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati o scoraggiati. Fa che possano incontrare persone capaci di ascolto, di vicinanza e di affetto, e dona a tutti la certezza che il tuo amore non ci lascia mai soli. Accompagnaci.

riempici del tuo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene. Dio vi benedica.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda delle inquietudini e dell'odio. Non permettetegli di prevalere ma lottate. Figlioli, per la santità di ogni vita umana, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: cosa ti senti di portare a casa dopo questo incontro con la Vergine Maria?
1: Quando partecipo a un pellegrinaggio è come se dedicassi proprio il mio tempo a Dio. E quindi quando torno a casa in realtà mi impegno, ecco, mi sento di impegnarmi, di dedicare più tempo a Dio, perché qui, cioè quando vivi un pellegrinaggio gli standard della vita cambiano completamente, i ritmi, gli spazi, e ti accorgi di quanto è importante il Signore nella vita. E quando torno a casa cerco di ritagliare sempre più spazio, no? per lui, perché la frenesia del mondo purtroppo ci fa perdere di vista quello che è l'essenziale, quello che è l'importante. Quindi il pellegrinaggio mi serve fondamentalmente per ritrovare l'essenziale, e quello che è il centro della mia vita. Che talvolta quando sono a casa, vabbè, magari metto un po' da parte, ecco. Quindi fondamentalmente questo.
0: Laura, quanto è importante vivere la fede in famiglia e quindi anche condividerla con il proprio sposo?
1: Beh, la fede è fondamentale. Io mi sono sposata nel Signore, con il Signore. Mio marito è croato, e quando ci si sposa in Croazia gli sposi stendono le mani su un crocifisso e fanno una promessa. Una promessa che si chiama proprio una promessa sul crocifisso. Quindi il mio matrimonio è in tre. Nel senso che, cioè, senza Dio tutte le fatiche che ci sono in una vita di coppia sarebbero insormontabili. E invece il Signore ci aiuta perché il nostro matrimonio è un sacramento e la sua presenza è nella nostra vita, e lui, cioè, non potrebbe essere diverso. Noi preghiamo, ci rivolgiamo a lui, ed è quello, cioè è il terreno sul quale noi ci siamo incontrati fondamentalmente. Siamo molto diversi e io dico sempre che umanamente questo mio matrimonio non potrebbe funzionare.

funzionare, ma funziona perché c'è il Signore, perché noi ci siamo sposati nel Signore, ci siamo sposati con Lui, e quindi andiamo avanti con tutto quello che Lui insomma ci dona, ecco.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanto immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare rumore. È così. Oggi vorrei riflettere con voi proprio su questa realtà del cuore che tutti, prima o poi, incontriamo lungo il cammino. Esistono molti tipi di solitudine. C'è la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta, quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante.

parte. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente, ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi: non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando. Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio, spegnete le distrazioni e ripetete lentamente: Signore, tu sei con me. Signore, tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana, resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati o scoraggiati. Fa che possano incontrare persone capaci di ascolto, di vicinanza e di affetto, e dona a tutti la certezza che il tuo amore non ci lascia mai soli. Accompagnaci, riempici del tuo amore.
Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene, Dio vi benedica.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano.

santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci

dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi.
conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Venite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi, anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

0: quando Gesù è entrato nella tua vita?
1: Allora, Gesù è entrato nella mia vita ieri. Sembra ridicolo, ma è così, perché io mi sono allontanata da lui in quanto ho subito un incidente stradale, ho perso mia figlia e mi sono allontanata da lui tantissimo. Ieri sono venuta qua e ieri l'unica domanda è stata, cioè l'unica cosa che io ho chiesto è stato: se tu ci sei, allora tu mi vieni a parlare. Ed è successo questo. Si è fermata una persona, mi ha parlato e io un minuto prima avevo detto che sarei andata via da questo posto se questo non sarebbe accaduto. Mi ha parlato di mia figlia, mi ha detto di smettere di piangere e quindi come non pensare adesso che esiste, ecco. E quindi oggi devo dire che ci devo credere, ecco.
0: Come senti di voler coltivare questa conoscenza di Maria, questo suo abbraccio?
1: Aiutando le persone disperate. Io ero disperata, sono disperata. Grazie alle mie amiche che mi hanno sempre avvicinato a lui e io mi sono sempre rifiutata. Ho sempre pensato, loro me lo dicono perché loro ci credono, mentre io no. E adesso che ci credo anch'io, quando vedo una persona disperata, inizio a dirgli sorridi. È la miglior medicina, perché nella depressione è facile cadere imbottendosi di medicinali, nell'alcol, nella disperazione più totale. Però lei chiede di sorridere e quindi porterò il mio sorriso in questa situazione, che comunque si va avanti lo stesso.
0: In questo momento hai la possibilità di parlare a tante persone che magari in questo momento stanno vivendo la tua stessa situazione. E allora, se vuoi, mandagli un messaggio di vita.
1: Depresso è chi depresso vuole essere. Ci sono le forze divine che ti aiutano comunque a darti sempre una speranza, a darti una forza. E se non ci credevo io, ed era impossibile perché, credetemi, mi ha portato via mia figlia, era questo per me il delirio. Allora quando mi è stato detto lui non punisce, lui ama, allora bisogna veramente iniziare a pensare che è meglio iniziare a pregare, perché lei cerca ognuno di noi singolarmente, ama ognuno di noi personalmente e soltanto con l'aiuto di lei allora le risposte arrivano e sono forti, tanto forti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori, voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova.

poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché Lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: L'incontro con la Vergine si riscopre tutti i giorni. Ecco, Maria, ti faccio questa domanda. Senti la presenza della Vergine Maria nella tua vita quotidianamente?
1: Ecco, hai fatto la domanda giusta, perché a me Maria è nella mia vita immensamente da sempre, posso dire. Io faccio parte della Legione di Maria, del mio gruppo di Taranto, e posso dirti che Maria mi ha accompagnato per sempre nella mia vita. Io sono venuta qui, mi pare, 8 anni fa. E è stata la gioia immensa che io ho avuto, perché non ero contento, anche se pregavo, di quello che avevo internamente. E qui davanti a lei il mio cuore è scoppiato di gioia e piangevo tanto. E quindi la sua serenità è cominciata a entrare dentro di me. Anche dopo, posso dirti questo, l'intervento che io ho subito, all'inizio non è stato facile superare quello che il Signore mi aveva dato, cioè di essere quasi paralizzata, ma la sua forza che mi ha, dentro di me ha aumentato la fede, mi ha dato il coraggio di andare avanti e di affrontare tutto quello che il Signore mi ha detto di affrontare.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benù, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con Unitalsi.

0: Basta.
1: In ognuno di noi il Signore ha messo un piccolo seme che bisogna coltivare, amare e curare per farlo diventare un fiore. Egli è la luce che lo fa crescere forte e sano, guidandolo sulla retta via. Il fiore può scegliere due strade. La prima è quello che lo farà diventare rigoroso, ricco di petali colorati, ma anche saggio e con tanto amore da poter donare al prossimo. La seconda, brutta, antipatica, noiosa, rovinata e scolorita. Noi siamo come il fiore. Abbiamo la possibilità di scegliere come vogliamo diventare. Ma se seguiamo Gesù ed ascoltiamo la sua voce, diventeremo sagge, generose e con un grande cuore, puro e buono.
2: Brava.
3: A me non so perché mi è venuta in mente la parabola del seme, che dove cade il seme, così possiamo crescere, se seccarsi dopo due secondi, oppure non attecchire nelle radici, oppure cadere nel terreno buono. Tu, Francesca, attraverso questa tua poesia, che cosa volevi trasmettere? Qual era il messaggio della tua poesia?
1: Il messaggio della mia poesia era la libertà, cioè che il Signore ci lascia liberi di scegliere come vogliamo diventare, ci pone davanti a due strade e poi spetta a noi scegliere quale intraprendere, però naturalmente quella che è verso Dio sarà più difficile, però sempre con il suo aiuto noi possiamo farcela.
3: Pensate quanto ci ama questo Dio, tale da renderci liberi di sceglierlo oppure no. Però, come dicevi tu, Francesca, il fatto poi di sceglierlo e quindi di sapere, di essere consapevoli, di avere come tesoro un amore molto grande, un amore immenso che umanamente potremmo anche non capire, sia comunque una difficoltà nel viverlo poi quotidianamente, vero?
1: Sì.
3: E tu hai mai riscoperto nella tua vita, nella tua quotidianità, questa difficoltà dopo aver accettato l'amore di Dio?
1: Sì, perché è molto difficile cercare di seguire Dio, però dopo alla fine si scopre un amore grande, immenso, che colma anche magari il dolore che si è provato, la sofferenza.
3: Sì, cosa senti nel cuore quando senti l'abbraccio di Dio?
1: Sento gioia, sento di essere amata.
3: C'è un episodio nella tua vita, un esempio, un qualcosa che hai vissuto? Un'esperienza, non so, in parrocchia, un'uscita, un campo scuola?
1: No, cioè, adesso non mi viene in mente, però so che quando sono triste sento il Signore dentro di me e sento che Lui non mi lascia mai sola e sono sempre amata.
2: Bravo. E poi, Francesca, tu hai affrontato, forse senza rendertene conto, o forse lo sai, uno degli snodi più complicati per un cammino cristiano. Cioè quello della libertà, del libero arbitrio. L'uomo è libero di scegliere, perché tu parli di scelta. L'uomo è libero di prendere una via o un'altra. L'uomo ha il male e il bene. L'uomo ha Dio dentro, ma anche il male dentro. L'uomo è libero di prendere o l'una o l'altra strada. In questa è la grandezza del mistero della fede, no? Perché se noi fossimo marionette di Dio, allora Dio decide per noi, fa tutto Lui per noi. Invece noi siamo liberi. Liberi, ci ha creato creature libere, libere di scegliere, però Lui ci stimola sempre a scegliere bene.
1: Sì, perché il Signore infatti bussa alla nostra porta, però noi siamo sempre liberi di aprirla oppure chiuderla, però in teoria sarebbe bene aprirla per scoprire la sua grandezza.
2: E allora ritorno alla domanda di prima, e perché l'uomo sceglie spesso il male?
1: Non lo so, penso perché... proprio per il fatto che siamo liberi e quindi l'uomo, non lo so, viene influenzato da altre cose e si lascia...
2: Quali sono queste altre cose? Quali sono? Quando noi parliamo...
1: Seguire gli altri, cioè lasciarsi trasportare dalle cose astratte, non concrete.
2: E seguire i propri interessi, seguire solo se stessi. L'egoismo, queste altre cose di cui lei ci sta parlando sono le cose che sono i vizi dell'uomo, quindi l'egoismo, l'avarizia, la caparbietà, i vizi capitali, no? Perché la Chiesa li ha pure ben definiti. Ecco, Noi invece dobbiamo cercare di essere più aperti, più altruisti, pensare più all'altro. Forse questo ci spinge a scegliere più il bene. Tu lo fai, Francesca?
0: Io ci provo, anche se è difficile, però ci provo.
2: Yeah.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Vi vogliamo proporre una parte, un pezzetto del video che è stato realizzato da questi ragazzi, in particolare dalla quarta A, quindi proprio da Sara, da Angelica, dal gruppetto che rappresenta la quarta A. Vi vogliamo proporre qualche minuto.

0: Per darvi un'idea di come non così composti sono invece in classe. A tra poco.
1: Maestro, come posso fare per avere tanti amici?
2: Maestro, ma da dove viene l'universo?
3: Maestro, come mi devo comportare nella vita?
4: Maestro, cosa devo fare per essere felice?
5: In principio Dio creò il cielo e la terra.
6: Una parola gentile moltiplica gli amici.
7: I buoni saranno guidati dall'onestà.
8: Chi prende sul serio il Signore vivrà felice perché si fida di chi lo può salvare.
9: I cristiani trovano le risposte definitive al significato della vita nella persona di Gesù, Figlio di Dio. Le sue parole, opere e azioni sono contenute nei Vangeli.
10: Per entrare nella comunità dei cristiani, che si chiama Chiesa, anche oggi, come al tempo degli Apostoli, il primo passo è ricevere il sacramento del battesimo. Ecco come si celebra un battesimo. Al battezzando viene versata l'acqua benedetta sul capo. Una candela viene accesa al cero pasquale. Il battezzando viene rivestito di una veste bianca.
11: Di salvezza di Gesù continua nella Chiesa attraverso sette segni. I sacramenti, mediante ciascun sacramento celebrato dalla Chiesa, agisce lo Spirito Santo che dona la grazia e la forza di Dio e la salvezza realistica da Gesù. Essi sono ricevuti dall'uomo dei momenti determinanti dalla sua vita e lo accompagnano dalla nascita alla morte.
12: Le opere di misericordia spiegate ai bambini. Per fare del bene bisogna avere il cuore buono. Tu hai il cuore buono quando pensi alle necessità degli altri e fai qualche cosa per loro. Tali opere di bene sono come tanti fiori che germogliano nel tuo cuore e si chiamano opere di misericordia. Alcune sono gesti di bontà che aiutano la persona e sono chiamate opere di misericordia corporali. Altri lo spirito, perciò saranno chiamati opere spirituali. Le sette opere corporali: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti.
10: Dare da mangiare agli affamati. E tu oggi cosa farai? Se sei un bambino buono, non sprecare, perché sai che al mondo ci sono tante persone che hanno fame. Gesù ne sarà contento.
11: Dare da bere agli assetati. E tu oggi chi disseterai? Se sei un bambino buono, non pensare solo alla tua sete, ma prima disseta gli altri. Farai felice Gesù.
10: Vestire gli ignudi. E tu oggi chi vestirai? Ci sono nel mondo bambini poveri che non posseggono nulla. Aiutali a sorridere, Gesù ti benedirà.
11: Alloggiare i pellegrini.
10: E tu oggi ti ospiterai? Perché non essere contento di avere in casa tua uno che ha bisogno della tua amicizia? Pensa a Gesù che cercava una casa. Gesù sarà presente in casa tua.

0: visitare gli inferni e tu oggi chi visiterai? Conosci la gioia di giocare, vero? Ma c'è anche la gioia di dare la gioia. Perché non andare a trovare un ammalato o una persona anziana? Gesù si ricorderà di te.
1: Visitare i carcerati. E tu oggi chi aiuterai? Ci sono bambini desiderosi di conforto perché nessuno li ama. Dona loro la tua amicizia. Gesù sarà vicino a te.
2: Seppellire morti. E tu oggi pregherai per i morti? Non ti chiedo molto, ma che tu rispetti la morte di tutti e pensa volentieri a chi morendo ha già raggiunto il cielo, la casa di Gesù.
3: Le 7 opere spirituali. Consolare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare le persone moleste, pregare Dio per i vivi e i morti.
4: Consolare i dubbiosi. Ci sono bambini che lasciano i giochi per portare la loro compagnia a chi sta in disparte. Anche tu dovresti essere uno di loro. Lo farai oggi.
2: Insegnare agli ignoranti. Guarda che festa quando un bambino racconta quello che sa di Gesù e mostra il libro che gli ha regalato la mamma. Oggi farai un'opera buona? Quale?
1: Ammonire i peccatori. Se sai che qualche bambino non è nel giusto, non correre a rimproverarlo, ma portagli una buona parola. Portalo a confessarsi. Chi vorresti aiutare oggi?
0: Consolare gli afflitti. Ci sono bambini che stanno volentieri con te. Non ti chiedono altro se non la tua compagnia. Cerca di accorgertene e poi stai con loro. Lo farai oggi e con chi?
3: Perdonare le offese. Se hai offeso qualcuno, fa subito la pace con lui. Non finire la giornata con questa colpa. Se fai la pace, avrai il cuore leggero. Pensaci oggi.
1: Sopportare le persone moleste. C'è sempre qualcuno che piace di più e altri di meno, però non evitarlo e quando si arrabbia, digli una buona parola ed anche allegra. Lo farai oggi?
5: Pregare Dio per i vivi e per i morti. Porti fiori non solo alla mamma, ma portali anche a Gesù. E se non trovi fiori, dona quelli del tuo cuore, che sono le tue preghiere, che sono più freschi e più profumati. Ricordati di farlo oggi. Stop.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questo momento speciale, eccezionale per il nostro santuario della Santa Casa Madonna di Loreto. Ecco, come vedete abbiamo qui nella navata centrale davanti all'altare maggiore un personaggio d'eccezione, ecco, il nostro San Leopoldo Mandic, che è stato appunto scelto da Papa Francesco insieme con San Pio da Pietrelcina come i due modelli di santità che possono appunto ricordare eccezionalmente in maniera particolare il sacramento della riconciliazione e della misericordia, in questo giubileo straordinario della misericordia. E abbiamo qui due ospiti di eccezione, due rettori, ecco il padre rettore Flaviano Gusella del santuario di Padova, San Leopoldo Mandic, e il nostro padre Franco Carollo, rettore di questo santuario di Loreto. Poniamo alcune domande a loro un po', ecco, sulla figura di San Leopoldo Mandic e cerchiamo anche di comprendere il perché, diciamo, il significato più approfondito di questa scelta particolare che Papa Francesco ha voluto fare in questo giubileo della misericordia. Ecco, rivolgiamo la prima domanda a padre Flaviano Gusella, rettore del santuario di San Leopoldo Mandic di Padova. Rivolgiamo questa domanda e chiediamo, ecco, un po' alcuni tratti, alcuni lineamenti della figura, ecco, del carattere, della immagine del nostro San Leopoldo Mandic.
1: San Leopoldo è stato un frate cappuccino vissuto tra la fine del 1800 e la prima metà del secolo scorso. È vissuto quasi sempre in Veneto dall'età di 16 anni fino al momento della sua morte, avvenuta il 30 luglio 1942. Ha desiderato fin da piccolo abbracciare la vita dei cappuccini che erano presenti a Castelnuovo di Cattaro. È entrato nel piccolo seminario che i cappuccini veneti avevano a Udine, poi ha vissuto il noviziato a Bassano del Grappa, gli studi di filosofia a Padova e ha completato la teologia a Venezia, dove è stato ordinato sacerdote nel 1890. Dopo alcuni incarichi all'interno della provincia, tra cui direttore degli studenti di Padova, insegnante di patrologia, è stato anche assistente dell'Ordine Francescano Secolare, ma poi prevalentemente per tutto l'arco della sua esistenza è stato designato come confessore, prevalentemente a Padova, circa 30 anni, perché aveva un carisma particolare di accoglienza, di disponibilità, di profonda spiritualità che sapeva comunicare a quanti ricorrevano a lui. Così per tutta la sua vita è stato conosciuto come il confessore santo, al quale accorrevano folle di persone, centinaia, migliaia, penso non sia esagerato dirlo, di persone di tutti i ceti sociali che vedevano in lui una straordinaria presenza della Divina Misericordia. Un distributore del perdono di Dio, eccezionalmente disponibile, generoso, accogliente, che sapeva ridonare la pace del cuore, che sapeva riconciliare le persone con se stesse, con Dio e con i fratelli.
0: Ecco, padre Franco Carollo, rettore del santuario della Madonna di Loreto, qui a Loreto, vogliamo chiedere il perché Papa Francesco ha avuto questa scelta, questa idea di prendere due frati cappuccini, San Leopoldo Mandic e padre Pio da Pietrelcina, come esempio, come modello per questo giubileo straordinario della misericordia.
2: È difficile dire il motivo, forse solo Papa Francesco nel suo cuore lo conosce. Noi possiamo comunque ritenere che la scelta di Papa Francesco sia dovuta al fatto che questi due santi cappuccini hanno esercitato in maniera eroica nella loro vita il sacramento della riconciliazione, offrendo a chi si avvicinava a loro il perdono e la misericordia del Signore. E in questo giubileo della misericordia credo non potesse trovare modelli e figure migliori di San Leopoldo e di San Pio, conosciuti da tante persone ancora viventi e che hanno traghettato con i loro gesti semplici, con le loro parole misurate, tante persone all'altra riva, come dice il Vangelo, cioè le hanno traghettate dal peccato alla grazia, dalla morte alla vita, le hanno traghettate verso il regno, il Vangelo, la gioia, la pace.
0: Bene, salutiamo padre Flaviano Sgusella e padre Franco Carollo per l'intervento, per l'intervista che ci hanno concesso, e veramente viviamo, ecco, questo anno giubileare della misericordia, siamo in tempo di Quaresima con profondità, soprattutto ecco, vediamo questi modelli di due santi, San Pio e qui San Leopoldo, che ci possano sempre più guidare sul cammino della santità. Saluti a voi tutti, da qui dal santuario di Loreto, a tutti voi telespettatori di Maria Vision.

0: siamo due educatrici della parrocchia Beata Maria Adolescente di Villa Costantina e
1: di Loreto,
0: e abbiamo organizzato quest'anno questa settimana di giochi in oratorio. Il tema che abbiamo scelto è la natura nelle sue forme, e principalmente parlando dei quattro elementi che sono la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua. E il primo giorno siamo rimasti in oratorio, abbiamo un po' spiegato insomma tutto quanto il percorso, e abbiamo inventato tra virgolette un semino che è il nostro protagonista, che ci segue per tutta la settimana. Abbiamo fatto mettere dei semini di lenticchie in un bicchiere, per speriamo che alla fine della settimana cresca questa piantina.
1: Il nostro semino si chiama Mino il Semino, quindi è un viaggio lungo itinerante in questi elementi che Dio ha creato. Il primo giorno abbiamo anche parlato della creazione e dell'importanza anche del rispetto della terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco.

0: a questa cresta abbiamo deciso di prendere quattro elementi della natura come l'acqua, la terra, l'aria e il fuoco, perché ci rappresentavano perfettamente anche Dio, perché abbiamo visto l'acqua che è indispensabile per noi uomini come la fede in Dio. L'aria che con la sua grandezza, con la sua potenza riesce a trasportare le nostre parole in tutto il mondo, riesce a far comunicare gli uomini come noi dovremmo comunicare la parola di Dio. E la terra l'abbiamo analizzata come se fosse l'opera di Dio che tramite l'uomo viene ritoccata, ma che comunque Dio riuscirà sempre a mettere a posto anche nonostante i molti cambiamenti che opera l'uomo. E il fuoco, che ancora dobbiamo analizzare, lo vedremo come un'opera che compie sempre Dio, che rientra comunque nel piano di dover rianalizzare o rifare, diciamo, in un certo senso la terra.
1: In questa settimana mi è piaciuto andare a Malibu.
2: Perché ti è piaciuto andare a Malibu?
1: Perché ho fatto sempre quello grandissimo scivolo rosso.
3: Perché siete andati a Malibu? Perché era la giornata
1: dell'acqua.
4: Allora, l'obiettivo di questo Grest è molto semplice: cercare non di far passare 10-15 giorni ai ragazzi, eccetera, quanto piuttosto di relazionarli l'uno con l'altro, stando insieme, giocando insieme, facendo delle escursioni come stiamo facendo oggi, ma soprattutto anche cercando di, nella calma, nella riflessione, di riflettere un po' anche sul Vangelo, perché al di là dei temi che noi abbiamo cercato di sviluppare, ad ogni tema abbiamo cercato di portare un testo del Vangelo.
2: Crescendo.

0: Davvero? L'avete data l'acqua?
1: Io no, io non gliel'ho data perché già era bagnato.
0: Ah, ecco. E a te, Margherita, cosa ti è piaciuto di più?
2: Andare a Terresina.
0: Visto ieri, perché?
2: Perché abbiamo visto tanti animali.
3: Io credo che il fatto di essere lì insieme nel salone, con calma, leggere il Vangelo, dare degli spunti spirituali, ecco, credo che questo rimanga nella mente di questi ragazzi, e questo credo che sia un altro vantaggio per il fatto di stare insieme, il fatto di creare questi momenti nel mese di luglio, eccetera. E quindi credo che valga la pena di continuare, non soltanto per farli giocare o per farli passare così delle mezze giornate, quanto piuttosto anche insistere un po' di più, perché quello è un po' un momento favorevole, nel senso che sono molto più calmi, molto di meno, e quindi possono anche interessarsi di più alla parola del Signore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Francesco, la bellezza di vivere la fede in famiglia.
1: Vivere la fede in famiglia è senz'altro una bellezza. È anche una sfida continua, perché i figli non sono nostri, come non è nostra la sposa, non è nostra la casa che si ha. Quindi la sfida è proprio quella di riuscire a rendere la fede ogni giorno, diciamo così, appetibile. Per cui deve piacere intanto a mamma e a papà, e dopo si cerca di farla piacere anche ai figli. I figli comunque dopo hanno la loro vita, la loro storia. E quello che noi sentiamo più importante è quello di rendere anche la nostra casa una casa dove poter vivere la fede. Le nostre porte sono aperte.

0: La nostra famiglia è una famiglia molto molto allargata.
1: Com'è cambiata la tua vita dopo l'incontro col Signore?
2: Allora, la conversione è nata da ragazza e quando ho fatto un incontro vero con Dio attraverso un insegnante di religione che mi ha fatto scoprire che Dio è amore, che Dio lo posso portare agli altri attraverso l'incontro mio vero con Dio. Poi quando ho conosciuto Francesco, Francesco era vedovo, era stato sposato con due figli, Giovanni e Caterina. Abbiamo desiderato insieme che la nostra vita sponsale fosse una vita proprio di fede e di amore. E la conversione è continuata attraverso l'amore con Francesco e guidata da amici cari che ci stanno accompagnando nel nostro cammino di fede, di genitori e di coppia, di famiglia.
1: La bellezza di vivere già la fede in famiglia, di condividerla e di farla prosperare nel nostro cuore, però poi dobbiamo portarla nella vita di tutti i giorni. Come ognuno di voi la porta nel sociale?
3: Premetto che io sto lavorando nel sociale, faccio anche volontariato, quindi ci sta anche come domanda. La fede in famiglia io la vivo con molta serenità e con molta felicità. Purtroppo però all'esterno, come sappiamo, con gli amici, con le persone che incontri tutti i giorni, non è facile. Si cerca di trasmetterla con un sorriso, con una parola e con quello che provi tutti i giorni, con quello che la famiglia ti dà tutti i giorni. E con l'augurio che anche i nostri coetanei, i nostri amici, anche più cari, si avvicinino alla fede e vedano in te, cioè in me, qualcosa di positivo, qualcosa in cui credere e sperare sempre di più.
4: Beh, siamo sempre cresciute con appunto la fede in famiglia, quindi in casa non è difficile. Più che altro siamo stati fortunati perché abbiamo sempre avuto degli amici, insomma, fedeli anche loro alla Chiesa, a Gesù. E, però appunto magari con altri amici non è sempre così facile. Anzi, a volte magari ti vergogni di essere sempre così fedele, però cerchiamo sempre di appunto trasmetterla in semplicità.
5: Sì, non è semplice portare all'esterno questa esperienza, però comunque è strana questa cosa perché la gente che magari non è credente accetta lo stesso messaggio, basta che non sia apertamente legato a una cristianità o alla parola cattolico. Di conseguenza quello che mi sento io di fare con molti dei miei amici che non sono ancora, insomma, non sono ancora convertiti, come posso esserlo anch'io molto umilmente parlando, è dare degli spunti di riflessione più che parlare di un messaggio apertamente agli altri.
1: Penso che da quando siamo arrivati qui siate il più bel esempio di famiglia che abbiamo intervistato, non solo per la gioia che esprimete negli occhi, nel sorriso, ma anche per, e qui mi rivolgo soprattutto a mamma e a papà, per il numero dei figli, perché oggigiorno 4 figli sono qualcosa di diverso, no? E lo sappiamo, anch'io sono papà e lo so. Però quello che voglio chiedervi e concludere questa intervista è un grazie, che ognuno di voi dica grazie per qualche cosa.
2: Grazie a Dio per l'amore tra me e Francesco, l'amore che desideriamo dare ai figli. Grazie perché ci sono dei luoghi che ci richiamano sempre di più alla fede e all'amore da vivere in famiglia.
0: Io vorrei ringraziare la Chiesa perché è anche vero che, come dicevi tu, se noi riusciamo ad essere una bella famiglia perché non siamo soli. Con le nostre piccole forze forse non saremmo arrivati neanche fin qui dove siamo adesso.
5: Io volevo ringraziare perché per tutti i segni che vedo ogni giorno nella mia vita e anche soprattutto nei momenti più difficili che magari sento questa presenza viva ogni giorno, ecco, di questo ringrazio.
4: Io ringrazio del dono della famiglia e appunto della mia famiglia soprattutto.
3: Io ringrazio per il dono della vita, per la salute e anche per tutte le persone che mi circondano.
6: Io ringrazio Dio per la fede che ho ricevuto e per la famiglia.

0: Buonasera a tutti, qui dalla città di Assisi un saluto di amore e di pace. Sono qui in compagnia di Monsignor Girolamo Giovannini e oggi parleremo di una figura bellissima, importante, di un santo speciale, San Giuseppe. Però prima vorrei fare un'introduzione. Buonasera, Monsignor.
1: Buonasera.
0: Vorrei fare un'introduzione proprio a Monsignor Girolamo Giovannini. Lui è un animatore diocesano, ha seguito moltissimi corsi, cursillos che poi sono diventati incontri di promozione giovanile, ne ha fatti più di 100, pensate. Quindi, se magari poi ci dirà che cosa sono questi, una piccola introduzione a questi
1: Sì.
0: corsi di cursillos. È un animatore spirituale diocesano e territoriale, è un responsabile regionale dell'Unitalsi, è un componente nazionale negli ultimi 2 trienni del Consiglio nazionale. Ha scritto 3 libri, mi corregga se sbaglio, uno proprio scritto nel 1998 dal titolo Un popolo nella prova, ed era praticamente scritto in occasione dell'anniversario del
1: Terremoto,
0: terremoto del
1: sì,
0: 97 qui
1: del
0: in Umbria, che è
1: 97.
0: stato veramente un momento di prova per tutta la
1: Molto,
0: regione, per
1: sì.
0: le persone e quindi per non dimenticare
1: Sì.
0: proprio. Poi ha scritto un altro libro che è L'antica madre, che è una memoria affettuosa della realtà di Nocera
1: Della
0: Umbra,
1: diocesi
0: della
1: di
0: diocesi di
1: Nocera
0: Nocera
1: Umbra.
0: Umbra, prima che venisse inglobata in quella che è stata poi la
1: Sì,
0: diocesi di
1: fusa
0: Assisi,
1: con la
0: fusa,
1: diocesi di
0: sì.
1: Assisi.
0: E poi il terzo è una memoria al grande vescovo nativo di Assisi, Monsignor Luigi Maria
1: Pierluisani,
0: Piervissani, che è stato fatto vescovo
1: a 34
0: 34
1: anni,
0: anni,
1: sì,
0: quindi giovanissimo, ed è stato vescovo per ben 48
1: 48
0: anni,
1: anni,
0: dall'800 all'848.
1: 48, sì.
0: Quindi ha voluto fare questa propria memoria affettuosa a questa grande figura in occasione dell'ottavo centenario del patrono di Nocera, che è San
1: San
0: Rinaldo.
1: Rinaldo, sì.
0: E oggi siamo qui e ci parla appunto della bellissima figura e importante figura di San Giuseppe.
1: Sì.
0: Quindi io andrei proprio, parliamo direttamente di questa figura. Ecco, in quest'anno che il Papa ha voluto dedicare a questa figura così importante, come la potrebbe definire in una frase sintetica, Don Girolamo?
1: Ecco, San Giuseppe si potrebbe definire il santo che brilla nell'ombra.
0: Che bella questa frase.
1: È veramente una cosa che ha emozionato nel corso di questi 2000 anni tantissimi santi, a cominciare, per dirne uno, Santa Teresa d'Avila, che era molto devota di San Giuseppe. San Giuseppe è un uomo insostituibile, irrinunciabile nella storia della salvezza. Proprio irrinunciabile, senza di lui non si spiega l'incarnazione, e tuttavia è un santo, un personaggio che rimane nell'ombra, ma nell'ombra c'è una luce straordinaria. Sembrerebbe una contraddizione, però dobbiamo dire proprio così. E anche in questi 2000 anni della storia della Chiesa, basta pensare che il canone romano, che poi è stato, diciamo, era l'unico canone della messa, cioè le uniche parole che venivano recitate da tutti i sacerdoti di tutto il mondo, il latino, il canone cosiddetto romano, che adesso invece nel Messale Nuovo ci sono vari canoni. In quel canone non figura il nome di San Giuseppe. Ci sono due elenchi dei santi, il primo prima della consacrazione, il secondo dopo la consacrazione. Vengono nominati dei santi: Lino, Cleto, Clemente, Cornelio, Cipriano, Cosme, Damiano. San Giuseppe non
0: Non
1: c'è.
0: viene nominato.
1: Nella seconda lista dei santi che veniva recitata, e tuttora nel canone romano vengono recitati, ci troviamo. Lucia, Agnese, Anastasia, Giuseppe non c'è.
0: Non c'è.
1: Sono solo nel 1962 Papa Giovanni, nella prima seduta del Concilio, chiese a tutti e disse a tutti i padri conciliari, 2500 padri conciliari, che avrebbe inserito il nome di San Giuseppe nel canone romano. E così fu.
0: E quindi in qualche modo viene proprio fuori.
1: Però questa, diciamo, si poteva pensare che fosse diventata una luce piena. No, è rimasta nell'ombra. Tant'è che la festa di San Giuseppe, il 19 di marzo, che prima era festa di precetto e quindi moltissimi cristiani andavano alla messa e si celebrava veramente la festa di San Giuseppe, che tuttavia, essendo il 19 marzo, spesse volte arrivava addirittura dentro la Settimana Santa e quindi toccava spostarla, e quando Paolo VI ha dovuto fare, per le esigenze politiche ed economiche della nazione, ha dovuto rendere non più di precetto la festa di San Giuseppe, praticamente il 19 marzo è una festa normale, soltanto quelli che vanno alla messa ordinariamente nei giorni feriali sente questo nome, altrimenti non c'è più, il nome di San Giuseppe non esiste più. Il Papa Pio XII aveva istituito la festa del primo maggio, San Giuseppe artigiano, San Giuseppe lavoratore, San Giuseppe operaio, e in quella circostanza molte chiese, molte parrocchie nuove hanno intitolato la loro parrocchia proprio a San Giuseppe artigiano. Nel 1970 credo, e purtroppo questa festa è scivolata anche questa
0: anche
1: nell'ombra,
0: questa.
1: Tant'è vero che è diventata non più una, non è stata mai festa di precetto, però il primo maggio era una festa importante che aveva preso proprio piede, è stata resa memoria semplice, non obbligatoria, e quindi moltissimi non celebrano più neanche la messa di San Giuseppe artigiano. E come mai tutto questo? Perché, come ripeto, è un santo che brilla nell'ombra.
0: Perché comunque c'è tanta devozione a questo
1: tanta.
0: Santo, nonostante...
1: Personale.
0: Sì.
1: Però ci sono altri santi molto più famosi, pensiamo a San Francesco.
0: Sì, certo.
1: Invece San Giuseppe, nonostante la sua importanza unica nella storia della salvezza, brilla, ma brilla nell'ombra.
0: Brilla perché comunque, detto il santo, l'uomo giusto è anche silente, perché poi un uomo che ecco sta nel silenzio, ma nel silenzio fa una grande missione, diciamo, per conto del Signore.
1: Sì.
0: E però fino a quest'anno, che poi Papa Francesco gli ha dedicato appunto
1: quest'anno giustamente Papa Francesco ha dedicato a lui un anno intero. Non mi risulta che siano state fatte grandi cose, però comunque anche soltanto questo gesto di avere dedicato a lui un anno, forse moltissimi hanno pensato di inquadrare meglio la figura, l'opera e la spiritualità di questo santo.
0: Di questo santo, infatti, in qualche modo comunque l'ha riportato un po' al centro, perché io sento anche le persone che hanno fatto caso a questa cosa, questo è l'anno di San Giuseppe, quindi cercano anche la preghiera a San Giuseppe, lo ricordano, anche perché essendo stato San Giuseppe artigiano, lavoratore, c'è una grande crisi oggi, per cui tanti si rivolgono a lui per il lavoro, e anche c'è la crisi della famiglia, tanti si rivolgono a lui come protettore della famiglia, quindi in qualche modo questa figura ritorna, come dice lei,
1: importante.
0: brilla nell'ombra, ma comunque brilla.
1: Brilla, sì.
0: E il bagliore lo vediamo,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, è vero.
0: E soprattutto lo sentiamo vivo nelle nostre vite.
1: Sì.
0: Come entra la sua figura nella storia della salvezza, Don Girolamo?
1: Ecco, la prima volta che compare San Giuseppe nella Bibbia è in due circostanze, nel Vangelo di San Matteo e nel Vangelo di San Luca. Nel Vangelo di San Matteo, al primo capitolo, quando si parla appunto della genealogia di Gesù. Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo, e poi tutta la genealogia fino a San Giuseppe, e si conclude con la figura di San Giuseppe, sposo di Maria, madre di Gesù. E invece San Luca al terzo capitolo inserisce la genealogia di Gesù, partendo però da San Giuseppe, risalendo indietro addirittura fino ad Adamo e fino a Dio. Figlio di Adamo, figlio di Dio.
0: Comunque una genealogia scelta da Dio proprio.
1: Sì. E ecco, lì si parla per la prima volta di San Giuseppe. E invece l'episodio,
0: ecco, infatti la mia domanda dopo era proprio questa: qual è l'episodio centrale nella trama dell'incarnazione? Cioè, Giuseppe come entra in questa?
1: Ecco, e San Giuseppe lo troviamo invece proprio in pieno nel Vangelo di San Luca. Tutti sappiamo che San Luca è l'autore dei capitoli dell'infanzia di Gesù. Anche San Matteo ha qualche cosa, poi lo vedremo, ma il vero autore che ci parla ampiamente dell'infanzia di Gesù è San Luca. E per quale motivo San Luca? Si sa ormai, tutti lo sanno, che per tradizione San Luca ha avuto l'occasione di parlare e dialogare con la Vergine Maria, e la Madonna ha dato dei particolari dell'infanzia di Gesù che sono stupendi, e troviamo appunto nel Vangelo di San Luca proprio l'episodio di partenza, l'episodio fondamentale nel quale episodio appare in pieno la figura di San Giuseppe. Dice San Luca: in quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea di nome Nazareth a una vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe, il nome della vergine era Maria. Ecco, questo sinteticamente è detto tutto. Sposa di un uomo di nome Giuseppe, il nome della vergine era Maria. E che cosa fa? Che cosa dice?

0: dice l'angelo alla Vergine: Ave Maria, ti saluto Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, queste sono le parole dell'angelo e annuncia a Maria che ella diventa madre
1: Che è una prescelta
0: dalla vita a una creatura, che poi l'angelo stesso spiegherà che sarà figlio di Dio per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito scenderà su di te e quello che nascerà da te sarà figlio dell'Altissimo. Figlio dell'Altissimo. E
1: certo, queste parole.
0: Maria esprime all'angelo un interrogativo, giustissimo interrogativo. E come avverrà questo che non conosco uomo? Questa frase ci lascia perplessi. Maria dice, come avverrà questo che non conosco uomo? E come mai poco prima il Vangelo dice sposa di Giuseppe? Come mai non conosco uomo? Ecco, è il punto, vorrei dire, centrale dell'avvenimento misterioso, è il vero mistero. Infatti noi quando diciamo quali sono i misteri principali della fede professati nel credo, rispondiamo subito. E due sono i misteri principali della fede: l'unità e la Trinità di Dio, l'incarnazione, la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo. Sono i due misteri. E
1: Grande.
0: vorrei dire una parola su questa frase,
1: Certo,
0: mistero, perché
1: certo.
0: noi quando parliamo di mistero quasi ci viene voglia di pensare, è una cosa misteriosa, quindi una cosa che sfugge, è una cosa che non ci interessa. No, il mistero è il fondamento proprio della nostra fede, perché il mistero è una luce superiore alla nostra capacità mentale, ma è una vera luce. Ecco, vorrei fare un
1: Sì.
0: esempio che si fa molte volte anche ai bambini per far capire. Il sole è la sorgente della vita nel mondo, sulla nostra terra è la vera causa della vita del mondo. Se un
1: Certo.
0: mattino non sorgesse il
1: Staremo
0: sole,
1: tutti lì.
0: praticamente sarebbe la morte,
1: Certo.
0: sarebbe la morte per la terra. Ecco. Però il sole ha una luce superiore alla capacità visiva dell'uomo. E noi non possiamo fissare il sole. Se fissiamo il sole, praticamente perdiamo la vista. Il mistero è qualcosa è sempre un esempio, però
1: Certo.
0: è una verità superiore, ma è una verità, anzi è la verità, perché ci è stata rivelata da Dio stesso. Quindi due, l'unità e la Trinità di Dio, l'incarnazione, la passione e la morte di nostro Signore. Quindi questa frase di Maria che ci introduce proprio di riflesso sull'importanza e la natura e la fun della funzione di Giuseppe nella Sacra Famiglia.
1: Certo.
0: Maria dice: come avverrà questo che non conosco uomo? Invece Maria era promessa sposa.
1: A
0: Infatti
1: Giuseppe.
0: in Matteo troviamo proprio questo, che San Giuseppe, quando Maria torna dopo l'Annunciazione, si trasferisce dalla cugina Elisabetta per 3 mesi fino alla nascita di San Giovanni Battista. E
1: Ci sarebbe tanto da raccontare.
0: interessante poter approfondire tutti questi passaggi, ma non possiamo. E quando però Maria torna a Nazareth, Giuseppe, sono passati 3 mesi da quando lo Spirito Santo ha formato nel seno della Vergine Maria l'umanità di nostro Signore. Giuseppe si accorge e allora dice San Giuseppe: e come avverrà questo? No, San Giuseppe dice il Vangelo, essendo

0: Uomo giusto, ecco, San Matteo dice proprio questa frase, essendo l'uomo
1: Sottolinea
0: giusto
1: questa
0: e
1: cosa.
0: non volendo rimandare, esporre la sposa, allora ci domandiamo, e come, essendo l'uomo giusto,

0: andarla segretamente alla casa sua. Ecco, è qui proprio, diciamo, l'importanza e la grandezza del santo di cui questa sera vogliamo parlare. E allora una domanda viene, una domanda che si sono posti tanti nel corso di questi 2000 anni. Ma Giuseppe, come, cosa ha pensato di Maria, che torna evidentemente con una maternità?
1: Certo.
0: E San Giuseppe, quale stima aveva Maria, di Maria? Aveva una stima totale. Tant'è vero che non se la sente di esporre, anzi, pensa in una sofferenza probabilmente grandissima.
1: Che mi parla d'amore,
0: Sì,
1: che
0: una
1: mi parla
0: sofferenza
1: d'amore.
0: grandissima, si accorge che Maria ha una maternità in corso, però la stima che Giuseppe ha di Maria è tale che non può assolutamente pensare di esporla. E torniamo alle parole di Maria, che sono, diciamo, apparentemente misteriose, quando dice: come avverrà questa che non conosco uomo? Invece conosceva Giuseppe,
1: Certo.
0: perché infatti il Vangelo di San Matteo dice: essendo sposa. E come mai allora? Ecco, è qui il coso. E il punto centrale della grandezza di San Giuseppe, scelto da Dio per essere il custode della verginità di Maria, dell'onore di Maria, è San Giuseppe doveva avere verso Maria avere una stima, un amore, vero amore, però non un amore naturale come pensiamo noi, ma un amore soprannaturale che lo legava
1: Fortemente a lei.
0: proprio come sposo, quindi un vero matrimonio lo legava a questa vergine che era stata concepita, lo sappiamo, senza peccato. Maria è l'Immacolata, ha
1: Sì.
0: rivelato lei stessa a Lourdes: io sono
1: Sì.
0: l'Immacolata Concezione, e la Chiesa ha definito l'8 dicembre del 1854 questo privilegio di Maria Immacolata. Ecco, Giuseppe aveva un vero amore sponsale per la sua promessa sposa, che però è un amore che era superiore all'amore carnale.
1: Un amore dal sapore
0: Un
1: divino,
0: amore di
1: diciamo.
0: altra natura,
1: Certo.
0: vero amore, profondo amore, grande stima. Ecco la grandezza di San Giuseppe.
1: E che è rimasto fedele
0: Sì,
1: nonostante.
0: scelto da Dio per difendere l'onorabilità della Vergine e per, diciamo, diventare vero padre, nel senso,
1: Sì,
0: cioè, padre,
1: padre
0: diceva
1: putativo.
0: una volta il Catechismo, padre nutricio, cioè che,
1: Sì.
0: colui che dà da mangiare a Gesù.
1: Che
0: Che
1: ha
0: l'ha
1: custodito
0: custodito,
1: Maria.
0: anzi, si può dire, ha esercitato proprio veramente la funzione di padre, quindi ha lavorato per il figlio di Dio che doveva crescere, doveva diventare adulto nella sua casa. Ecco, questo è il grande mistero. E vorrei dire, forse non è proprio di facile comprensione questa cosa, però è l'unico modo per poter spiegare la grandezza di San Giuseppe.
1: Certo.
0: San Giuseppe è vero sposo di Maria, ma in una maniera superiore. Tanta è la stima. Dio ha fatto questo, diciamo, ha donato a questo santo, e naturalmente anche alla Vergine Maria, una stima vicendevole che

0: ha consentito un autentico matrimonio, tanto che Maria dice, appunto, San Giuseppe dice nel Vangelo di San Matteo, essendo promesso sposo, quindi proprio un matrimonio vero e proprio, però superiore.
1: Certo, quindi
0: Superiore.
1: per la sacralità
0: Sì.
1: della Sacra Famiglia, di questa
0: Sì.
1: donna scelta, di quest'uomo scelto, così che, come dice lei, brilla nell'ombra per il figlio di Dio che si incarna e si fa piccolo per arrivare a noi. Quindi è lui che lo custodisce. Questa immagine veramente ci scalda il cuore e ci riempie di fiducia.
0: Sì. Quando poi pensiamo al mistero di un Dio, la seconda persona della Trinità, che si fa uomo nel seno virginale di Maria per opera dello Spirito Santo, ma quella persona che nasce, quel Verbo incarnato, è Dio stesso, che cammina nel tempo, che viene nel tempo, Giuseppe diventerà il padre
1: Putativo.
0: putativo, vero padre di San Giuseppe. Tant'è vero che quando San Luca nella genealogia dice era considerato il padre di Gesù. La gente considerava Gesù figlio di San Giuseppe e di Maria, tanto è che nell'incontro di Gesù nella sinagoga di Nazareth, la gente che aveva sentito già la fama di Gesù, ormai adulto, aveva ricevuto il battesimo sul Giordano da Giovanni, aveva cominciato la predicazione, non solo, ma aveva cominciato anche i miracoli, la gente quando torna Gesù a Nazareth si dice: ma chi è costui? E quello che è successo? E non è il figlio di Giuseppe del
1: Giuseppe,
0: falegname? Non è il
1: rimangono
0: figlio del
1: sorpresi.
0: falegname? Ecco, come per dire, ma noi lo conosciamo. Ecco, è commovente pensare che Dio è voluto entrare nel tempo, chiedendo a San Giuseppe,
1: Uomo umile anche.
0: una, diciamo, una collaborazione altissima, ma anche di grande responsabilità e anche di grande sofferenza. Ci sono alcuni santi che commentano quei giorni del dubbio di San Giuseppe, o meglio, della non spiegazione, del fatto che non poteva spiegarsi come mai quella sua promessa sposa, di cui aveva un concetto altissimo, come mai poteva. Ecco, questa è stata
1: Sì,
0: veramente la sofferenza
1: il tormento
0: grande di alcuni
1: sicuramente.
0: giorni. E poi
1: L'angelo.
0: lo sappiamo che il Vangelo stesso ci dice che in sogno Giuseppe gli fu rivelato e fu detto a San Giuseppe: non temere di prendere Maria per tua sposa, perché quello che è nato da lei è opera dello Spirito Santo.
1: Lui si è
0: E
1: affidato.
0: allora, Giuseppe prende in casa Maria e comincia un lavoro
1: Eh sì,
0: intensissimo,
1: infatti.
0: e lo sappiamo, poco dopo esce l'editto di Cesare Ottaviano Augusto che si faccia il censimento in tutto l'impero e ognuno doveva andare nel suo paese di origine. Giuseppe doveva recarsi da Nazareth a Betlemme, e partono Maria e Giuseppe. Maria è arrivata quasi ormai al tempo della nascita di Gesù, eppure deve affrontare questo viaggio. Giuseppe cerca di organizzare il viaggio nella maniera più facile per Maria, e probabilmente
1: Anche con la preoccupazione, perché
0: sicuramente avrà trovato un asinello o ce l'avevano per fare il viaggio, perché Maria era ormai arrivata proprio al parto, e arrivano a
1: Betlemme.
0: Betlemme sappiamo,
1: Sì.
0: e San Luca ci dice, non essendoci posto per loro nell'albergo, e trovarono una
1: Una
0: stalla,
1: stalla.
0: nacque il Signore.

0: Gesù fu deposto in una mangiatoia. Si può dire quello che si vuole, però le parole di San Luca sono chiare. Fu posto in una mangiatoia, avvolto in fasce, lo depose in una mangiatoia. Ecco, Dio chiama quest'uomo, Giuseppe, a fare da custode, da tutore delle cose più importanti, ma anche più difficili, che possiamo immaginare.
1: Un vero custode. Infatti mi torna in mente adesso un particolare, che proprio quando Gesù rimane a Gerusalemme e loro non si accorgono, e che lui dice, però rimase Maria a rimprovare in qualche modo, perché ci hai fatto questo, dice a Gesù, perché non lo trovavano, dopo 3 giorni tornarono indietro, e lui dice era loro sottomesso. Cioè Gesù, che questo fatto di essere sottomesso a Gesù, a Giuseppe e a Maria, quindi questo proprio mettersi sotto l'ala di questo padre putativo che l'ha custodito in tutti gli anni.
0: Sì. Sarebbe veramente molto interessante, anzi, è bello pensare di poter ripercorrere quelle poche pagine, perché sull'infanzia di Gesù noi abbiamo poche pagine. E quindi, però ripercorrerle sono una miniera inesauribile di spunti di riflessione grandissimi. Pensiamo soltanto che quando Maria e Giuseppe portano Gesù al Tempio e questo bambino viene accolto dalle braccia del vecchio Simeone, che fa il canto, il Nunc dimittis, Signore ormai mi puoi mandare. San Giuseppe rimane sorpreso per il fatto che questo vecchio del Tempio ha capito tutto il mistero e rimane in silenzio, rimane in riflessione. Ecco, e poi sappiamo la fuga in Egitto.
1: Sì.
0: E quando, sempre nel sogno, l'angelo dice a Giuseppe: prendi tua moglie e il bambino e fuggite in Egitto. San Giuseppe nella notte parte con la piccola famigliola in esilio e rimane fino a che l'angelo non lo riavverte e torna. E sono quelle vicende della vita che Giuseppe ha esplorato sempre nel silenzio. La cosa importante da sottolineare: di Giuseppe nel Vangelo non si trova neanche una parola.
1: Infatti l'uomo del silenzio si dice che parla con la vita e comunque con quello che ha fatto.
0: Con la vita, con la vita. E poi dobbiamo dire che anche la sua scomparsa non se ne parla. Possiamo immaginare moltissimi, anche moltissimi pittori hanno riprodotto la morte di San Giuseppe, e accanto al letto del morente hanno pitturato Maria e Gesù, una morte santissima, tant'è vero che è anche il patrono dei morenti, è il patrono delle anime del purgatorio, è il patrono della buona morte, però il Vangelo non dice nulla. È entrato silenzioso, è vissuto silenzioso, è scomparso nel silenzio. Questa è la figura di San Giuseppe.
1: Lasciando però una grande, come dice, una grande luce.
0: Una grande luce, infatti è una grande luce.
1: Come ha detto, tornando al concetto iniziale, proprio un santo che brilla nell'ombra.
0: Che brilla nel buio, brilla nel buio. E la grandezza di San Giuseppe è proprio questa, brillare di tante virtù, di tantissime virtù, la laboriosità, l'obbedienza, la sottomissione al progetto di Dio, la preghiera. San Giuseppe però, ecco, sempre silenzioso.
1: Anche questa fede incondizionata, questo sì a questo mistero.
0: È un mistero.
1: Questo è proprio anche un grande esempio che lui ci dà di fidarsi di Dio.
0: Fidarsi di Dio.
1: Perché se Dio parla al cuore, a lui ha parlato in sogno attraverso l'angelo e ha detto sì. Questo amore, che sicuramente questo seme d'amore incredibile che Dio ha messo nel suo cuore, però lui ha detto sì. Quindi questo libero arbitrio, questo dire sì, come il sì di Maria, quindi questo sposo perfetto e questo padre putativo perfetto.
0: Certo, se vogliamo pensare, quest'uomo ha trascorso i suoi anni di vita terrena accanto a quella che sarebbe diventata poi la regina del cielo, la Vergine Immacolata, la Santissima Vergine, la Madre di Dio, perché la Chiesa l'ha invocata proprio Madre di Dio, e il Concilio di Efeso ha definito proprio il titolo di Madre di Dio.
1: Sì.
0: Giuseppe è vissuto accanto a questa donna, Madre di Dio, e è vissuto, ha lavorato, e ha svolto la sua missione di padre, vero padre, putativo naturalmente, ma vero padre nel senso che ha lavorato, ha guadagnato per mantenere, per nutrire, per far crescere il figlio di Dio che era venuto sulla terra. Il verbo fatto carne. Quest'uomo è vissuto con i personaggi più grandi che noi possiamo immaginare. E la sua presenza, ecco, come ci tengo proprio a di nuovo sottolineare, la sua presenza è silenziosa.
1: Silenziosa, ma è un silenzio che fa rumore in qualche modo, posso
0: molto,
1: dire, Don Girolamo.
0: Molto.
1: Perché, ecco, lei mi ha... personalmente mi ha catapultato in quella che è questa storia di questo grande santo e nella vita di Gesù che lui comunque segue e mi ha incantato, devo dire, mi ha di nuovo fatto vedere questa luce che comunque basta un attimo fermarsi. Io credo, non lo so, immagino quest'uomo, come dice lei, che ha vissuto accanto alla Madre di Dio e al Figlio di Dio. E non lo so, mi viene una domanda spontanea: quante volte avrà detto perché io? Magari quante volte avrà ringraziato per questo immenso dono, per questo immenso dono, e forse soltanto il silenzio poteva spiegare una cosa così, perché non ci sono parole, credo.
0: Non ci sono parole, è vero?
1: Non ci sono parole, forse lui questo lo sentiva.
0: E credo che San Giuseppe suscita soprattutto l'esigenza della riflessione, della meditazione, della contemplazione. Non per nulla, come dicevamo prima, Santa Teresa d'Avila, grande mistica del Cinquecento.
1: È stata da poco poi.
0: Grande mistica del Cinquecento, era particolarmente devota di San Giuseppe, proprio perché è un maestro con lo stile della sua vita e della sua spiritualità, è un maestro proprio di vita interiore, è un maestro di come anche il vero cristiano deve rispondere al progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Ecco. La forma migliore è proprio quella di accettare e aspettare da Dio che faccia luce sulle cose, ma accettare, ecco, una fede forte che si fida di Dio. La fiducia è avere fede in Dio, fidarsi di Dio, perché Dio è amore. E quindi non può che volere il nostro amore anche quando ci chiede delle cose difficili, sia da capire e sia anche da eseguire, perché come abbiamo detto prima, San Giuseppe si è trovato in confronto con il mistero il grande mistero, e poi si è dovuto confrontare con delle difficoltà enormi, come quella per esempio dell'esilio, che prima di tutto della nascita di Gesù, certo, in una maniera
1: incredibile,
0: cioè, sicuramente difficile,
1: certo,
0: sicuramente difficile, ma poi la fuga in Egitto e poi l'incertezza del domani, e anche quando ritornò non era troppo sicuro della, per quanto riguardava l'incolumità del certo, figlio, e quindi non si ferma a Betlemme, che era la patria dei suoi antenati, ma torna di nuovo a Nazareth. E proprio ecco, Giuseppe vede negli eventi della sua vita, vede proprio la volontà di Dio e l'accetta.
1: Quindi è proprio, ecco, è proprio la cosa dello svuotarsi di sé per far entrare Dio e farlo agire.
0: Sì.
1: Quindi questa è veramente bellissima, ognuno di noi dovrebbe ricordarlo più sì, spesso.
0: Sì, devo dire, e poi concludiamo con
1: sì,
0: questa cosa, devo dire, mi era venuta l'idea di scrivere a Papa Francesco
1: sì,
0: per chiedere che venisse rivalutata la festa del primo maggio, perché prima di tutto è la festa del lavoro,
1: certo,
0: quindi la gente sicuramente fa vacanza quel
1: certo,
0: giorno. Avere una messa
1: dedicata,
0: non dico obbligatoria, ma perlomeno una messa solenne, una festa, una vera festa, una solennità in onore di quest'uomo, credo che potrebbe essere una cosa rivalutata. Però se il Signore vuole che questo santo scorra ancora nei secoli fino alla fine, che brilli della sua bellezza interiore grandissima, però brilli nella oscurità, accettiamo anche questo.
1: Io dico che se lei ha questo desiderio lo deve seguire, perché il Signore ha uno strano modo di mettere i semi di luce nel cuore degli uomini, e a volte bisogna seguirli questi semi di luce, perché agisce, siamo strumenti, dicendo sì. D'altronde interno nuoce, come si dice, no? E quindi magari è veramente un modo che magari San Giuseppe sta chiedendo in qualche modo, nel suo modo silenzioso, di poter
0: bene,
1: tornare, ecco, come figura centrale per le famiglie, per
0: sì,
1: il lavoro, soprattutto
0: sì,
1: in un momento dove la famiglia e il lavoro è particolarmente messa alla prova.
0: Sì.
1: E quindi penso che visto che il Papa ha dedicato quest'anno a San Giuseppe,
0: sì,
1: questo invito non credo che passerà inosservato, cioè io spero di poterla riavere qui e parlare proprio di questo,
0: che
1: magari
0: qui
1: possiamo
0: vuole
1: mettere al centro questa figura così bella, così importante.
0: D'accordo.
1: Io la ringrazio moltissimo di questo tempo che ci ha dedicato, di questo viaggio nella vita di Gesù che ci ha fatto fare, di questa spiegazione di questa figura così importante e bella e centrale, a cui dovremmo rivolgerci magari nella preghiera più spesso. Di nuovo, grazie infinite di essere stato qui con noi, è stato veramente un grande onore per me, per tutti noi.
0: Mi ha fatto piacere.
1: E le chiedo, visto che è qui con noi, una benedizione,
0: sì,
1: perché ecco, è veramente preziosa.
0: Benissimo. Per intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe, il Signore ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Vi saluto, un grande abbraccio a tutti voi qui dalla città di Assisi. A presto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: 12 e 13 maggio 2017, Maria Visione è presente qui a Fatima in uno degli avvenimenti più importanti che la Chiesa vuole ricordare, e cioè il centenario delle apparizioni di Fatima. La canonizzazione dei due pastorelli che oggi, in questo momento, si sta tenendo qui a Fatima raccoglie oltre 1 milione di pellegrini. La città è intasata, gli alberghi sono pienissimi, si vedono scene di tenerezza incredibile, persone che mangiano per la strada, persone che improvvisano una mensa, persone che accolgono, persone che cercano ovunque, comunque, con grande desiderio e grande fervore d'animo, l'amore, la pace. La pace per il mondo è quello che ha promesso qui Maria, la Madonna del Rosario, lo ha promesso chiedendo a tutti i fedeli, a tutto il popolo che a lei è devoto, chiedendo di pregare ogni giorno il Rosario e chiedendo la consacrazione di tutto il popolo fedele al cuore immacolato di Maria. Oggi questo si rinnova, e si rinnova con la stessa potenza, con la stessa forza e con la stessa fede di 100 anni fa. E allora qui siamo per raccogliere le testimonianze di chi sta vivendo con intenzione a questi momenti, di chi gode della gioia di un Papa Francesco che non solo proclama santi due dei tre pastorelli, ma soprattutto chiede al mondo, a lui fedele e fedele alla Chiesa Cattolica, di pregare per se stesso, per la sua Chiesa e per la Chiesa universale, che deve portare questo messaggio al mondo. Pace, pace, pace.
1: So my name is Leonor and I'm from Lisbon, Portugal, and the feeling that I have being here is mostly happiness, because all of these people from Portugal and other countries, well, our religion transmits happiness, and even when things go wrong here, we can't get mad at other people, because it's very good here.
2: How old are you?
1: I'm 18 years old.
3: Hello, my name is Leonor Costa. I'm from Portugal and I'm 17 years old. And first of all, I would like to say that these feelings, I can't describe my feelings with words, because faith is something that people shouldn't try to understand, but just feeling, just trust in God.
4: Chamo-me Maria de Lourdes Soares Vergelhanito, nasci em Lessa do Palmeira, Portugal, mas resido atualmente no Algarve, em Monte Gordo. É uma zona turística do nosso país. Porquê que estou aqui? Estou aqui porque é muito importante estarmos aqui no centenário de Fátima. O sentimento que eu sinto é indescritível, é uma emoção muito grande. Após 100 anos, estarmos aqui nesta confraternização entre pessoas de diversos povos, todos com o mesmo sentimento de paz, união entre nós

Beata Maria, Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono Beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla. Accogli con benevolenza di madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia, dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ti lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo, riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. Custodisci la nostra vita fra tue braccia. Benedici e rafforza ogni desiderio di bene. Ravviva e alimenta la fede, sostieni e illumina la speranza, suscita e anima la carità, guida tutti noi nel cammino della santità. Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore. Raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.

Buongiorno carissimi amici, un buongiorno di pace e d'amore, però questa volta non da Assisi ma dal Krzyżewak qui a Medjugorje. Abbiamo appena fatto la salita, siamo venuti su, vi ho portato con me. Non dirò i nomi perché siete tutti e non vorrei dimenticare qualcuno. Ho portato le vostre intenzioni, tutte le vostre croci che lasciamo qui, davanti a questa croce. Le lasciamo al Signore, a Maria. È una gioia, siete con me qui in questi giorni insieme alla Vergine Maria. Grazie e preghiamo insieme tutti quanti e ci vediamo presto in trasmissione ad Assisi. Un abbraccio grande e una preghiera speciale per tutti voi. Ciao!

Carissimi, ben ritrovati di ritorno da Medjugorje, da una settimana nella quale insieme ad un gruppo di 40 persone abbiamo condiviso momenti belli, momenti insieme al Signore attraverso sua madre, attraverso Maria. Abbiamo riscoperto quello che significa vivere la nostra fede. Abbiamo faticato, ma ci siamo resi conto che in fondo la fatica che abbiamo vissuto in questi giorni non è più grande di quella che viviamo ogni volta che affrontiamo le nostre battaglie quotidiane. E col sorriso e anche con qualche lacrima di gioia abbiamo visto quanto il Signore ci ama, lo abbiamo proprio sentito, questo amore che riempie la nostra vita. È bello quando si torna a casa a essere invasi da questa tenerezza, dalla tenerezza di una madre che ci fa sentire amati e che ci fa sentire soprattutto l'amore di suo figlio. Una madre che ci chiama, che ci ha chiamati e perché aveva qualcosa da dirci, ci ha riempito il cuore e ci ha detto la cosa più scontata, la cosa più semplice, ma quella che più volte noi ci dimentichiamo: io ti voglio bene, mio figlio ti ama, ho bisogno che tu ti fidi di lui. Ecco, questo in poche parole è il messaggio di Medjugorje: il Signore ci ama e ha bisogno che noi di questo amore ci lasciamo riempire, ha bisogno che questo amore noi lo riportiamo in famiglia, lo riportiamo nelle nostre parrocchie, lo riportiamo nel nostro lavoro, nello studio. Ha bisogno insomma che noi ci apriamo a questo amore. E allora, avendovi ricordati tutti nelle nostre preghiere, avendovi portati con noi, vi chiediamo di lasciare entrare questo amore nella vostra vita, vi chiediamo di abbracciarlo e vi chiediamo di fidarvi di Maria. Lei è una mamma, per cui non può deludere il nostro affetto, non può deludere le nostre speranze. Affidatevi a lei come abbiamo fatto noi in questi giorni e vedrete che le nostre croci non diventeranno sicuramente più leggere, ma diventeranno più facili da portare. E allora un saluto, un abbraccio di ritorno da Medjugorje e ci vediamo presto ad Assisi.

0: Ciao carissimi amici, buonasera, buonasera qui, stiamo tornando da Medjugorje con Don Alessandro e come vi abbiamo già detto vi abbiamo portato con noi in questo luogo di preghiera, d'amore immenso, di tenerezza, una tenerezza che abbraccia e anche questa volta nel messaggio che ci ha lasciato Maria, la nostra mamma celeste, ci ha proprio ricordato di pregare e di testimoniare con il rosario in mano. Adesso Don Alessandro ci leggerà il messaggio che è bellissimo e dove Maria, la nostra mamma, ci ricorda di testimoniare Gesù, di testimoniare l'amore di Dio con il rosario in mano, quindi di pregare perché lei ci dice che lui ha bisogno e lei stessa ha bisogno di tutti noi per la realizzazione dei suoi progetti. Sentiamo cosa dice il messaggio.
1: Messaggio del 25 agosto 2019. Cari figli,

0: pregate, lavorate e testimoniate con amore il regno dei cieli, affinché possiate stare bene qui sulla terra. Figlioli, Dio benedirà il centuplo il vostro sforzo e sarete testimoni tra i popoli. Le anime dei non credenti sentiranno la grazia della conversione e il cielo sarà grato per le vostre fatiche e i vostri sacrifici. Figlioli, testimoniate con il rosario nella mano che siete miei e decidetevi per la santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Questa richiesta da Alessandro che torna anche da Fatima, mi sembra che torna, perché pregate, amate, credete per coloro che non, e sperate per sì. Coloro che non amano, non sperano, non credono. Quindi qui di nuovo a Medjugorje la Madonna continua dopo tanto tempo a ripetere a tutti di pregare anche per chi non prega. Quindi noi che siamo questa famiglia spirituale uniti in Cristo dobbiamo veramente rendere testimonianza a quest'amore che è entrato dentro di noi, a quest'amore che è grande, che esplode, e portarlo agli altri e comunque pregare con il rosario in mano proprio per coloro che non pregano. E lui ci promette di darci come sempre il centuplo, se non in questa vita comunque nel regno eterno. E il Signore non mente, ve lo dico sempre, lui non mente, la sua parola è parola vera, parola viva. E quindi con questa speranza continuiamo a chiedere e a pregare e di affidarvi a Maria e affidarvi a Gesù, che lei ci porta sempre da Gesù.
0: E da qui, Claudia, doniamo anche la benedizione
1: sì,
0: del Signore.
1: Grazie, abbiamo il dono di avere Don Alessandro, per cui e preghiamo soprattutto, ecco una cosa che voglio dire, preghiamo per i sacerdoti, preghiamo per i pastori. Lei questo lo chiede perché non dobbiamo dimenticarci, non fissiamo i difetti dei pastori, ma fissiamo il fatto che sono stati prescelti dal Signore e che grazie a loro, alla loro consacrazione, noi abbiamo Gesù sulla terra tutti i giorni e abbiamo la riconciliazione e la benedizione di Dio. Quindi preghiamo con il rosario in mano soprattutto per i pastori che il Signore ha chiamato. Grazie.
0: Aggiungo un'ultima cosa che mentre Claudia parlava mi è venuta in mente. Il messaggio parla di testimoniare con il rosario in mano, che non è semplicemente pregare, ma è mostrare anche con la nostra vita quello che la preghiera è. Le parole che noi recitiamo devono diventare vita. In questi giorni lì a Medjugorje una suora, Madre Rosaria, ci ha detto che non dobbiamo soltanto pregare, ma dobbiamo incarnare i misteri del rosario, che devono diventare vita, devono essere carne, devono essere visibili. Questo è testimoniare con il rosario in mano. E allora con questo invito proprio accorato che la Madonna ci fa, prendiamo in mano il rosario e davvero incarniamolo, rendiamolo carne, rendiamolo vita, rendiamolo vivo, perché anche i nostri fratelli possano vedere che non è soltanto qualcosa che noi ripetiamo con le parole, ma è qualcosa che nasce dal nostro cuore. E su questa preghiera che rivolgiamo al Signore tramite Maria, invochiamo la benedizione del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie. Ci vediamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori. Voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova. Poiché Satana è forte e seduce il cuore, desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Saluto Don Emir, Don Sebastiano, Don Tommaso. Saluto tutti voi qui presenti e tutti coloro che si uniscono via streaming. La celebrazione eucaristica è incontro con il Signore, che ci ama, che ci perdona e che ci viene incontro nel pane eucaristico, nella sua parola. Prima di accostarci a questi santi misteri, riconosciamoci di essere peccatori. Semplicemente, Gesù, tu sai come siamo, tu sai quante volte ti abbiamo offeso, perdonaci. Aiutaci a perdonare a chi ci ha offeso e guarisci le ferite che ognuno di noi porta nel proprio cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Sii propizio ai tuoi fedeli, o Signore, e donaci abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio è vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Sediamo.
2: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta al Signore a Geremia. Alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si gustava il vaso, guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprova di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto.

0: Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mie mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
0: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Beato
1: chi ha
0: di Giacobbe. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separarono i cattivi dai buoni e li gettarono nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero, sì. Ed egli disse loro, per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi, in questa settimana la liturgia ci propone il proseguimento del Vangelo che abbiamo ascoltato della domenica. Il Vangelo parlava del regno di Dio, della semina, della pesca e così via. Ed ecco oggi Matteo parla del regno di Dio simile a una pesca. Allora, gettate le reti. Cos'è la rete? La rete è la preghiera. La rete è ciò che ci unisce al pescatore, cioè a Gesù Cristo, quindi la preghiera e i sacramenti. Ed ecco, in questa rete, stranamente, ci sono i pesci buoni e i pesci, e come avete ascoltato, ecco, buoni e cattivi, no? Però ogni pesce ha il suo compito nell'ecosistema, no? Ogni pesce è importante per la fauna. Ogni pesce ha il suo compito. Ed ecco, pesci buoni e pesci cattivi. E i pescatori alla fine cosa fanno? Separano, mettono i pesci buoni per portarli via e buttano via quelli cattivi. Com'è con la nostra vita questo racconto? Vedete, nella nostra vita anche noi siamo come dei pesci, siamo buoni e siamo cattivi. Anche noi stessi, tante volte, sono i giorni quando siamo buoni e sono i giorni quando non siamo buoni. Capita anche a voi o solo a me? È un po' a tutti, vero? Ed ecco, cosa ci insegna questa parabola? Ed ecco, vedete, si tratta essere tendenzialmente in cammino per. Posso essere in cammino per costruire il regno di Dio, no? Quindi, nonostante le mie debolezze, io mi ci impegno. Impegno la mia vita nel servizio degli altri, ovviamente. Ci sono le giornate migliori, giornate peggiori, ci sono le giornate di no, perché anche queste ci sono. Ci sono invece delle persone che sono orientate verso loro stessi. L'importante è che io stia bene, il resto non me ne importa. Ma avete incontrato questo tipo di comportamento? E quante volte? Quante volte? Ed ecco, Dio permette a funzionare sia agli uni sia agli altri. Dà il tempo ai buoni per fare del bene. Ai cattivi invece, come pensate, perché cosa gli dà il tempo? Per essere cattivi? Gli dà il tempo per la conversione. Quante volte che si sente dire, se Dio esistesse, il male non ci sarebbe nel mondo. Non ci sarebbero i cattivi, non ci sarebbero così. Sono delle parole che sentiamo tante volte, insomma, parlando, discutendo o ascoltando. Dio dà il tempo ai buoni per fare del bene, ai cattivi per ravvedersi. E come conclude la parabola? Conclude con i scribi. Cos'è che i scribi tirano fuori? Tirano delle cose antiche, delle cose buone. E le cose nuove e le cose antiche. Le cose nuove sono delle cose che possono essere usate, anche antiche tante volte. Però siamo chiamati a fare la selezione nella nostra vita. Nel nostro scrigno, nella nostra vita, come ho detto all'inizio, abbiamo le tendenze di fare del bene e anche di fare del male. E dipende come io vivo la mia fede. Ecco, il mio incontro con il Signore mi sprona a fare del bene. E quando sono aperto al bene, aperto a vivere la mia fede, nonostante le mie difficoltà, riesco ad andare avanti. Quando invece mi chiudo solo nei miei bisogni, retrocedo, indietreggio. Ed ecco, ognuno di noi ha il tempo, anche io ho il tempo in cui sono chiamato ad operare. Come sarà la fine della mia vita? Vediamo. Io spero di essere quel pesce buono che Dio ha puntato su quel pesce. Ha puntato sui doni che ha dato a ciascuno di noi. Chiediamo al Signore di poter essere sempre i suoi testimoni, di poter essere sempre i suoi strumenti nel fare del bene, nell'essere un vero regno di Dio.

0: Ci mettiamo in piedi. La nostra preghiera è come una rete gettata in quello sconfinato l'oceano che è Dio. La gettiamo fiduciosi nei meriti di Cristo e nella intercessione della Vergine Maria.
1: Diciamo insieme: Dio della vita, ascoltaci.
0: Dio della vita, ascoltaci.
1: Il mondo è la grande bottega del divin vasaio, perché il Signore possa trovare in noi un'argilla docile e desiderosa di essere plasmata secondo i suoi voleri. Preghiamo.
0: Dio della vita, ascoltaci.
1: Durante la lavorazione c'è sempre un vaso che ha bisogno di essere rifatto per meglio corrispondere al disegno dell'artefice divino. Perché negli apparenti e momenti di insuccesso sappiamo scorgere una provvidenziale disposizione di Dio per un bene superiore. Preghiamo.
0: Dio della vita, ascoltaci.
1: Per i pesci è triste finire nelle mani di un pescatore e ancor più essere gettati via, perché nessuno di noi venga rinnegato da Cristo nel giorno del suo giudizio. Preghiamo.
0: Dio della vita, ascoltaci.
1: C'è gente che ha paura di cadere nella rete di Cristo e di arrendersi definitivamente alla sua giustizia, perché in noi e nei fratelli sia superato ogni timore e resistenza. Preghiamo.
0: Dio della vita, ascoltaci.
1: Il Signore accolga Michele, Pietro, Matteo e i nostri morti nella pienezza della sua comunione di vita e nella gioia senza ombra che è riservata ai giusti. Preghiamo.
0: Dio della vita, ascoltaci. Ci sono tante persone che ci chiedono la preghiera. Preghiamo per queste persone. Dio, tu conosci il loro cuore. Tu conosci gli ammalati, i sofferenti, gli anziani. Tu conosci le persone tormentate. Proteggi le nostre famiglie, i nostri figli. Proteggi tutti coloro che invocano il tuo aiuto. Dona la pace al mondo. Ascolta le preghiere che ognuno di noi porta nel proprio cuore. O Padre divino vasaio, non tener conto delle nostre grossolanità, non arrestarti di fronte alle nostre ribellioni e ai nostri rifiuti, ma tienici stretti nelle tue mani e plasmaci tu con perizia sicura per renderci sempre più conformi al Cristo, sublime modello che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci esponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve la tua anima questo sacrificio, allora e gloria al Signore, per la nostra e tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo. Dio onnipotente ed eterno, tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resdeni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati, di Michel Pietro, Matteo, nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'azione che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

Beati i misericordiosi, troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, vedranno Dio.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo, nostro Signore, affidiamoci alla custodia della Beata Vergine Maria e dell'Arcangelo Michele. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Sia lieti sempre la tua famiglia, o Dio, nelle celebrazioni dei misteri della redenzione, e con la sua perseveranza ne ottenga pienamente i frutti. Per Cristo nostro Signore. Voi, le vostre famiglie, questi oggetti di devozione che portate e le persone che li riceveranno, benedica e protegga da ogni male Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: E buona giornata a tutti.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari amici di Maria Vision, sono Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Datino e vescovo di Foligno. E nella mia qualità di vescovo della città serafica vi do saluto tutti voi e, come dire, insieme a voi vorrei ci preparassimo insieme alla visita di Papa Leone XIV, che sarà qui in Assisi il 6 di agosto prossimo, a conclusione del raduno europeo dei giovani promosso dai frati minori della provincia serafica. Ecco, il Papa sarà qui alla Porziuncola. È un evento importante, per tanti motivi. Anzitutto i giovani. Oggi mi sembra molti parlano dei giovani, sui giovani, sui loro problemi. Mi sembra che siano pochi, e questo lo diceva già Paolo VI ai suoi tempi, siano pochi a saper parlare ai giovani. Papa Leone è uno di questi pochi, è uno dei pochissimi che i giovani

Ascoltano, ce l'ha testimoniato il pellegrinaggio del Papa in Spagna, con scene veramente significative di partecipazione popolare e di partecipazione giovanile. Quindi questo è un primo dato che vogliamo rilevare. I giovani credo siano disponibili ad ascoltare chi sa parlare loro con autorità, cioè chi parla per aiutarli a crescere. E Papa Leone parla loro con autorità e ha l'autorevolezza necessaria per farlo. E i giovani lo ascoltano. Questo è un primo dato sul quale riflettere. Lo ascoltano anche quando dice una parola che loro forse non condividono, perché non tutti hanno un vissuto cristiano maturo, radicato alle spalle. Però lo ascoltano con attenzione e fanno degna meditazione di quello che lui dice loro. Altro dato importante sul quale riflettere in vista di questa giornata è la persona di Francesco. I giovani si radunano nel nome di Francesco. E Francesco è stato un giovane come loro, un giovane centrato molto su se stesso, direi autocentrato prima della sua conversione. Sentiva se stesso un po' come il centro del mondo, cresciuto con genitori che in fondo l'avevano anche viziato, una situazione analoga a quella di molti, no? Di quei giovani che saranno lì il 6 agosto ad ascoltare il Papa. Per questo Francesco può parlare loro, ha condiviso la loro condizione, ma a un certo punto della sua vita Francesco è stato capace anche di operare una scelta diversa. Ha preso in mano la sua esistenza, da giovane centrato su se stesso a un giovane centrato su Dio e per ciò stesso rivolto ai problemi degli altri. Ha saputo fare della sua esistenza un dono per gli altri. Ecco, credo che questi giorni, nei quali queste migliaia di giovani saranno qui in Assisi, la persona di Francesco potrà aiutarli a riflettere e anche aiutarli a fare scelte determinanti per la loro esistenza. Quei giorni saranno, direi così, avranno il completamento, saranno chiusi dall'incontro con Papa Leone, il quale dirà ai giovani una parola chiara, dolce, accogliente, pacificata, come lui sa fare, ma che aiuterà i giovani a chiarirsi ulteriormente nel loro percorso di vita. Ecco, è un momento importante nel quale anche noi dobbiamo prepararci, anzitutto con la preghiera, pregando Dio perché questo tempo, questi giorni di semina, portino poi frutti abbondanti.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore Gesù, siamo qui davanti a te, vivi alla tua presenza del tuo corpo santissimo nell'Eucaristia. Tu sei il dono di Dio con noi, l'amore che non delude, la luce che vince ogni oscurità. Noi ti guardiamo e ti adoriamo, Signore Gesù. E ti chiediamo di versare il tuo Santo Spirito su ognuno di noi qui presente. Rompi le barriere del nostro cuore, guarisci le nostre distrazioni e facci sentire che siamo immensamente amati da te. Tu ci conosci per nome, tu sai tutto di noi e guardandoci, provi solo un profondo amore per tutti noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gesù, guardiamo al tuo cuore trafitto per noi e ti presentiamo tutte le anime afflitte che si trovano in questa stanza. Tu conosci i pesi dei nostri segreti, le nostre stanchezze, le ferite del passato e le preoccupazioni anche per il futuro. E molto spesso conosci anche la solitudine che a volte ci stringe il petto. Ti preghiamo, Signore Gesù, sussurra al cuore di chi soffre. Non temere, io sono con te.
Sii tu sempre la nostra consolazione, soprattutto per chi ha perso una persona cara, per chi sta vivendo una crisi familiare o lavorativa. Asciuga le lacrime invisibili e dona a ciascuno di noi la tua pace, quella pace profonda che il mondo non può dare e né togliere. Tu che sei il medico delle anime e dei corpi, ti preghiamo, passa ora in mezzo a noi, in questo momento, e stendi la tua mano, datrice di vita. Guarisci le nostre menti dall'ansia, dalla paura, dai pensieri di fallimento e dal senso di colpa che ci paralizza. Guarisci, oh Gesù, i nostri cuori dai risentimenti, dall'incapacità di perdonare noi stessi e gli altri e dalle delusioni di amore. Visita i nostri corpi, Signore Gesù, i corpi malati o provati dal dolore fisico. Se nella tua volontà, concedi a noi il sollievo e la salute. Nulla è impossibile a te, Signore. Noi crediamo che la tua vicinanza eucaristica stia già sprigionando una forza guaritrice in ognuno di noi. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

Dal Vangelo secondo Matteo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Dal Vangelo secondo Giovanni. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. L'amore di Gesù per ciascuno di noi è così grande da superare ogni nostra immaginazione. Quando leggiamo le sue parole, non stiamo solo ricordando un testo antico, ma stiamo ascoltando una voce viva, quella che parla al nostro cuore, proprio ora, mentre stiamo davanti a Lui, nell'Eucaristia. Gesù è l'amore che cerca e custodisce, come ce lo ricorda quest'altro passo del Vangelo. Luca, capitolo 15. Gesù si descrive come il buon pastore, che con instancabile amore lascia le 99 pecore per cercare l'unica perduta. La gioia di ritrovare il peccatore, di riportarlo a casa nel suo abbraccio, rivela la tenerezza del suo cuore, che non vuole perdere nessuno. È questo che oggi Gesù ha voluto ricordarci. È questo che Gesù vuole per tutti noi, che apriamo il suo cuore a Lui, come Lui lo ha aperto a noi.

sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, fa che l'amore che riceviamo da te in questo pane di vita diventi carità vissuta verso i nostri fratelli e sorelle. Ci affidiamo interamente a te e deponiamo ogni nostra intenzione nel tuo cuore sacratissimo. Sacro cuore di Gesù, confido e spero in te. Amen. E vi invito a pregare insieme in questo momento per chi ci ascolta, chi sta partecipando a questa adorazione in diretta ad Assisi, di chiamare allo 075 81 36 35, offrire la vostra preghiera a Gesù, la vostra lode, il vostro ringraziamento. Oggi affidiamo tutte le famiglie che sono in difficoltà al Sacro Cuore di Gesù e chiediamo che Lui metta la sua mano guaritrice su ognuno di noi. Preghiamo per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa, il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, e per tutti i sacerdoti e le suore di questa comunità e di tutte le comunità del mondo. Che il Signore li illumini sempre con il suo Santo Spirito e che possano sempre predicare la parola di Dio in spirito di verità e di giustizia. E come sempre abbiamo ricevuto tante intenzioni di preghiera da parte vostra da affidare al Sacratissimo Cuore di nostro Signore Gesù, Lui che ha un cuore misericordioso e benevolo per tutti noi, perché Lui veramente ci ama. Quindi vi invito a pregarlo a questa opportunità che Maria Vision, attraverso questo canale, il 255, porta in ogni casa, in ogni famiglia, la presenza e la parola di Gesù. Noi preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione e chiediamo sempre che sia fatta la volontà di Dio e non la nostra. E ringraziamo per tutto ciò che ci dona, per tutti i suoi benefici. Iniziamo con le vostre intenzioni di preghiera e preghiamo per Giuseppina da Siracusa, che chiede preghiere per Sebastiano, per la sua guarigione fisica, che guarisca da tutti i suoi traumi, per la sua conversione, e chiede perdono, che possa trovare tanta pace e gioia nel suo cuore. Preghiamo per Patrizia da Palermo, per i suoi figli, per suo nipote, per Alessandra e Andrea, per la conversione. Preghiere per persone che lei conosce, che porta nel suo cuore. Signore Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Giuseppe ed Evita Maria in provincia di Salerno. Andrea d'Albano Laziale chiede preghiere per tutta la sua famiglia, in special modo per Sandra, per la sua conversione. Antonella da Palermo chiede preghiere per le sue intenzioni e prega per Anna Maria, che è ammalata di cancro. Signore Gesù, tu puoi tutto e noi confidiamo in te.
preghiere per Claudia da Pescara e chiede protezione per i suoi figli e nipoti e per lei stessa e si affida al cuore immacolato di Maria e a San Giuseppe. Patrizia da Chieri chiede preghiere di protezione e liberazione per la figlia Chiara e l'affida sotto il manto di Maria. Gaetano da Roma: ti prego, oh Signore, per l'anima di suo cognato che è tornata alla casa del Padre, che tu possa dare la luce eterna. Daniele da Vimercate chiede preghiere per Silvia affinché possa essere serena e felice. Daniela da Milano affida fra Stefano, Vasco, Carlo, Ivana, Mimmo, Padre Alberto, Vera, Lino, fra Severo e tutti i suoi conoscenti sotto il manto di Maria. Chiede preghiere anche per tutti gli altri sacerdoti, preghiere per Padre Mario, per fra Severo, per Don Mauro. Signore Gesù, proteggili.

0: Flora da Piacenza chiede preghiere per una situazione che il suo gemello deve risolvere. Ti prega per il suo lavoro, per le relazioni che ha con i genitori e studenti, perché fa la maestra, e per tutte le anime del purgatorio, soprattutto per quelle più abbandonate e dimenticate. Grazie Gesù, perché so che ci ascolterai. E abbiamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Sono Rosaria da Zambino.
0: Benvenuta.
1: Ho un fogliettino dove quando faccio il rosario online con dei gruppi e sono tutte le lezioni scritte. Le posso dire?
0: Prego.
1: Sì. Allora io vorrei offrire questa adorazione al Padre Celeste e alla Vergine Santissima per la loro lode e gloria, per le loro intenzioni e per ringraziare tutte le grazie che ci hanno concesso, che ci concedono e che ci concederanno. Perché cessino le guerre, le calamità naturali, le sciagure, e che sia fermata la mano di chi vuole distruggere la terra. Che lo Spirito Santo scenda su di noi, sulle nostre famiglie e su tutta l'umanità. Si converta e ci illumini. Per tutti i malati nel corpo, nello spirito, nella mente e nel cuore. La conversione dei peccatori e increduli e quelli che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e tutta la Chiesa, per i governanti, i capi e responsabili delle nazioni, affinché si convertano le opere per la giustizia e per la pace, per i giovani, tutti i miei figli perché diventino buoni, santi e santi, i bambini, per il mio nipotino che guarisca e che cresca per la sapienza e grazia di andare degli uomini, per gli anziani, le persone sole, la pace nei cuori, nelle famiglie, nelle chiese e nel mondo, soprattutto tra i miei figli e il mio figlio e la moglie. E poi siamo invitati tutti il mare che dovrà cadere sulla terra e che venga il bene in noi, intorno a noi e nel mondo, per tutti i carcerati, per tutti i medici e gli infermieri che possono operare come stati certi moscati, e poi per che non venga l'invasione islamica in Italia, e per la salvezza di tante anime di questo mondo, tante anime del purgatorio, soprattutto quelle abbandonate e quelle dei nostri cari, morti e vivi. Amen.
0: Amen.
1: Mettiamo un Padre nostro.
0: Benissimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Gesù ti amo, salvate anime dei sacerdoti. Gesù Maria ti amo, salvate anime dei sacerdoti, salvate anime. Io vi amo con la grande preghiera di ripetere questo atto d'amore mille volte ad ogni mio respiro, ad ogni parte del corso e del cuore. Amen.
0: Amen. Grazie della tua preghiera, che Dio ti benedica.
1: Buona giornata.
0: Santa giornata. Ricordo il numero su quale potete chiamare e offrire la vostra preghiera davanti a Gesù e Eucaristia, lo 075 81 36 35. E noi continuiamo ad affidare le preghiere che ci sono arrivate tramite il nostro numero di WhatsApp. Preghiamo per Giovanna da Mondello, che prega per tutti i giovani, per la famiglia e per se stessa. Gesù, confido in te. Preghiere per Lina da Bologna, che chiede un aiuto per la sua famiglia. Preghiere per Maria Vision e per la pace nel mondo intero. Grazie e che Dio vi benedica tutti. Preghiamo per Brigida da Busto Arsizio, che affida Arianna, è una malata molto grave, e preghiamo il Signore che la possa aiutare a guarire. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto.
0: Pace bene.
2: Pace bene.
0: Come ti
1: Sono
0: chiami?
1: Maria, dalla provincia di Firenze.
0: Benvenuta, Maria.
1: Volevo fare preghiere, chiedere preghiere di riparazione per il sacrilegio che è stato fatto contro la Madonna lì a Medjugorje, per tutti quelli che vengono fatti nel mondo e per i sacrilegi contro Gesù e l'Eucaristia, e per la conversione nostra, dei nostri cari, di tutti, degli italiani, degli europei, del mondo intero.
0: E noi ci uniamo alla tua intenzione di preghiera e facciamo un'Ave Maria. Ave
1: Ave
0: Maria,
1: o Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia, il
1: grazia,
0: Signore è
1: il
0: con te.
1: Signore è con te,
0: Tu sei
1: tu sei
0: benedetta fra le
1: benedetta fra le
0: donne e
1: donne,
0: benedetto il
1: benedetto
0: frutto
1: il
0: del
1: frutto
0: tuo
1: del
0: seno,
1: tuo
0: Gesù.
1: seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Santa
0: Madre
1: Maria,
0: di
1: Madre
0: Dio,
1: di Dio,
0: prega per noi
1: prega per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora della
1: nell'ora
0: nostra
1: della nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen. Grazie Maria, che Dio ti
1: Grazie, Dio vi
0: benedica.
1: benedica tutti.
0: Grazie.
1: Grazie, buongiorno.
0: Santa giornata. Continuiamo a pregare per le vostre intenzioni e preghiamo per Katia da Carbonia. Preghiamo anche per i suoi fratelli, per la loro salute, i loro problemi, per tutti gli ammalati. Signore Gesù, aiutaci. Francesca da Brescia chiede preghiere per il marito Mario, che deve fare dei controlli molto importanti per la sua salute, e ti chiede misericordia. Accogliamo subito un'altra preghiera in diretta. Pronto? Chiediamo alla persona di richiamare e continuiamo a pregare. Per Elisabetta dalla Sardegna, che affida Arianna e la sua gravidanza. Gesù, assistila. Grazie, Gesù. Alida da Vittoria chiede preghiere per la conversione di suo nipote, che ha 16 anni, e chiede preghiere di conversione per tutti i giovani. Marisa Ruth chiede umilmente preghiere per suo figlio, per la cura alla sua colonna vertebrale. Signore Gesù, metti la tua mano, lenisci questo dolore, aiutalo a guarire. E accogliamo la preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace bene.
1: Sono io, Visconti?
0: Sì, come si chiama?
1: Carmela.
0: Carmela, benvenuta.
1: Voglio fare, innanzitutto vi ringrazio per questa trasmissione, poi vorrei fare una preghiera di ringraziamento a Gesù Eucaristico, che amo molto, per tutte le i doni che ci sono ogni giorno, anche se certe volte magari c'è qualcuno che non tanto ci crede. Vorrei fare questo ringraziamento.
0: Sì, facciamo un gloria al Padre, al Figlio e allo
1: Gloria
0: Spirito
1: al Padre, al
0: Santo,
1: Figlio e allo Spirito
0: come
1: Santo,
0: era nel
1: com'era nel
0: principio, ora e
1: principio, ora e
0: sempre, nei secoli dei
1: sempre,
0: secoli. Amen. Grazie, carissima
1: grazie
0: sorella,
1: a voi
0: che Dio vi
1: e
0: benedica e
1: anche
0: custodisca.
1: a
0: Santa
1: tutti ci sentiamo, arrivederci grazie.
0: giornata. Continuiamo le vostre preghiere ad affidarle sempre a Gesù e preghiamo per Chiara da Bologna, che affida tutta la sua famiglia, i suoi figli, i suoi amici che hanno bisogno di Gesù nella loro guarigione. Chiede preghiere particolari per tutte le persone che le chiedono preghiere e noi affidiamo con tutto il nostro cuore a Gesù queste tue intenzioni, Chiara. Patrizia da Prato chiede preghiere per suo figlio Alessandro, per la salute e il lavoro. Chiede anche preghiere per la sua di salute. Prega per tutti i bisognosi, i defunti e l'anima di Papa Francesco. Preghiere per Papa Leone e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Patrizia, che Dio vi benedica sempre. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace bene, come si chiama?
1: Buongiorno, sono Graziella dalla Calabria.
0: Benvenuta.
1: E volevo fare una preghiera per la mia nipotina che deve fare un'elettromiografia oggi.
0: La affidiamo alla nostra mamma celeste sotto il suo manto.
1: Sì.
0: Facciamo un salve regina per lei. Salve regina. Madre di misericordia,
1: ricordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra,
1: salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E abbiamo pregato per questa nipote che l'ha affidata la sua nonna alla nostra Madonnina, che il Signore possa mettere sempre la sua mano. Preghiamo ancora per Angelica da Empoli, per la sua salute e guarigione, per il suo lavoro, per le intenzioni della sua famiglia. Preghiere per Paola da Latina, per la sua salute e guarigione. Preghiere per Maria da Recanati, per la sua salute, per suo figlio Diego e per la salute del marito Nino. Giovanna da Benevento, ti prega, donami Signore tanta salute a me e tutta la mia famiglia. Preghiere per l'anima della mamma Anna. E accogliamo l'ultima preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, come ti chiami?
2: Devo ringraziare la Santissima Trinità per mia figlia Francesca, perché abbiamo ricevuto l'esito dell'esame psicologico ed è negativo.
0: Ah, bene.
2: Ringraziamo tutta la Santissima Trinità, voi che pregate e avete pregato continuamente. E
0: sì.
2: Il Signore che compie miracoli più grandi sempre nella mia famiglia, è numerosa.
0: Bene.
2: E ora voglio pregare per la tua figlia, aspettiamo pure questo esito, che sia pure negativo. Io veramente me lo sento, che
0: certo.
2: Il Signore opera nella vita, in casa mia, in casa di tutti, giusto? Io parlo per
0: certo,
2: me.
0: Chi si affida al Signore.
2: Cercate il giovedì, bussate di sarà aperto, anche nei sogni mi dà la conferma.
0: Bene.
2: E niente,
0: e facciamo un Padre nostro insieme per ringraziare Gesù.
2: Il Padre nostro, va bene.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo
2: regno,
0: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie della tua preghiera di ringraziamento.
2: Grazie a voi, continuo a pregare per la nostra figlia.
0: Certo.
2: Dopo pure la risposta, che sia pure negativa.
0: Certamente, continueremo a pregare.
2: Grazie.
0: Che Dio vi benedica. Grazie.
2: Anche a voi, grazie. Che Dio vi benedica a tutti.
0: Grazie, Vabbè. Grazie anche a te.
2: Buona
0: Ciao.
2: Giornata.
0: Santa giornata a tutti. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, per tutte le preghiere che ci avete inviato in questo momento di diretta, vi ricordiamo che le affidiamo nell'adorazione eucaristica delle 16:30 in diretta da Trapani, perché ne sono tante come sempre. Affidiamo, ecco, solo i nomi in questo momento. E preghiamo per Lidia da Vicenza, per Aurelia da Firenze, per per le intenzioni di Giussi dalla Calabria, preghiere per le intenzioni di Carola da Palermo, per Francesca da Palermo, preghiere per Rosanna da Napoli, per le sue intenzioni, per Rosalia da Matera, preghiere per Dina da Andria, per Anna Luisa da Agrigento, per Federica in provincia di Verona, per Alida da Vittoria, per Lucia da Ragusa, per Anna da Somma Vesuviana e per Pina da Napoli. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e che avete pregato insieme a noi davanti a Gesù Eucaristia, Gesù che è vivo e vero in questo pane consacrato. Adesso benediciamo il Signore e ci salutiamo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. E che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ciao, è la prima volta che vengo a Medjugorje. Non pensavo che sarei riuscito a venire, non sapevo che sarei dell'hotel. Ma all'improvviso la mia amica mi ha invitata e ha detto, dai, andiamo. E io ho detto, sì, voglio venire. Ero emozionata, ma non sapevo cosa aspettarmi qui a Medjugorje. Ma dopo aver scalata, dopo essermi confessata, dopo aver partecipato alla messa e poi aver scalato quella montagna e essere andata al crocifisso, la mia vita è cambiata. Penso di essere salita a piedi, portando con me un carico di bagagli, e sono scesa piena di gioia. Ma sono scesa piena di gioia. Mi sembra di essere in paradiso adesso. Vorrei restare qui e spero di tornare di nuovo.
1: Ciao, mi chiamo Annette e anche per me questa è la prima volta a Medjugorje. Non era mai stato programmato, non era mai stato nella mia lista dei desideri. Ma qualcosa è cambiato nel mio cuore quando una mia amica me ne ha parlato. All'inizio la mia reazione è stata negativa, ma mio marito mi ha incoraggiata e sono così felice di essere venuta qui perché questo posto è così tranquillo e sono sicura che tornerò. È stata un'esperienza meravigliosa, un'esperienza di gioia e ho incontrato persone. Non so, lo Spirito Santo mi ha semplicemente guidato. È un posto fantastico e tornerò.
2: Sono Nicola Glivo di Uskoplje, frequento
1: il collegio KSC a Sarajevo, San Joseph's Catholic School Center, e qui a Medjugorje. Siamo qui nel campo. Sono Josip Šunđa da Rame,

0: Ciao ragazzi, sono
1: Annette, lei e Marie. Veniamo dall'Inghilterra.
2: È la prima volta che veniamo a Medjugorje, ma è molto bello. Il tempo è
0: bellissimo. Noi
2: incoraggiamo davvero tutti a venire. È davvero molto bello.
0: Molto, molto bello. Grazie. Ciao.
1: Medjugorje è un luogo di Kriegara. Molti vengono per l'adorazione, che è unica in tutto il mondo. Vengo qui da 40 anni. È qualcosa che bisogna sentire e vedere. Ho anche una casa qui, tutta mia, perché vengo qui da così tanto tempo. C'è stata adorazione tutta la notte e quindi preghiamo affinché questa guerra finisca, che arrivi la pace. Quindi speriamo in una società migliore per la pace, ma soprattutto per i giovani.

0: Benvenuti cari telespettatori, fratelli e sorelle di Maria Vision, grazie per essere con noi in questa diretta televisiva che porta il nome, la rubrica Dialoghi in Cammino. E infatti raccoglie un po' tutti quelli che sono i cammini, in particolare di questo territorio. Questa sera vogliamo raccontarvi un'esperienza di vita vissuta sia a livello personale, privato, ma poi a livello lavorativo e nella sua attività quotidiana di Venere in Candela, che è qui con noi, e io ringrazio tanto perché è importante che lei ci racconti, come adesso l'ascolteremo, questa esperienza viva di cosa significa lavorare per il diverso, per chi ha più bisogno, per chi è considerato un emarginato della società. Nel caso di Venere no, sono protagonisti. Grazie Venere per essere con noi.
1: E grazie a te per avermi invitata.
0: Venere è responsabile, il presidente di una cooperativa che ha il nome di Voglia di Vivere e riguarda proprio tutte quelle persone che, avendo avuto degli handicap o dalla nascita o durante la vita, soffrono di disabilità, che appunto, come noi sappiamo e purtroppo viviamo, la nostra società emargina. Quando una persona è disabile già vuol dire che va messa di lato. Ecco perché Venere, che ha vissuto in prima persona il problema della disabilità nella sua famiglia, avendo un fratello, adesso ci racconterà meglio lei, ha deciso con la sua famiglia di fondare questa cooperativa, Voglia di Vivere. Dici tu di che si tratta, com'è nata?
1: Sì, ecco, è nata, nasce proprio dalla volontà di mio padre, con la presenza di Antonino, mio fratello. Io ho un fratello di 41 anni che grazie a lui noi siamo qui, abbiamo anche la possibilità di poter parlare, di aiutare anche altre famiglie che vivono la stessa situazione. Non chiamo problema, perché non è un problema, anzi è quel filo conduttore che unisce tutti i membri della famiglia e anche oltre. Quindi posso dire veramente che attraverso Antonino questa idea e questo bisogno che nasce dalla nostra famiglia di poter aiutare anche altre famiglie, dando loro una possibilità e dando loro soprattutto l'opportunità di migliorare la propria condizione di vita, non solo di chi è diverso, di chi si sente diverso, ma soprattutto della famiglia che ha bisogno di essere supportata e condividere le stesse cose, punti in comune. Questo è da consolazione, da supporto.
0: Allora Venera, entriamo proprio nel merito delle attività, cioè come lo avete raggiunto questo obiettivo?
1: E abbiamo costituito questa cooperativa, una cooperativa di tipo B. La differenza è di portare attraverso dei processi di autostima, di autonomia e processi di formazione, grazie anche all'ingresso di una organizzazione di volontariato con degli operatori volontari che prestano il loro tempo quotidianamente, fino ad arrivare alla possibilità di poter creare posti di lavoro. Grazie all'utilizzo di una struttura molto importante che si trova concentrata nel comune di Valderice.
0: È una struttura meravigliosa, si chiama Fonda Oteri, sì. Ed è grandissima, con una casa molto bella, ora magari ce la descrivi tu Venere, e poi un giardino, un parco enorme, bellissimo, con gli uliveti. È stata veramente un dono della provvidenza che voi avete ottenuto. Mi raccontavi prima, attraverso un comodato d'uso, questo terreno, questo fondo.
1: Sì, questo. Voglio raccontare brevemente la storia di questo fondo che apparteneva ad un agronomo, il signor Auteri, che in memoria della figlia che poi morì in età giovane età, e fu affidata appunto ad altri gruppi per poter condividere gli spazi. Quindi noi siamo entrati in questo contesto proprio per rivestire rivestire un ruolo sociale. E questo parco è di quasi 4 ettari e mezzo e sono presenti, è un percorso naturalistico, sono presenti tanta vegetazione, dei laghetti artificiali e una sorgente d'acqua viva, veramente la perla in un territorio come il nostro, ancora più ricco, e permette a molti, anzi a tanti, di poter usufruire di questo spazio, e noi ci prendiamo cura con grande zelo, abbiamo cercato di valorizzare questo posto perché è un parco immenso con tanti alberi di ulivo, mandorle, carrube, e attraverso questo spazio abbiamo realizzato delle attività con noi ragazzi, li abbiamo proprio coinvolti in mezzo alla natura.
0: Io ho conosciuto questo fondo ultimamente, ho conosciuto Venere in occasione di un coinvolgimento che ha riguardato insomma un gruppo di persone amiche e attraverso la mia mamma, e c'è stata una via crucis organizzata proprio dai ragazzi disabili e poi da tanti volontari che si sono organizzati nel rappresentare le stazioni della via crucis. E devo dire che quando sono entrata in questo fondo ho trovato una serenità incredibile nel vedere questo rigoglio di sorrisi, di iniziative, di musica, e poi bellissimo. Bellissimo, veramente un grande dono della provvidenza. Il Signore evidentemente vi ha baciati e vi vuole tanto bene.
1: Sì, sì, come dice qualcuno, siamo caduti nel posto giusto.
0: E se questa è una caduta, no? Bene, allora io vorrei farvi vedere una delle attività che svolge il Fondo Auteri, la cooperativa Voglia di Vivere con Venere in Candela. Si tratta di scolaresche che vengono coinvolte dalla cooperativa, intervengono all'interno del Fondo Auteri e quindi conoscono questa realtà. Prego la regia di mandare il primo video.

Porteri è sicuramente un posto unico nel suo genere, un'autentica oasi naturalistica dove poter intraprendere un percorso didattico alla scoperta del patrimonio ambientale e culturale dell'Agro Ericino. La grande area verde di quasi 5 ettari tra Valderice e Bonaggia, gestita da Voglia di Vivere, cooperativa sociale di tipo B, è lo scenario ideale dove è possibile vivere un viaggio sensoriale, anche accompagnati da passeggiate bendate con l'ausilio di cane guida addestrato. Nella grande varietà di alberi come gli olivi secolari e i gelsi bianchi e neri, fino all'agrumeto con le arance amare ornamentali e all'orto botanico, le diverse scolaresche possono scegliere come sviluppare i propri progetti di conoscenza dell'ambiente e della natura, con una didattica riferita alle produzioni agricole tipiche del territorio che sono coltivate in un'apposita area. Le tradizioni di un tempo e gli antichi mestieri, come la raccolta delle olive e il trasporto al frantoio o la creazione di frutta martorana con le mandorle appena raccolte, caratterizzano Fondo Auteri, come la discesa dalla frazione di Sant'Andrea, in cui la storica associazione locale, oltre agli scout, ha dato vita a partecipate attività aggregative. Un contesto di impareggiabile bellezza, con il suo grande baio circondato dal verde, lo spazio offre opportunità ludico-ricreative come quelle già sperimentate con il teatro, la musica, il cineforum o la lettura, ma anche attività sportive come la scherma. Le esperienze con la fotografia e con l'arte creativa nella natura accompagnano gli ampi spazi per la riflessione a cielo aperto e al passaggio di stormi di volatili sarà possibile vivere l'esperienza del bird watching. Un percorso capace di stimolare curiosità e fantasia. Percorrendo viali e sentierini è possibile arrivare anche al bunker della Seconda Guerra Mondiale. Un posto unico con vista panoramica sul Monte Cofano e il versante nord della montagna di Erice. L'itinerario ambientale passa tra prati, pinete, la sorgente d'acqua con il laghetto, le piante ornamentali come ninfee e bambù, che rendono questo angolo del territorio di Valderice uno dei posti più suggestivi ed unici dell'intera provincia di Trapani.

0: Dici tu, Venere, perché è bellissimo, ma commentaci tu.
1: Sì, allora il parco apre le porte del cancello soprattutto ai bambini. Ai bambini che in questa epoca hanno bisogno veramente di conoscere una realtà diversa da quello che il mondo ci propone. Abbiamo fatto esperienza con una scolaresca ai bambini dell'infanzia. È stata positivissima perché loro hanno avuto possibilità di conoscere i nostri ragazzi e i ragazzi giocare e avvicinarsi ai bambini senza paura. Abbiamo davvero vissuto dei momenti forti attraverso anche la preparazione di una colazione all'aperto dove circolava armonia e tanta condivisione. Erano tutti sullo stesso piano, non c'era nessuna differenza.
0: Ma in genere i bambini sono bravissimi a esprimere con la loro autenticità questa non differenza, non diversità. Loro vivono tutto con l'allegria e con la spontaneità tipica del bambino, quindi questo non mi meraviglia. Ma qualche testimonianza, qualche non so, aneddoto, qualche episodio vissuto tra questi bambini o ne ricordi qualcuno?
1: Io sì, ricordo la presenza di un bambino che ha cercato di presentare proprio i membri della nostra, che poi è stata la presenza di del nipote di una nostra operatrice, la presenza di questi ragazzi all'interno, proprio valorizzando la loro capacità e l'interesse alle varie attività, soprattutto all'arte. Quindi con quella determinazione lui ha espresso alle persone, perché abbiamo fatto anche delle fiere, ha espresso proprio la passione e l'interesse dei ragazzi nel fare le cose. Ha trasmesso la possibilità di migliorare. Ecco, questa è la cosa che mi ha colpito di più. Un bambino molto dolce che ha cercato con tutto se stesso di esprimere la volontà di questi ragazzi, la buona volontà.
0: I ragazzi o i bambini che hanno delle sindromi particolari, adesso mi viene la sindrome di Down perché forse è quella più nota, riconosco quando ho modo di stare in loro compagnia che hanno una percezione delle cose secondo me, con una maggiore sensibilità rispetto alla norma. E come la gestite? Questa sensibilità, bisogna essere più accorti, bisogna essere, oppure vi comportate normalmente?
1: Sì, ci si comporta normalmente con determinazione e con fermezza.
0: Ah, quindi
1: Sì, sì, sì,
0: come con qualsiasi
1: sì.
0: ragazzo o
1: Non c'è
0: bambino?
1: nessuna differenza e loro vivendo in gruppo si aiutano molto, sono solidali tra di loro e quando uno è in difficoltà interviene l'altro, come in un gruppo, come in una comunità, uguale, non c'è nessuna differenza.
0: Immagino anche che nell'ambito delle vostre attività, che so essere numerose, oltre a quelle di formazione, abbiamo detto ci sono proprio quelle dell'inserimento professionale.
1: Sì,
0: Di
1: esatto.
0: che natura?
1: Noi, come ritornando ecco, al cuore di questo grande fondo, nasce una casa per ferie. È una struttura che dispone di 9 posti letto dove gli ospiti potranno essere accolti e coccolati dai ragazzi nei vari servizi. Quindi la possibilità di inserirli davvero in questo contesto, nel contesto lavorativo, è possibile grazie all'utilizzo di questa struttura e alla presenza di ospiti.
0: Quindi pensate, è una cosa bellissima, questi ragazzi possono prima vivere tutte le esperienze della cooperativa, di voglia di vivere attraverso quindi la loro giornata, le loro attività che svolgete durante la
1: Sì.
0: giornata. Naturalmente i genitori lasciano lì i loro ragazzi o i loro bambini, lavoreranno, faranno le loro attività, sì, e poi la sera lì
1: rientrano
0: nelle loro case. Esattamente come una qualsiasi giornata di un bambino regolare. E poi c'è con questa attività formativa che svolgono durante la giornata pure la possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro, poiché all'interno dello stesso fondo c'è una appunto casa per ferie, quindi un bed and breakfast tra virgolette. Vogliamo specificare la differenza?
1: Sì, la differenza della casa per ferie è che gli ospiti, utilizzando l'area cottura, un laboratorio di cucina, hanno la possibilità di autogestire la cucina, quindi cucinarsi da sé. Questa è la differenza tra una casa per ferie e un B&B.
0: In genere l'ospite che viene è un ospite che viene a saperlo attraverso un vostro canale di distribuzione?
1: Sì, attraverso il sito Fondo Teri, attraverso dei video che metteremo nei social, perché siamo nella fase.
0: E noi pure ci facciamo tramite, quindi chiunque ci sta seguendo per esempio in questo momento dalle Marche o dall'Umbria o dalle nuove regioni in cui Marievisione è presente, perché abbiamo aperto da poco, dal 1 novembre, abbiamo aperto il segnale televisivo nelle regioni Lazio tutta intera, prima era solo Roma, e Basilicata, Puglia e Campania. Quindi se ci state ascoltando e prossimamente venite a Trapani, tenete conto che c'è una ospitalità presso il Fondo Auteri Casa per Ferie, con l'accoglienza di giovani lavoratori professionisti che vivono in maniera assolutamente produttiva la loro giornata, quindi non come la società vorrebbe, quindi emarginandoli nella loro disabilità, ma anzi usando la loro disabilità per mettere a frutto quello che più bello ha questa disabilità. E io penso, veramente mi consta perché molto spesso lo vivo, è proprio la gentilezza, l'accoglienza, l'affettività, secondo me sviluppa a livello emozionale maggiori potenzialità rispetto ad un essere cosiddetto normale. Ma poi chi l'ha detto che siamo noi normali?
1: Infatti.
0: Non so se sì, mi sbaglio, perché
1: no,
0: io la vivo così,
1: no,
0: quando sto con loro.
1: È reale, loro sono affettuosi e devo dire che anche attraverso le persone che stanno vicino a loro dicono: sono loro che danno di più a me. E abbiamo anche, loro aiutano gli altri, è diverso.
0: Sì.
1: Loro aiutano gli altri attraverso il loro modo di fare, questa gentilezza di cui tu hai parlato, perché in loro c'è una marcia in più,
0: sì.
1: Assolutamente.
0: È una formazione unica. Io penso comunque, Venere, non so se tu sei d'accordo, che quando per esempio si parla di questi ragazzi, oppure si vuole, come dire, descriverli, non si è mai abbastanza o rigorosamente puntuali nel farlo, perché è dalla loro conoscenza diretta che si può capire la bellezza che c'è dentro. Penso che voi ne fate esperienza diretta.
1: Sì, tutti i giorni loro, è vero che si usa comunemente dire soggetto diversamente abile o disabile, però in verità siamo tutti diversi. Tutti diversi, non c'è una disabilità, una diversità, ogni soggetto è unico, quindi questo fa la differenza. Anche loro hanno diritto, tutti, come ognuno di noi ha diritto ad avere la dignità, e la dignità in questo tempo è veramente crearsi un posto nella società, è un futuro, e soprattutto dare delle risposte a quelle famiglie che si trovano un po' spiazzate perché hanno paura del domani e c'è l'insicurezza. Invece credo che sia possibile realizzare questo attraverso la semplice cosa che poi è trovare una propria identità. Loro tutti possiamo avere questa possibilità, anche loro, non sono diversi da noi.
0: È vero. E Allora, vi proponiamo adesso un po' di immagini, il video che ci descrive questa casa per ferie, dove appunto vedrete i nostri ragazzi che sono alla reception oppure il servizio in camera. È veramente bello e anche curioso. Prego la regia.

0: simpaticissimi. Io devo dire che è veramente una bellissima esperienza.
1: Sì, appena hanno visto il video, perché dopo averlo insomma assemblato, un operatore ha detto: Antonino al centralino, perché quel ragazzo al telefono è mio fratello.
0: Sì. È bellissimo. Veramente complimenti, sì, Venera. Sì, fate delle attività stupende. Ecco, io adesso entrerei nel merito delle attività, cioè descrivicele.
1: Sì, quindi la giornata tipo delle attività che fanno momentaneamente aiutano appunto a conoscere le attitudini dei ragazzi, perché non è semplice anche questo. Allora arrivano, cioè loro aspettano con ansia l'arrivo del pulmino, il nostro beato pulmino. Anche lì abbiamo avuto un po' di difficoltà comunque, e andiamo a prendere i ragazzi. Loro raggiungono il posto delle attività, che è vicino Fondoteli, e cominciano a preparare, insomma ad organizzarsi per il pranzo. Quindi vengono divisi in vari gruppi: chi si occupa della cucina, chi della preparazione della sala. E poi all'interno dei laboratori quotidiani ci sono attività diverse che scelgono secondo i loro interessi e le loro passioni. E chi è inserito nel laboratorio di arte, musica, recitazione e scherma, perché quest'anno è stato inserito nuovo lo sport, quindi attività fisica, scherma. E poi i ragazzi, ci sono delle giornate in cui escono, e quindi li portiamo al bowling. Escono fuori dal locale in cui vivono quasi tutto il giorno, quindi per loro è la seconda casa, lo hanno descritto, loro si sentono già
0: in
1: casa,
0: famiglia,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: loro
1: sì.
0: Famiglia.
1: Sì.
0: E poi?
1: E poi partecipano con grande coinvolgimento, grazie a degli operatori volontari, con grande coinvolgimento assistono alle partite di calcio allo stadio.
0: Immagino.
1: Le partite di basket.
0: Deve essere bellissimo vederli.
1: Sì, sì. Dappertutto. Poi ci informiamo sulle attività anche che si svolgono qui a Trapani. Domani per esempio saranno presenti a Palazzo Cavarretta, ci sarà la mostra fotografica. E loro sono entusiasti di questo, non è, voglio dire, non stanno fermi, ecco, è un cammino itinerante.
0: Cosa prevedi come attività future per loro? Cosa prevede la cooperativa? O perlomeno mi chiedo, le attività rimangono sempre le stesse oppure le alternate di anno in anno, le cambiate?
1: Sì, rispetto agli altri anni sono sopraggiunte altre attività. E, ripeto, in base alle esigenze che vengono esposte anche dalle famiglie stesse, e curandoci degli interessi dei ragazzi, anche il fatto stesso di andare a fare la spesa, avere la conoscenza del denaro, muoversi tra gli scaffali e quindi riuscire anche a scegliere il prodotto,
0: certo,
1: che poi dovranno preparare.
0: Questo
1: è la vita quotidiana.
0: La vita quotidiana. Se in questo momento c'è una famiglia che ci sta seguendo che vive all'interno un problema di disabilità, cosa deve fare?
1: Allora, noi siamo, diciamo, sui social, abbiamo un sito proprio Cooperativa Sociale Voglia di Vivere, e abbiamo anche il sito di Fondoteli, lì troverete tutti i nostri contatti. Comunque siamo a Trapani, la sede è a Trapani, in via Genova.
0: Quindi si mette in contatto con voi,
1: sì.
0: E poi ci sarà una procedura per cui inizia questa collaborazione.
1: Prima,
0: c'è una retta, qualcosa da
1: la
0: pagare?
1: La prima fase è di conoscenza, diamo sempre la possibilità alle famiglie di fare un periodo di prova, perché bisogna conoscere se il mio ragazzo è predisposto a stare in gruppo. È un contributo, perché noi è un'organizzazione che si basa proprio sul contributo da parte delle famiglie,
0: sì,
1: quindi per sostenere le spese vive che giornalmente ci sono. a partire
0: è normale.
1: Dal movimento per poi concludersi al pranzo, alle varie attività che...
0: Certo, quindi comunque c'è sì. una quota da pagare. Ma invece la manutenzione di tutto il fondo, che è enorme, quanto è? 4 ettari?
1: 4 ettari e mezzo.
0: E come lo reggete?
1: Siamo noi gruppo della cooperativa, che ha messo su questa entità con noi stessi, che insomma sovvenzioniamo tutto quello che c'è da fare. Questa è la fase di avviamento, la fase iniziale, con l'augurio che possa essere produttivo, quindi con l'ingresso di scolaresche, con l'arrivo di ospiti, perché è quello poi sostanzialmente.
0: Da quanti anni esiste la Voglia di Vivere?
1: Voglia di Vivere è attiva da 4 anni, opera sul territorio, da 5 anni che opera sul territorio.
0: Quindi però è giovane?
1: Sì. Però di costituzione è un po' più remota.
0: Perché è nata quando?
1: È nata nel 1995. Lo statuto è stato creato, ripeto, socio fondatore mio padre, con un gruppo di, insomma, di professionisti che poi man mano, insomma, si verificano altre, si prendono altre strade.
0: Comunque è assolutamente coraggioso che voi possiate mantenere, insomma, un fondo, un'attività, tutte le attività che ci sono all'interno, ma poi tutta la manutenzione di questa di un podere è enorme, un parco. Io mi sono persa. È veramente grande, quindi chapeau, grandi complimenti a voi che avete questo incarico.
1: Sì, lo zelo per arrivare all'obiettivo finale dell'inserimento lavorativo, questo ci spinge ad andare avanti, perché stiamo comprendendo che si può realizzare. Siamo arrivati quasi, bisogna fare un altro piccolo sforzo, e che con l'augurio che insomma la cittadinanza possa rispondere, che questo...
0: questo appello lo facciamo, che la cittadinanza possa essere attiva in questo progetto così nobile, perché lo è. È nobile allo stesso tempo, immagino ci sia una grande fede, quanto questo è intervenuta e quanto lo insegnate ai ragazzi che intervengono nella vostra attività, cioè ci sono dei momenti di preghiera per esempio?
1: Nella nostra vita tutto è provvidenziale, nella vita di quello che abbiamo creato piano piano. E la cosa che è il collante di questo gruppo è proprio la fiducia tra le persone, il saper ascoltare i problemi anche degli altri e non parlare, e cercare di essere risolutivi e di guardare il sole dall'altra parte. Non ci sono soltanto momenti bui, oscuri, momenti di fede tanti, momenti di preghiera anche questo i ragazzi hanno imparato attraverso degli operatori, veramente la costanza e la perseveranza di operatori che devo dire.
0: Quindi pregate
1: sono
0: insieme,
1: anche,
0: avete dei momenti
1: ci
0: anche.
1: Sono dei momenti dopo pranzo con la lettura della Bibbia, ad uno i ragazzi si alzano, leggono e poi c'è la possibilità anche di spiegare e di condividere delle cose, lì escono fuori tante cose.
0: E l'integrazione delle famiglie all'interno delle vostre attività la prevedete?
1: Sì, ci sono mamme che mettono a disposizione anche il loro tempo per questo, sì. Anche papà, in un momento di difficoltà i papà hanno messo anche il loro tempo a disposizione. Quindi c'è veramente una grande famiglia, ecco, una grande comunità.
0: Sono felicissima di invitarvi in un'altra trasmissione, a te ovviamente, ma anche qualche tuo ragazzo della cooperativa.
1: Con grande piacere.
0: Che venga a testimoniarci, se vuole, o a leggerci qualcosa, a pregare insieme, magari con la famiglia, le famiglie, qualche genitore, Mi piacerebbe integrare questo momento conversativo con te che sei responsabile anche con i protagonisti, i soggetti protagonisti che sono loro, sono i ragazzi. Quindi sì, ti invito veramente ad una prossima puntata con loro e organizziamo un mini spettacolo.
1: Benissimo, dimmi quando così loro corrono.
0: Ma molto volentieri, finita sì, la diretta, guarda, la fissiamo sì, immediatamente sì, perché ne sarei felice. Grazie. Vorrei concludere questa conversazione con te, Venere, dandoci tu qualche indicazione su quelle che sono le vostre attività future e cosa prevedete per loro successivamente.
1: Sì, come dicevo prima, l'obiettivo è di inserirli appunto nel mondo del lavoro, e visto e considerato che dobbiamo valorizzare e utilizzare quello che abbiamo, la casa per ferie diventa l'oggetto,
0: certo,
1: di lavoro per i ragazzi, quindi è un posto servizio accoglienza, assunzione vera e propria, servizio accoglienza, riordino delle camere. Mm. Abbiamo anche dei ragazzi che conoscono l'inglese e stanno facendo dei corsi di inglese appunto per approfondire. Questi sono, diciamo, da quello che si evince attualmente, due posti di lavoro.
0: Certo. Bene, io te lo auguro con tutto il cuore, Venere. Ovviamente l'appello che abbiamo fatto questa sera è quello di coinvolgere un po' la cittadinanza a questa attività, a questa progettualità. È una cittadinanza attiva di fronte ad una problematica che riguarda tutti, non riguarda solo le famiglie. È sintomo di una alta civilizzazione, credo. Quindi, oltre che ad una spiritualità che deve mostrarsi presente davanti a queste problematiche, pregare per rimanere fine a se stessa, la preghiera è un po' zoppicante, diciamo, come ci ha insegnato San Paolo, che dove c'è carità c'è il vero amore e prima di tutte viene la carità. Allora, carità non nel senso caritatevole, ma nel senso di presenza, di conoscenza, di attivismo, e quindi una cittadinanza che innanzitutto sia conoscenza. Noi ci facciamo strumento di questo con tutto il cuore e per quello che è possibile siamo a tua disposizione, Venere, e di tutti i tuoi ragazzi.
1: Io ti ringrazio di cuore, grazie per aver dato la possibilità di ascoltarci. Io presto la mia voce, ma è questa la storia del nostro gruppo. Noi siamo veramente fieri di poter parlare e raccontare, avremo tanto da raccontare.
0: Io senz'altro vi rinvito per continuare questa conversazione, e a voi tutti che ci state seguendo da tutta Italia, alla nostra città, chiedo di conoscere questa realtà, andarla a vedere, perché veramente ne vale la pena. A chi invece ci sta seguendo dalle altre regioni, tenete conto della casa per ferie, un modo per vivere bene un'esperienza turistica come quella del nostro magnifico territorio, ma dare anche l'opportunità a questi ragazzi di lavorare. Penso che ne valga la pena.
1: Sì, sì.
0: Grazie a Venere Incandela, presidente della cooperativa Voglia di Vivere, grazie a tutti voi per essere stati con noi e per averci seguito, e naturalmente l'appuntamento lo do al prossimo lunedì con la rubrica Dialoghi in Cammino. Buona serata a tutti.

0: Totocult.
1: Buonasera telespettatori, benvenuti e bentornati alla nostra terza edizione di Dolce Sentire sulle note musicali delle canzoni tutte cristiane. Da casa potete chiamare e noi trasmettiamo in diretta la vostra canzone. Come Gabriella da Roma che ringrazia Manuela e Marcella con una canzone Ti ringrazio mio Signore.
2: Sì, noi siamo pronti con questa canzone

0: Roberta.
1: Bravissima Roberta.
0: Grazie Paola. Grazie Paola, grazie al Signore che ci fa cantare.
1: E Anna d'Ancona dedica se stessa dalla tristezza alla danza.
0: Sì, allora questa canzone te la dedichiamo con tutto il cuore, Anna. Poi Anna chiede anche lo Spirito Santo, una canzone allo Spirito Santo dedicata a Lucio Moreno e famiglia. E voglio stare con te dedicato al figlio Rossano e ad Alessia. Ecco, cerchiamo di accontentarti per tutto quello che possiamo. Dalla tristezza alla danza cambierà il mio lutto in danza, credo sia questa. Se non fosse, perdonaci, ecco. Con tutto il cuore.

0: speranza, questo ce lo speriamo e ce lo auguriamo, in cui tutto il dolore diventi una grande gioia, una gioia fatta nella danza. Aspettiamo altre chiamate, aspettiamo voi da casa. Chiamate allo 071 75 01 707.
1: Facciamo la canzone Voglio stare qui accanto a te, che Anna dedica al figlio Rossano e ad Alessia. Ecco, abbiamo una telefonata in diretta? Wow, abbiamo una telefonata in diretta, bene. Ciao!
2: Ciao!
1: Chi sei?
2: Ciao, Roberta?
1: Sì?
2: Sono Maria, di Monte San Pietrangeli, ti ricordi di me?
1: Sì, Maria, mi ricordo di te! Un bacione, un abbraccio immenso! Come stai, Maria?
2: Anche io! Ma ho chiamato tante volte sul telefono, ma non riuscita mai a parlarti. Ascolta,
1: sì.
2: Ti ricordi quel giorno, vero? Che sei venuta sì. qua? Quel giorno
1: sì.
2: della... Ecco, Re di Gloria hai cantato.
1: Sì,
2: ecco.
1: Per mamma tua.
2: Alla... Sì, grazie, veramente... Veramente grazie. Ascolta, dopo che la fine hai cantato un canto alla mamma, però mi piacerebbe risentirla perché io in quel momento non l'ho ascoltata. Ti ricordi qual è?
1: Sì, è il brano che abbiamo scritto noi, La voce di Maria, è una canzone
2: Brava.
1: Nostra.
2: Me la puoi far ascoltare?
1: Sì, senz'altro Maria, tu sei una donna forte, perché dovete sapere che Maria ha avuto anche... un momento anche drammatico di malattia personale, ma lei forte l'ha sconfitta con l'aiuto del Signore, perché è una donna di grande fede, eh? Questa è una grande testimonianza di fede. Si può
2: grazie.
1: Dire Maria?
2: Sì, sì, come no, è vero.
1: Ha sconfitto il male, quello grande.
2: È stato un dono prezioso per me il male che ho avuto dopo la morte di mia mamma.
1: Pensa, è una grande...
2: Sì,
1: una grande fede
2: dono,
1: che spero che ce l'abbiamo tutti.
2: Un dono grandissimo ho avuto, veramente grande. E ringrazio veramente il Signore per questo. Per me è stata una grazia.
1: Maria, grazie. Un bacione e ti dedicheremo la voce di Maria. Tra un
2: grazie,
1: po'.
2: Grazie, un bacione anche a te. Ci
1: una
2: sentiamo.
1: Piccola.
2: Ciao.
1: Sì.
2: Ti ringrazio. Ciao, ciao.
0: Grazie Maria e adesso una piccola pausa.
3: Hola.

0: Calafata nel 2004 nasce proprio in questa vigna qua, quando la famiglia di Lorenzo Citti, l'attuale presidente, non riuscendo più a continuare la lavorazione della vigna, gli viene in mente l'idea di proporre al sacerdote della parrocchia di mettere a disposizione tutto quello che aveva di possesso, attrezzatura e la vigna, in cambio che ci venga realizzato un progetto sociale.
1: Assalamu alaikum.
2: Che la pace sia con voi. Ho una moglie e dei figli. Ho anche tre fratelli. Nel mio paese avevo 30 ettari di terra, 30 mucche e un ristorante. Poi vennero i talebani e chiesero molti soldi. Noi pagammo fino a quando potemmo. Poi un giorno rapirono mio nipote. Da quel momento non se ne seppe più nulla e a quel punto partii.
0: L'azienda dove lavoravo ha deciso di chiudere uno stabilimento e quindi io ho cominciato il percorso della mobilità. In quel momento giravo intorno alla Caritas per motivi di volontariato e fare questa scommessa alla fine in un mondo dove io non avevo mai lavorato, quindi non è sempre, cioè il conto è quando le cose si fanno per volontariato o passione, un conto quando poi dopo bisogna arrivarci in fondo al mese, no? Quindi è stato un bel passaggio anche personale. Nel gruppo delle persone inserite dalla cooperativa lavorano persone italiane che provengono da percorsi di svantaggio, e profughi, richiedenti asilo politico, no? Per cui persone che provengono da un altro tipo di problematiche e di viaggio per arrivare a noi, no?
2: Il mio è stato un lungo viaggio. Sono passato per la Libia, poi sono entrato qui in Italia da Lampedusa, poi Bari e infine Lucca. Qui ho avuto i documenti che mi servivano. Devo ringraziare tutti. In Italia mi trovo benissimo. L'unica cosa che mi manca è la mia famiglia.
0: È un lavoro in cui si parla, no? Mentre si vota, mentre si fanno le lavorazioni. Quindi si scopre poi che quelle che sono tante lavorazioni anche manuali, ma anche tante sensazioni, tanti modi di stare a contatto con la terra, sono perfettamente identici.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime, per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò

Qui con il gruppo dei guerrieri di Maria, il gruppo dedicato in modo particolare a Maria, che usa una spada come simbolo di lotta, una lotta spirituale contro i nostri peccati, contro tutto ciò che ci separa da Dio. Quindi abbiamo bisogno che Maria ci aiuti e questi gruppi servono proprio a questo. Mi piace molto questo posto perché è unico, grazie all'apparizione di Maria. E qui ci sentiamo molto vicini a Maria. Cerchiamo di essere vicini a Maria ogni giorno, ma questo momento è davvero speciale. E tutti noi, ne parliamo spesso, sentiamo che è stata Maria a scegliere questo luogo. È curioso perché quando preghiamo il rosario, diciamo che ognuno ha la propria apparizione di Maria mentre recita il rosario. Ma qui, quando preghiamo, lo sentiamo ancora più forte, direi. E due giovani uomini, di età molto diverse tra loro, hanno raccontato con grande emozione che sentivano distintamente un intenso profumo di rose selvatiche. Questo evento straordinario è considerato da tutti il segno inequivocabile della presenza spirituale di Maria proprio qui, in questo luogo. Questo posto è davvero straordinario. E Maria ci ha dato un segno che dovremmo riflettere su questo e pensare a cosa dovremmo cambiare nelle nostre vite. Questo è il luogo in cui dovremmo riflettere di più su tutto ciò.

Direi che il messaggio fondamentale e più significativo qui è che dovremo intraprendere un profondo cammino di conversione spirituale, se non l'abbiamo già fatto. Dovremo trasformare radicalmente ogni aspetto della nostra esistenza quotidiana e mettere Dio al primo posto assoluto, perché senza la presenza di Dio non potremo mai sperare di avere un futuro luminoso e sereno. Quindi Maria è qui per dirci questo, il messaggio più importante. Scegliete Dio e vivete come Lui vuole che viviamo. Quindi seguite tutti i comandamenti. Se vivi nel peccato, dovresti andare a confessarti. La confessione è davvero importante, è un messaggio di Maria. Maria vuole che andiamo a confessarci. E lascia semplicemente che Gesù. Lascia che Gesù faccia qualcosa nella nostra vita. Fai qualcosa e pentiti dei nostri peccati. Penso che sia davvero importante diffondere questa notizia in tutto il mondo, non solo qui. Ma se torniamo indietro, dovremmo andare dalle nostre famiglie, dalle persone con cui viviamo e che ci sono molto vicine. E dire questo messaggio perché tutti hanno bisogno di ascoltarlo, ed è molto importante.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del comune.

convento di San Bernardino l'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanto immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare rumore. È così. Oggi vorrei riflettere con voi proprio su questa realtà del cuore che tutti, prima o poi, incontriamo lungo il cammino. Esistono molti tipi di solitudine. C'è la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta, quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente, ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi, non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando. Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare
che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio e spegnete le distrazioni e ripetete lentamente: Signore, Tu sei con me. Signore, Tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana, resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati o scoraggiati. Fa che possano incontrare persone capaci di ascolto, di vicinanza e di affetto, e dona a tutti la certezza che il tuo amore non ci lascia mai soli. Accompagnaci, riempici del tuo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene. Dio vi benedica.

Ausweis und die Peronettenkamera.

La morte dei santi nella Chiesa viene descritta come il giorno della nascita, la nascita al cielo. E allora Santa Chiara è una donna del Medioevo, insieme a Francesco. Tutti dicono che il Medioevo è un tempo di oscurantismo. Nel Medioevo sono nate le università, le cattedrali, e è stato il terreno dove poi è cresciuto successivamente anche il Rinascimento, quindi la bellezza, le arti, ma anche tantissima santità, tanti santi. Sono in questi secoli, il secolo XII, il secolo XIII. San Francesco e Santa Chiara, tra loro c'erano 12 anni di differenza, non si conoscevano quando Francesco, sui 22-24 anni, era nel pieno della sua ricerca vocazionale. Chiara era una bambina di 10-12 anni, non c'era nulla tra loro naturalmente, a parte che poi erano anche di due fazioni, possiamo dire così, opposte. Chiara era di famiglia nobile, Francesco di famiglia borghese. Difatti queste due fazioni entrarono in conflitto, perché alcune erano, i nobili erano a favore dell'impero, invece i borghesi erano il comune che cominciava a voler la sua indipendenza. E Francesco e Chiara, quindi. Ci fu appunto questo conflitto, tanto che le famiglie nobili di Assisi dovettero fuggire da Assisi. Chiara ha vissuto per un tempo con la sua famiglia a Perugia e poi è ritornata quando già Francesco cominciava ad avere la sua fraternità. Francesco si era stabilito alla Porziuncola e l'aveva restaurata poco a poco e stavano con i primi compagni adattando il luogo, costruendo delle capanne per poter vivere lì. Francesco ne ha fatto il centro del suo movimento e Chiara in questo momento comincia a polarizzare la sua attenzione appunto su questa esperienza. Il primo contatto, diciamo, di Chiara con il mondo francescano ce lo dice una compagna di infanzia di Chiara, che poi è diventata clarissa anche lei a San Damiano. Quando Chiara è morta e hanno fatto il processo di canonizzazione, questa compagna di infanzia, poi clarissa, ha detto questa cosa bellissima. Si è ricordata ad un piccolo episodio, che quando ancora stavano in casa, Chiara un giorno diede a lei dei denari da portare a quelli che lavorano alla Porziuncola perché comprino della carne. Ecco, questo è un gesto femminile squisito, perché cosa mangiavano i frati di elemosina? E quindi Chiara si preoccupa, porta questi denari perché comprino della carne e abbiano un po' di forza, ecco, stiano un po' meglio. Poi Chiara naturalmente si è incontrata tantissime volte con Francesco, perché voleva capire, voleva conoscere, e se ne è subito sentita attratta, immensamente attratta. Hanno parlato con il vescovo, Chiara naturalmente, la famiglia già aveva trovato il marito per Chiara, ma Chiara aveva oramai un altro registro di attenzione, per cui ad un certo punto non ce l'ha fatta più ed è scappata di casa. La Domenica delle Palme, 1211-1212, di notte, d'accordo con il vescovo naturalmente, Francesco scappa alla Porziuncola. Francesco e i frati l'aspettano lì e Francesco la accoglie e le taglia i capelli, la riveste del saio, della penitenza, e Chiara si consacra tutta la sua vita al Signore davanti all'altare della Vergine Maria. Poi alcuni passaggi, perché la famiglia sarebbe andata a riprenderla, Chiara è stata portata a un monastero di Benedettine dove ha difeso la propria vocazione. I parenti sono andati per riprenderla, ma lei si è scoperta il capo rasato nella chiesa e ha afferrato la tovaglia dell'altare per chiedere protezione alla chiesa e l'hanno lasciata naturalmente. Ecco, poi Chiara finalmente, insieme alla sua sorella più piccola, è tornata, è andata a San Damiano. San Damiano, una chiesina che Francesco aveva restaurato,
e l'aveva preparata perché aveva intuito profeticamente che sarebbe stata poi un luogo per accogliere queste sante donne. In questo luogo di San Damiano c'era una cosa preziosa, un crocifisso di stile bizantino, rappresentato vivente, risorto. Ne parlo perché poi questo crocifisso è qui nella Basilica di Santa Chiara. Davanti a questo crocifisso Francesco Giovane prega chiedendo luci al Signore per capire la propria vocazione. Francesco ha percepito con certezza la propria vocazione. Lui andava, pregava, era molto schietto, molto sincero, pienamente identificato con il desiderio di capire la volontà di Dio. Cosa vuoi che io faccia, Signore? Questa era la

sua preghiera. E da quella croce lui ha sentito la voce che scendeva su di lui e lo chiamava per nome: Francesco, va e restaura la mia casa, che come vedi è in rovina. Questa preghiera mi fa pensare, noi spesso chiediamo a Dio aiuto, invece in questo caso è proprio Dio che chiede a Francesco l'aiuto. Dammi una mano, Francesco, a restaurare la mia chiesa. La chiesa ha sempre bisogno di restauro. In quel tempo, come oggi naturalmente, la chiesa sempre ha bisogno di essere riformata. Abbiamo sempre bisogno di ritornare alla purezza del Vangelo. E Francesco ha assunto questa vocazione. Ha cominciato a restaurare materialmente la chiesa di San Damiano. E proprio perché profeticamente aveva capito che lì ci sarebbe stato poi questo nucleo, questa fraternità di donne, di ragazze consacrate al Signore. Ma capì molto bene Francesco che la Chiesa era quella di persone, fatta delle persone del mondo, no? Che Dio vuol salvare, ma la prima pietra che Francesco ha restaurato è se stesso. Ecco, la prima maniera di restaurare la Chiesa è cominciare da se stessi. E quindi si è spogliato davanti al Padre, ha restituito tutto, ha cominciato a stare con i lebbrosi, e pregava tantissimo, però non predicava, perché questo era un tempo per lui. C'è sempre un tempo che è per noi, Dio vuol cambiare noi. Quindi quei 2, 3, 4 anni Francesco ha vissuto silenziosamente, nessuno si è convertito a vedere Francesco in quel tempo. Il momento importante è quando, partecipando alla messa, alla Porziuncola, escucciò la lettura ascoltò la lettura del Vangelo della missione degli Apostoli, no? Andate in tutto il mondo, diceva Gesù, a due, predicando la parola, il Vangelo, non portate 2 tuniche, né bastone, né bisaccia. Francesco sentì che questo Vangelo era per lui. E allora, ecco, chiese spiegazione al sacerdote e appunto gli spiegò il senso, e Francesco saltò fuori dalla Porziuncola dicendo: questo voglio, questo faccio, questo farò da qui in avanti. E cominciò a predicare, a dare significati nuovi della sua vita. Ed è lì che hanno cominciato a piovere giovani intorno a Francesco. Ecco, tra questi giovani appunto c'era anche Chiara e le sue sorelle, e dalla Porziuncola ad Assisi questo movimento, come a cerchi concentrici, è arrivato al mondo intero, veramente, no? E, ecco, Chiara con le sorelle quindi hanno vissuto sempre a San Damiano. E Francesco andava poche volte a San Damiano, Chiara avrebbe desiderato molto di più, però Francesco ha scritto alcune cose piccole a Chiara che sono ispiratrici per lei. Tutto il grande desiderio di Chiara era di vivere secondo lo stile che il Signore ha rivelato a Francesco. Voleva vivere come Francesco, camminare sulle orme di Francesco, che poi sono le orme di Cristo naturalmente. E Chiara voleva codificare questo carisma in una regola, come aveva fatto Francesco, d'altronde, ma ha avuto tantissime difficoltà. Innanzitutto perché non era uso che una donna scrivesse una regola per le donne. E seconda cosa, c'era un altro motivo, forse più importante. Il Concilio Lateranense IV, 1215, aveva proibito l'approvazione di nuove regole. Se nascesse un movimento, avrebbe dovuto prendere regole antiche già approvate. Francesco poté ottenere invece la sua regola perché? Perché aveva avuto l'approvazione da Papa Innocenzo III prima del Concilio. E allora l'approvazione definitiva nel 1223. Ma Chiara non ha avuto una regola prima del Concilio. Per cui la Chiesa, obbedendo al Concilio, non le approvava una regola nuova. E le hanno dato altre regole, di San Benedetto e altre, no? Ma Chiara, possiamo dire, tenace nel sostenere, il diritto, possiamo dire, di avere lei una regola per le sue sorelle. Tanto fece che questa regola la scrisse, ma la Chiesa faceva fatica ad accoglierla.
Quando è che la Chiesa, il Papa, ha approvato la regola di Santa Chiara? Che poi la regola di Santa Chiara non è nuova in senso assoluto, perché ricalca la regola dei frati, scritta da Francesco. 12 capitoli l'una, 12 capitoli l'altra. Certo, con aggiunte specifiche per un monastero di donne che vivono in clausura.

0: Santa Chiara poté ottenere l'approvazione della regola 2 giorni prima di morire. Il Papa sapeva che stava per morire e si è affrettato. Il Papa si trovava tra Perugia e Assisi in quel tempo, e era 1253 in agosto, e subito il Papa si preoccupò di far scrivere la bolla della regola e di firmarla, non solo, ma mise anche una nota il Papa, cioè sapeva che era un'eccezione al concilio, e il Papa mise la nota, questo lo so io perché, ecco, una cosa così, no? E quindi, ecco, appena scritta e bollata, sigillata, un frate la portò a San Damiano, a Chiara. Chiara, quando ricevette la regola, la baciò più volte, se la strinse al cuore, e dopo, questo era il 9 agosto, e l'11 agosto Chiara è spirata, è deceduta, è morta. Morendo ha detto delle parole molto belle: ti ringrazio, oh Signore, che tu mi hai creato. Sapendo che Chiara stava per incontrarsi definitivamente con il Signore, perché questo anche ci insegnano i santi. La morte non è la fine, ma è l'abbraccio con Dio. È un'esplosione di luce che ci porta al cospetto di Dio. Potessimo trovarci nelle sue sante volontà, come dice Francesco, no? Laudato sii mi Signore per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non li farà male. Tutti temono la morte prima, che è quella del corpo, nessuno teme la morte seconda, che è quella dell'anima. Perdere l'incontro con Dio, che è l'incontro della vita. Noi siamo fatti per l'incontro con Dio, siamo fatti per vedere Dio. Questa è il nostro destino ultimo, no? Vedere Dio. Ecco, Chiara era protesa oramai verso l'incontro con Dio. E quindi espirò e fu sepolta. La prima sepoltura di Chiara avvenne qui, proprio qui. C'era, in questo luogo non c'era la basilica naturalmente dedicata alla santa, c'era la chiesa di San Giorgio, una chiesa tra l'altro dove Francesco aveva imparato a leggere e scrivere da piccolino. Qui attualmente, all'interno del chiostro del monastero, c'è una cappellina dove è stato sepolto Francesco. La prima sepoltura di San Francesco è avvenuta qui, in attesa della costruzione della grande basilica. Francesco morì alla Porzioncola, poi fecero una grande processione passando per San Damiano, perché Chiara e le sorelle vedessero il corpo di Francesco, e Francesco è stato sepolto qui, dentro la città, in quella cappellina. E dopo qualche anno, costruita la basilica, l'hanno trasferito definitivamente. Chiara, morta a San Damiano, 1253, anche lei fu sepolta nello stesso luogo dove era stato sepolto precedentemente Francesco, in attesa anche lei della costruzione della basilica. Fu trasferito poi il suo corpo sotto l'altare della chiesa, appunto, di Santa Chiara. E qual è il nucleo della spiritualità di Chiara e delle sorelle? È quello stesso di Francesco, ma potremmo dire quello stesso a cui tutti, uomini, donne, sono chiamati, cioè l'unione con Dio. Ecco, possiamo dire che tutto il progetto di Dio, creando noi, è giungere a che noi diventiamo uniti profondamente a Lui. E questo come? Conformandoci al suo Figlio. Se ricordate, nella Bibbia ci sono poche essenziali cose fondamentali. Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Questo vuol dire molto, cioè unitissimi a Dio. E soprattutto nello spirito, no? Intelligenza, volontà, libertà, capacità di amare, tutto questo ci fa a immagine e somiglianza di Dio. E il peccato. Noi siamo liberi, quindi liberamente aderiamo a questa vocazione. Se non lo facciamo, deturpiamo l'immagine e somiglianza di Dio in noi. Non la perdiamo, non si perde mai l'immagine e somiglianza di Dio. Certo, si può deturpare, si può sciupare, si può confondere, e questo è il peccato, questo è il male. Il peccato non fa bene, ci fa male veramente, ci distrugge nella nostra identità più profonda. Allora, qual è l'opera di Dio in Gesù, suo figlio? Di ridonarci l'immagine e somiglianza di Dio. Gesù, che è l'immagine più perfetta del Padre, è venuto a ristampare in noi questa immagine, a rifarci come Lui. Infatti l'ideale di ogni umanità, che Chiara e Francesco hanno vissuto, è la conformità a Cristo. Conformità a Cristo, trasformarsi conformandoci a Cristo, fare questo cammino spirituale con la grazia di Dio per essere come Lui, come il Cristo, come Gesù. Questa è la nostra vocazione di fondo. E Chiara l'ha vissuta in quella modalità, imitando Cristo povero e crocifisso, come Francesco. Povertà, umiltà, spirito di preghiera, contemplazione, fraternità, comunione fraterna. Questi sono i valori profondi che Chiara e Francesco hanno voluto vivere, che sono per tutti, vissuti in quella modalità. Chi vive in famiglia, nel mondo, anche è chiamato a vivere questo. Un proprio cammino, questo è l'ideale. Questa è la felicità più profonda dell'essere umano. Altrimenti uno rimane nel vuoto. Senza Dio non si vive, non si vive. Molti ci provano a farlo, ma quanta tristezza c'è in giro, no? Quanta tristezza. Ecco, questo un po' è il nucleo vocazionale sia di Francesco che di Chiara. Naturalmente questo non è frutto di uno sforzo solamente umano, ma è frutto della grazia di Dio, che non manca mai. Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla conoscenza della verità. E un'altra frase presa dal Nuovo Testamento è: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Ecco, questo è per tutti. Io queste cose le direi anche a un ateo, anche per te, ricordati, tu forse non ci pensi, non ci credi in Dio, ma Dio ti ama immensamente, c'è un Dio che ti ama immensamente, e questo può essere la tua felicità, la pienezza di vita per te. Ecco, questo ci direbbe oggi Chiara e Francesco. Si potrebbe dire anche altre cose. Queste sorelle vivono in clausura, chiusura. Qui c'è la porta appunto del monastero, e oltre questa porta ci sono 40 donne, 40 sorelle che vivono in fraternità e in preghiera. Clausura, ecco, chiusura. Penso che un po' tutti dovremmo fare un po' di clausura. Gesù stesso l'ha detto, no? Quando preghi, entra nella tua stanza, chiudi la porta. Lascia fuori tutto e tutti e prega al Padre tuo che vede nel segreto. Io credo che un po' di clausura tutti dobbiamo farlo. Ecco, queste sorelle ci ricordano questa cosa, di star soli con il solo, soli con il solo, e ritroveremo anche noi stessi, perché sperimenteremo chi siamo veramente, no? Francesco aveva un'espressione che ripeteva ogni tanto, no? Quanto è l'uomo davanti a Dio, tanto è e non più. Ecco, dov'è che io capisco me stesso? Davanti a Dio, davanti al volto del Padre. E che cos'è che capisco? Capisco che sono figlio di Dio. Io sono figlio di Dio. Questo è il massimo, diciamo il top della mia vita, della mia vocazione. Più di questo non c'è. Se io sono figlio di Dio, già sono al massimo di me stesso, della mia identità. Ecco.
1: Ho incominciato a lavorare all'età di 15 anni. Il lavoro è duro, le giornate lunghe, piene di ore di lavoro. Si lavorava dal mattino a tarda sera e il sabato compreso. Il Torino era una città piena di fabbriche, quartieri pieni di operai, disagio sociale. Mi sono anche fatto una famiglia, ma all'età di 53 anni sono rimasto senza lavoro. Provate a immaginare la mia disperazione, con famiglia, senza lavoro. Se non che mi sono rivolto al parroco e il parroco mi ha indirizzato alla Fondazione Operti. Mi sono rivolto alla Fondazione e con molta fiducia aspettavo la chiamata della Fondazione. È arrivata una telefonata bellissima, me la ricordo ancora, Immaginate la mia gioia, la mia esultanza. Lavoro con i disabili, che sono persone squisite, ti danno tanta generosità, sono semplici e diretti, ed è molto bello lavorare con loro. Il mio lavoro consiste nel fare tutto quello che c'è da fare, dal giardinaggio alle pulizie, dall'aiutare in cucina, ad assistere qualche volta anche i disabili quando sono in difficoltà gli operatori, il trasporto dei medesimi. Mi trovo molto bene, sono molto soddisfatto. Ringrazio ancora la Fondazione per avermi dato questa opportunità.
2: Le donne che entrano nella prostituzione non dovrebbero farlo. Non è vita per nessuno. Si vede di tutto. Si vede droga, si vede quello che non si dovrebbe vedere. Non mi sento fiera del mio passato.
3: Io dello 15 anni.
2: Dall'età di 15 anni sono in giro per il mondo, come si dice nei racconti. È nata mia figlia. Era una bimba molto piccola. Aveva bisogno di mangiare, di vestiti. Io non avevo soldi per darle niente. Allora sono andata in strada e ho imparato a fare quello che non sapevo. Prima avevo lasciato il papà di mia figlia perché davanti a lei mi picchiava. Mi maltrattava psicologicamente, fisicamente e moralmente. Ma io non volevo che mia figlia soffrisse fame e umiliazioni, né da parte della sua famiglia, né dalla mia. Perché la mia stessa madre un giorno mi umiliò per un piatto di cibo per mia figlia. In quel momento decisi che mai avrei permesso a nessuno di umiliarmi ancora. È trascorso molto tempo, fino a quando non ho conosciuto le sorelle. Loro insistettero molto e una parte di me voleva venire, ma un'altra no, finché l'una, mia figlia, decise per me. Oggi ringrazio le suore. La mia esperienza deve servire per tutte. La vita sulla strada non è per nessuno.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: cosa vuol dire accogliere Maria nel proprio cuore e nella propria vita?
1: Vuol dire mettersi in cammino, vuol dire scoprire di essere amati profondamente da un padre che ci aspetta, ci cerca continuamente e che è pronto a donarci tutto il suo amore. E questo per me è stato così, insomma, l'incontro con Maria, che poi piano piano mi ha condotto a Gesù, e poi attraverso Gesù ho incontrato Dio nella mia vita, che poi è cambiata completamente.
0: Hai avuto mai modo di sentire l'abbraccio di Maria oppure l'abbraccio di Gesù nella tua vita?
1: Molte volte, in un modo estremamente tenero e misericordioso, e tantissime volte, con tantissimi segni piccoli e grandi. La sua presenza è ormai vitale per me, nel senso che può essere l'incontro con una persona, una parola, un momento intimo di preghiera, una gioia intima che nasce dal cuore per una giornata che senti che ha un colore diverso, un profumo differente. Quindi sì, la sua presenza per me adesso è proprio costante nel cuore, nelle azioni che compio, e quindi è sempre una grande gioia nel cuore.
0: E questa gioia che ormai abita nel tuo cuore è in un qualche modo una responsabilità verso gli altri, verso il prossimo?
1: Assolutamente, perché quando si incontra il Signore in maniera anche inaspettata, si è talmente travolti che non si può, cioè, quando si incontra un tesoro non si può tenerlo per sé, e allora ti viene, è quasi una cosa che ti contagia, che proprio hai voglia di che anche chi ti è vicino lo conosca, perché lo devi custodire questo amore sicuramente, ma non puoi tenerlo per te, lo devi donare. In fondo questo è un compito, è una grande responsabilità per chi comunque ancora non conosce Gesù, non conosce l'amore del Signore, assolutamente una grande responsabilità.
0: Fare un pellegrinaggio, come arricchisce la tua vita di fede?
1: Beh, il pellegrinaggio è assolutamente un momento vitale, perché non si può stare lontani dalle fonti, e quindi non, per me ormai da quando è iniziata la conversione non è possibile pensare a un tempo di vacanza senza che ci sia un tempo di sosta comunque con il Signore. È essenziale, perché la fonte ti riempie, ti ricentra, cioè ti mette nuovamente in contatto con il vero centro, che poi ti consente di ritornare a quella che è la vita quotidiana, con quel senso vero di dove guardare. E quindi non può mancare, ecco, diventa un'esigenza, è come uno mangia, come uno dorme, uno respira, non può mancare il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un momento assolutamente importante, perché ti riporta alla fonte e ti riporta al centro.
0: Hai la possibilità di convincere qualcuno a intraprendere un pellegrinaggio nella sua vita, a cominciare a cambiare qualcosa nel suo cuore. Che parole le regaleresti?
1: Beh, gli direi di non avere paura, che anche se non si sa perché si parte, comunque di accettare l'invito. Io ho imparato, da quando appunto ho anche incontrato il Signore, che ho smesso di dire no, e mi sono detta: ma perché no? Perché dire no? E quindi di non temere, di partire, e ecco, perché è importante andare nei luoghi di pellegrinaggio, nei luoghi dove la grazia comunque è più presente, è forte, perché c'è la forte preghiera, e perché comunque questa è un'opportunità ed è un invito personale rivolto proprio alla persona. E poi soprattutto quello che dico, bisogna partire con il cuore aperto. Il Signore non può donare nulla se noi abbiamo il cuore chiuso. Allora aprendo il cuore, magari senza grandi aspettative, ma solo mettendosi in ascolto, ecco che allora il Signore, che ci cerca sempre, può arrivare fino al nostro cuore.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

0: che cosa vuol dire per te pregare e parlare con Maria?
1: Allora, pregare con Maria, allora, significa instaurare un rapporto quotidiano che io onestamente fino a 5-6 anni fa non avevo. La mia testimonianza, ecco, visto che stiamo parlando di questo, e la voglio portare a tutti, è che io prima ero una persona lontana, cioè non mi tangevo assolutamente nella fede, nella chiesa, né... ecco, la sofferenza, le difficoltà che io mi sono trovato ad affrontare e che con le mie sole forze non riuscivo a risolvere e a capire e a sopportare, a un certo punto mi sono reso conto che da solo non potevo fare nulla. A questo punto ho scoperto la fede, ho scoperto la mamma celeste e l'ho iniziata a chiamare mamma. Nel momento in cui io l'ho iniziata a chiamare mamma, mi è iniziato ad arrivare l'aiuto, ho iniziato a sentire queste difficoltà sempre più leggere, le porte piano piano si aprivano, la strada diventava sì in salita, però le curve piano piano diventavano sempre più dritte e adesso sto intraprendendo un percorso che non l'avevo nemmeno pensato per la mia vita. Io sono arrivato a un certo punto a dire: madre mia, fai tu, io non so che cosa devo fare della mia vita, decidi tu, quello che decidi tu io farò. E così è stato, cioè mi è stato detto direttamente, cioè, perché io alla fine mi trovavo in un colloquio con una persona sconosciuta, in un momento in cui io della mia vita non sapevo cosa fare, e ho detto in quel momento: madre mia, ma dimmi che cosa vuoi che io faccia. E questa persona si è voltata e mi ha detto: ma lascia perdere tutti questi tuoi progetti così, fatti infermiere. E mi è arrivata la risposta e io ho intrapreso a 34 anni, questo è il primo anno di scienze infermieristiche a Brindisi, e ho dato 10 esami. Certo non li ho dati tutti, che sono 22 dopo 14 anni che ho lasciato i libri, però ho scoperto delle potenzialità che io non avevo, non pensavo nemmeno di essere capace di poter dare tutti questi esami, di scoprire questa passione verso gli altri e questo amore da portare al prossimo. Ecco, questa è la mia testimonianza, cioè, e non abbandono quotidianamente il rosario, cioè io ogni giorno, ogni sera, anche fosse l'una, le due di notte, dopo che ho concluso la mia giornata, io devo dire il rosario, sia come ringraziamento, sia come mi dà forza, mi dà coraggio e mi fa sentire vicino la mia mamma celeste.

0: Allora, io mi chiamo Messeri Fernando, sono un pensionato di 70 anni, ho lavorato per 40 anni nelle varie cementerie di tutta Italia e adesso attualmente, essendo in pensione, sono stato contattato per fare dei corsi a questi giovani come meccanica di biciclette. Dico la verità, siccome io sono stato sempre solo nella vita e quindi mi sono dedicato a questi ragazzi e a queste cose qua, ho ricevuto del bene e voglio fare anche del bene agli altri, questa è la sintesi, insomma, ecco, mi piace aiutare le persone che hanno bisogno. Il lavoro è la meccanica e ci vuole un po' di tempo per imparare, però vedo molti giovani che si mettono lì e magari non vorrebbero neanche andare via quando si lavora perché gli piace quel tipo di lavoro che stanno facendo, che si impegnano. E, cioè, quella è una soddisfazione, ecco, anche per me e anche per loro stesso, perché si rivedo che si danno da fare e cercano di imparare. Sì. Diciamo, io cerco sempre di aiutarli, di dirgli di fare così, cerchiamo di fare così, magari di migliorare e di non abbattersi, perché se tutti sappiamo che abbiamo questi problemi più grossi, più piccoli, e perciò io penso di cerco in questo modo di aiutarli, di averli vicino, di fargli capire com'è il senso della vita, ecco, essendo anche più vecchio di loro, di insegnargli, insomma. Ecco.
1: Vida, ¿qué cosa es la vida? La vida pienso yo que es como un paseo en bicicleta, algunas veces cansada, otras veces divertida y algunas veces duele. He caído varias veces, me he hecho mucho daño, me han dicho para y es lo que he hecho. Me he parado un momento a pensar y pienso, ¿cómo abandonar algo que me hace tan feliz? ¿Cómo abandonar algo que ya tuve? Algo que me hace consciente de mi fragilidad humana, que me recuerda siempre lo fácil que es ser feliz disfrutando cada instante y cada regalo que nuestro creador pone en nuestro camino, en una perfecta armonía entre emociones internas y sensoriales como el viento en mi cara y todos los sonidos que se generan a mi alrededor. Todas estas emociones me hacen sentir ser humano, pues así pienso que es la vida, pero no por caer te tienes que rendir. Cada caída es un aprendizaje el cual te ayuda a continuar y disfrutar más del paseo.

E affideremo le vostre preghiere, le vostre richieste davanti al Santissimo. Abbiamo, ecco, Gesù Eucaristia esposto e, ecco, in questo tempo pregheremo proprio davanti a Gesù, affidando le vostre necessità per le persone, ecco, a voi cari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ecco, intanto che aspettiamo le vostre telefonate, leggo alcuni messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Milena da Trapani, chiede preghiere per la signora Rosalba. Tornata oggi alla casa del padre, purtroppo ha avuto un'operazione al cuore e non ha superato l'intervento. Preghiamo per la consolazione dei suoi familiari, che il Signore li accompagni e ci uniamo, ecco, alla tua preghiera, Milena. E poi abbiamo Maria da Trapani. Rita da Perugia chiede preghiere e vuole ringraziare la Madonna per l'intervento andato bene. E poi abbiamo ancora Alessandra dalla Sardegna, chiede preghiere per la sua sofferenza, per il marito e per la sua situazione familiare. Ecco, allora affidiamo le richieste, ecco, di questi nostri amici e amiche davanti a Gesù. Affidandoci a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta.

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Continuiamo, ecco, con i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Angela dalla Sicilia, chiede preghiere per la sua salute, che è in questo momento molto precaria. E poi abbiamo Alessio, chiede aiuto per il suo stato d'animo che sta vivendo, perché Dio possa aiutarlo. E poi abbiamo Grazia da Siracusa, chiede di intercedere soprattutto, chiede preghiere per il suo bambino Guglielmo, e per Sara, che ha 20 anni, per la loro salute. E poi abbiamo ancora Raffaella da Biella, chiede preghiere per Maria Vision, per la missione, una preghiera per tutti gli ascoltatori e tutte le famiglie con le loro difficoltà economiche, di salute, di lontananza da Gesù. Una preghiera per lui, per Raffaele, per il papà infermo. Ecco, poi abbiamo ancora Luigi da Verona, chiede una preghiera per Paolo, che ha difficoltà, soprattutto soffre di disturbi mentali, e per Sofia. Ecco, allora affidiamo queste intenzioni davanti a Gesù, Eucaristia. Come abbiamo detto, ecco, all'inizio della trasmissione, affidiamo le nostre preghiere al Santissimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, continuiamo con i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Antonella, chiede di pregare per i suoi amici Marcello, Vincenzo, Paolo, Tiziana e Jenny. E poi abbiamo ancora Rosanna da Napoli. Chiede preghiere per la pace e l'amore fraterno tra i figli e i loro fidanzati. E poi abbiamo ancora Lucia dalla provincia di Modena, chiede preghiere per il figlio Giovanni. E poi abbiamo ancora Fabio, ecco, che si sta curando per un tumore affinché ne venga fuori. E poi abbiamo ancora Valentina da Cuneo, chiede preghiere per la sua salute e la guarigione. Ecco, affidiamo all'angelo di Dio tutte queste persone, perché li possa custodire. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, continuiamo con i messaggi. Intanto, ecco, attendiamo le vostre telefonate. Abbiamo Valentina da Cuneo, chiede preghiere per la sua salute e la guarigione. E poi abbiamo ancora Angelica da Empoli, chiede preghiere perché il Signore ascolti il suo grido d'aiuto e possa liberarla da ogni male. E poi Claudia da Cagliari chiede di continuare a pregare per lei perché possa risolvere la sua situazione lavorativa bloccata dall'ottobre del 2006. E poi abbiamo Silvia da Latina. Ecco, grazie per la vostra potente intercessione. Metto me e la famiglia davanti al Signore perché lo Spirito Santo soffi su noi con potenza. Ecco, allora ci uniamo a Silvia e preghiamo lo Spirito Santo che ci possa sempre accompagnare e fare le scelte giuste verso il bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora andiamo avanti, continuiamo con altri messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Andrea da Albano Laziale, chiede una preghiera a Maria Santissima per la pace nel cuore e per la sua famiglia. E poi abbiamo Francesca da Modena. Chiede preghiere, soprattutto rivolgendosi a Maria, alla Mamma Celeste, per i fratelli e le sorelle, e poi per la sua situazione di salute. E grazie a voi che sostenete le mie preghiere, ecco, ci dice Francesca. E poi abbiamo ancora Maria da Cantù, una preghiera per Simone, perché si riprenda. Soprattutto nei momenti di difficoltà. Fa Gesù che non frequenti cattive compagnie, stagli vicino. Ecco, questo è un messaggio da parte della nonna di Simone. E poi abbiamo Anna da Napoli. Ah, intanto c'è una telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buonasera. Prego. Il suo
1: Mi sto
0: nome?
1: capendo?
0: Sì? Sì?
1: Io vorrei preghiere per la mia famiglia. È la prima volta che mi collego, non so come funziona bene.
0: Sì, ecco, lei può esprimere un'intenzione di preghiera per la sua famiglia.
1: Allora, per prepararci bene in questa quaresima, per arrivare a una vera e santa Pasqua del cuore.
0: Certo, grazie.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Ecco, grazie a lei. Allora, arrivederci. Possiamo.
1: Chiudo.
0: Sì, ecco, possiamo pregare un Padre nostro davanti a Gesù perché davvero ci aiuti in questo cammino di Quaresima, no? Verso la santità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, in attesa, ecco, delle vostre chiamate, possiamo Andiamo avanti con altri messaggi. Abbiamo Anna da Napoli, chiede preghiere per i figli Marco e Antonio. E poi Antonietta da Bari, pregate per la mia situazione familiare. E poi abbiamo ancora Monica da Benevento, chiede preghiere per la figlia Silvia, che ha 7 anni, ed è autistica, non parla. Preghiamo Gesù perché le faccio il dono della parola. Ecco, certo, presentiamo ecco, queste preghiere davanti a Gesù e Eucaristia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco. Bene, continuiamo con abbiamo Maria Artura, chiede preghiere appunto per la situazione di forte depressione che sta vivendo. E poi abbiamo Angela da Sesto San Giovanni, chiede una preghiera appunto per Maria di Genova e per Carmela di Ostuni. E poi abbiamo ancora Stefano da Foligno, chiede una piccola preghiera per mio figlio Gabriele, perché possa avere una risposta positiva dal lavoro, affinché possa formare una nuova famiglia. Proteggici sempre, saremo sempre devoti a te e a tuo figlio Gesù. Ecco, allora ci uniamo a Stefano, alle altre preghiere dei nostri amici, invocando ecco, l'aiuto del Signore, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, abbiamo altri messaggi da leggere. Abbiamo Gianna da Parma. Prega per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma di 2 bimbi. E poi abbiamo Rossana da Perugia, chiede preghiere per i suoi figli. E poi abbiamo ancora Giorgio. Ecco, intanto ascoltiamo una telefonata. Pronto?
2: Sì, buonasera. Sono Antonietta, chiamo da Prato.
0: Buonasera.
2: Volevo mettere sotto il manto della Madonna per Gesù di coprire quel sangue preziosissimo. Mia sorella che è d'ospedale, è stata operata la schiena, anche mia sorella è stata operata in questi giorni, che è stato così. Tutti i miei fratelli e le mie sorelle, la pace nel mondo, la fine di tutte le guerre, per tutti i sacerdoti, la conversione dei peccatori e che questa quaresima sia la quaresima di conversione per tutti i nostri cuori. Ti volevo dire la preghiera, ringrazio mio Maria, con quegli occhi
0: Occhi
2: di
0: di
2: pietà,
0: pietà,
2: soccorrete
0: correte la regina
2: la Regina con la
0: con la
2: vostra
0: vostra
2: carità.
0: carità.
2: O
0: Ecco.
2: Maria concepita senza peccato, prega per loro che ricorriamo a te.
0: Ecco, grazie Antonietta, ci uniamo a questa preghiera. Eh?
2: Grazie a voi e Dio vi benedica.
0: Grazie anche a lei. Ecco, mettiamo tutte queste intenzioni davanti a Gesù Eucaristia che durante questa puntata, lo appunto seguiremo in diretta e affidando tutte le nostre intenzioni, anche quelle che avete da casa. Ecco, intanto abbiamo anche Giorgio da Bagni di Tivoli che esprime la sua intenzione. Desidero ringraziare con tutto il cuore la Santissima Vergine Maria Madonna di Lourdes per l'11 febbraio 2026, perché in quel giorno mia figlia Melissa ha conseguito la laurea in giurisprudenza con tanta fatica e impegno. Ecco, complimenti. E poi abbiamo Angela da Sesto San Giovanni. Vi chiedo con tutto il cuore di pregare per mia sorella Mariella e la sua famiglia, per la sua situazione di depressione che porta numerosi problemi a lei e alla sua famiglia. Ecco, la affidiamo allora alle mani di Maria. Possiamo pregare, ecco, Maria per tutte queste intenzioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, e poi abbiamo ancora una telefonata. Pronto?
3: Vorrei fare una preghiera all'angelo custode.
0: Bene.
3: Bruno da Milano.
0: Il nome?
3: Bruno da Milano.
0: Bene, Bruno, ecco, possiamo pregare insieme il nostro angelo custode. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, grazie Bruno.
3: Sì, così vado tutti in angeli in paradiso.
0: Certo, ecco, tutte, preghiamo anche per tutte le persone che ci stanno seguendo.
3: Grazie.
0: Ecco, adesso siamo alla fine della prima parte. Leggo un ultimo messaggio. Abbiamo Angela, Maria Grazia da San Donato Milanese, desidera chiedere appunto una preghiera, e anche Luigi Dannola chiede preghiere per la sua guarigione. E allora la affidiamo, ecco, a un Padre Nostro per questi nostri amici. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, e noi ci vediamo tra poco, tra qualche minuto dopo la pausa.

0: Eccoci, bentrovati a questa seconda parte di Catena d'Amore. Come appunto dicevamo all'inizio, stiamo seguendo l'adorazione eucaristica, quindi porteremo ecco, davanti a Gesù tutte le vostre intenzioni di preghiera. Ecco, possiamo intanto pregare con Padre nostro davanti a Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ci è arrivata una chiamata, pronto?
1: Pronto,
0: Sì?
1: sono Rosangela da Ciampino.
0: Sì,
1: Volevo
0: buonasera.
1: fare una preghiera per la salute della mia, per la guarigione del corpo, per lo spirito dei miei figli, soprattutto Mariella, che accusa sempre il mal di testa, tirano di testa e poi sei sempre stanca, non si sente bene. E anche perché sta cercando un lavoro, che il Signore le aiutasse in tutto.
0: Certo,
1: E
0: ecco, possiamo allora fare una
1: anche per la
0: preghiera.
1: guarigione di un nipotino mio e per tutti gli ammalati.
0: Ecco, possiamo allora fare una preghiera a Maria e
1: Sì.
0: poi preghiamo anche l'angelo custode. Ecco, se vuole può pregare con me. Ave Maria,
1: Ave Maria, piena
0: piena
1: di
0: di grazia,
1: grazia,
0: il
1: il
0: Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le donne.
1: donne.
0: E
1: E benedetto
0: benedetto
1: è
0: è il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno, Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria, Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio, prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Angelo di Dio,
0: Angelo di Dio,
1: che sei sei
0: il
1: il
0: mio
1: mio
0: custode,
1: custode,
0: illumina,
1: illumina,
0: custodisci,
1: custodisci,
0: regge e
1: reggi,
0: governa
1: governa
0: me,
1: me,
0: che
1: che ti
0: ti
1: fui
0: fui
1: affidato
0: affidata dalla
1: dalla pietà
0: pietà celeste.
1: celeste.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ecco,
1: Grazie.
0: grazie a lei, ecco, buon
1: Buona
0: pomeriggio.
1: serata.
0: Grazie,
1: Grazie
0: altrettanto.
1: sempre per le mie intenzioni, vi ringrazio.
0: Certo, certamente. Ecco, grazie,
1: Arrivederci, buona
0: arrivederci.
1: serata.
0: Arrivederci. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Maria Grazia da San Donato Milanese e ci chiede appunto una preghiera e poi Luigi Dannola. E poi abbiamo ancora Giulio da Cianciana. Gesù sacramentato, rafforza e ravviva la mia fede verso di te, sia lode a te. Amen. E poi abbiamo ancora Margherita da Trapani, chiede preghiera appunto per la guarigione spirituale e la conversione del marito. E poi abbiamo Francesca da Caltanissetta. Ecco, chiede preghiere, soprattutto rivolgendosi alla Mamma Celeste, a Maria, ecco, soprattutto ecco a lei. Allora possiamo pregare un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo una telefonata, pronto?
1: Sì, buonasera, sono Giovanna.
0: Buonasera.
1: Sì, telefono dalla Sicilia.
0: Il suo nome?
1: Il mio nome mi chiamo Concetta.
0: Ecco, buonasera, Concetta.
1: Sì, sono una mamma afflitta, con tantissime prove. Voglio pregare per i miei figli che hanno problemi di salute. Specialmente uno che più non si è potuto trovare una cura per poter stare meglio. E voglio pregare che lo Spirito Santo possa illuminare i medici per una cura per poter stare un pochettino meglio.
0: Ecco, certo. Allora possiamo pregare una salve regina a Maria.
1: Sì, e poi volevo dire che voglio pregare per tutta la guarigione, liberazione e conversione di tutta la mia famiglia.
0: Ecco, certo, allora possiamo presentare tutte queste intenzioni davanti alla Madonna e anche a Gesù Eucaristia. Ecco, se vuole può pregare anche lei.
1: Salve Regina, devo
0: Come
1: dire la Salve Regina insieme?
0: vuole, se no può ascoltare.
1: No, la diciamo insieme.
0: Ecco, salve Regina.
1: Salve Regina,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: misericordia,
1: misericordia,
0: vita,
1: vita,
0: dolcezza,
1: dolcezza e
0: speranza
1: speranza,
0: nostra,
1: nostra
0: salve.
1: salve.
0: A te
1: A
0: ricorriamo, noi
1: noi
0: esuli, figli di Eva. A
1: figli di Eva,
0: te sospiriamo,
1: speriamo,
0: gementi e piangenti, in questa valle di
1: questa
0: lacrime.
1: valle
0: Orsù dunque,
1: di
0: avvocata nostra,
1: avvocato nostro,
0: rivolgi
1: rivolgi
0: a noi
1: a
0: gli occhi
1: noi gli
0: tuoi
1: occhi tuoi
0: misericordiosi
1: misericordiosi
0: e
1: e
0: mostraci,
1: mostraci
0: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo
1: del
0: seno,
1: tuo
0: o
1: seno, o
0: clemente, o pia, o
1: clemente, o pia, o
0: dolce Vergine
1: dolce
0: Maria.
1: Vergine Maria. La potevo dire questa preghiera, se lei è d'accordo però.
0: Sì?
1: Mamma cara, benedice tutti gli ammalati, solleva le pene che soffre, converte i peccatori, doni il lavoro a tutti, aiuta i matrimoni e i sacerdoti in difficoltà, liberici dall'odio e dalla guerra, salvaci dalla disperazione, dona il riposo ai cari defunti, accompagna la luce, la vita che sta per nascere, invochiamo su tutti l'amore di Dio.
0: Ecco, grazie, grazie Pancetta.
1: E ci ricorda sempre nelle preghiere che ne abbiamo tanto di bisogno,
0: Certo,
1: Giovanni. Un
0: certo.
1: abbraccio.

0: abbraccio.
1: Anche a lei.
0: Grazie a voi tutti di Maria Visione.
1: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Ecco, no, grazie. Buon cammino di Quaresima anche a lei. Ecco, continuiamo. Abbiamo altri messaggi.

0: Poi abbiamo Luca, chiede preghiere per la figlia Arianna, affetta da diabete. E poi ancora, ecco, intanto è arrivata una telefonata. Pronto?
1: Sono la mamma di Andrea, che ha ammalato di sclerosi multipla ed è giovane, soffre tanto. Preghiamo insieme per piacere, attraverso San Carlo Acutis, la Madonnina, con tutto il cuore.
0: Certo.
1: Un'Ave Maria e una preghiera per i miei cari che sono in cieli, Padre nostro.
0: Certo, ecco, preghiamo la Madonna, Ave Maria,
1: Piena di
0: piena di
1: grazia,
0: grazia, il Signore è con
1: il
0: te. Tu sei
1: Signore è con te.
0: benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
1: Santa Maria,
0: Maria, Madre di
1: Madre
0: Dio, prega per
1: di Dio, prega per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori, adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora della
1: della
0: nostra
1: nostra morte.
0: morte. Amen. Padre nostro che
1: Che tu
0: sei
1: sei
0: nei
1: nei cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga il
1: il
0: tuo
1: tuo regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo
1: e
0: e
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: ne
0: ne
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori
0: debitori
1: e
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Ecco,
0: Ecco,
1: grazie.
0: grazie.
1: Grazie a lei, suora, e mi raccomando, pregate per
0: Certo, lo ricordiamo nella preghiera. Grazie.
1: Andrea. Grazie, grazie, pace bene.
0: Pace bene, grazie. Ecco, continuiamo con altri messaggi. Abbiamo Lucia da Siracusa, ecco, chiede preghiere per le sue intenzioni, per quelle di altre persone e poi per la guarigione, la liberazione per tutta la sua famiglia. E poi abbiamo Gabriella da Modena, chiede preghiere per le anime del purgatorio e per la sua famiglia. Ecco, e poi abbiamo ancora. Ci chiedono l'intercessione di Carlo Acutis e di Maria che scioglie i nodi per la famiglia Puglisi e Micelli, soprattutto preghiere di guarigione e conversione per la liberazione della famiglia molto provata da tanti nodi e per la guarigione dell'anima, del corpo, della mente, del cuore e dello spirito. Ecco, intanto ascoltiamo una telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Ah, risposto un altro. Lettera che mi fa andare in diretta allora. È un bel po' che chiamo.
0: Sì, prego.
1: Sono la signora che chiamo sempre, la signora Rita della provincia di Cocci.
0: Sì?
1: Io ho chiamato, perché io faccio parte del rinnovamento, quindi oggi il mio gruppo, io sono in casa, sono malata, e quindi non chiedo al Signore di guarire me, chiedo al Signore di guarire quelle persone che oggi si incontrano con il nome di Gesù e lo Spirito Santo. Spero che il Signore mi possa guarire nel corpo e nello spirito. Poi prego anche per tutte.
0: Ecco, non la sentiamo più la signora. Ecco, comunque affidiamo, ecco, tutte le sue preghiere a Gesù, davanti a Gesù con un Padre nostro. Ecco, le affidiamo tutte le sue intenzioni.
1: Io non ne posso più. Nemmeno io. Ora mi sento.
0: Affidiamo, ecco, tutte le sue intenzioni a Gesù, davanti a Gesù sacramentato.
1: Alla Dio Maria Dolorata, perché
0: E a
1: lei con
0: Maria.
1: il suo dolore ci ha salvati e E quindi io voglio che anche gli altri

0: avevo il dolore che la mamma cedesse. Cioè, ha fatto un mattino una poca nota. Ha preso un figlio perché ci salvasse noi liberi peccatori. E quindi voglio pregare anche per i giovani che non ancora conoscono il Signore.
1: Certo.
0: Vedo che i giovani si ammazzano di vicenda, addirittura si portano i coltelli nella scuola e io soffro molto per queste cose. Abbandono tutte le mie sofferenze e le offro al Signore e che possano, come ha fatto lui, che ha abbandonato il suo figlio, lui se ne è andato dal padre e chiamare noi. Che ha fatto uccidere, ha versato il suo sangue, cosa che noi non sappiamo fare.
1: Certo.
0: E questo, io chiedo questa grazia per il mio gruppo, e
1: certo.
0: Che possano ritornare di nuovo, quelli che si sono tirati indietro, che lo Spirito Santo si possa tenere con me, anche se io non vi posso andare, e sono molto amata. Però io credo per loro, affinché...
1: Ecco, grazie.
0: Risorge.
1: Grazie per le sue parole. Ecco, saranno utili ecco, per questo cammino di Quaresima sicuramente. La ringraziamo e...
0: Non avete capito proprio dove volevo arrivare.
1: Grazie, ecco.
0: Grazie a voi.
1: Ecco, allora preghiamo davanti a Gesù per tutte le intenzioni di questa nostra sorella. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, continuiamo con le preghiere che ci sono arrivate, con i messaggi. Abbiamo Mary, chiede intercessione appunto di San Carlo Acutis, Santa Rita, Santa Chiara, San Francesco e preghiere per il suo fratello Giuseppe, perché possa risolvere al migliore dei modi la sua situazione che lo affligge in questo momento, e anche per la zia Maria e papà Antonino. Ecco, intanto ascoltiamo un'altra telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
2: Sì, salve. Mi chiamo Paola Grossi e sono da Palermo.
1: Sì, buonasera.
2: Buonasera. Allora... io prima cosa vorrei pregare per questo bimbo che hanno fatto lo strapianto, a quanto pare non hanno dato altre speranze.
1: Ho capito, sì, certo.
2: Anche per insomma, tutti i bambini che soffrono.
1: Certo, ecco, possiamo pregare un angelo di Dio per tutti questi bambini.
2: Sì, e poi ho altre intenzioni comunque.
1: Sì, prego.
2: Allora, prima vorrei, insomma, per me e la mia famiglia, io perché sono una malattia degenerativa e sono in tre rotelle, e per la mia famiglia che mi assiste, signora di Gia Costa.
1: Va bene, benissimo.
2: Poi aspetti, parliamo del purgatorio e tutti i consacrati per voi. Per chi insomma, per chi non conosce Gesù e per le mie intenzioni.
1: Va bene, grazie Maria Grazia. Allora le affidiamo davanti a Gesù. Vuole pregare una preghiera in particolare?
2: Sì. No, non più sono una preghiera insieme a quella delle suicide.
1: Ecco, allora preghiamo un angelo di Dio per tutti i bambini e un'Ave Maria.
2: Va benissimo.
1: Ecco, se vuole può pregare anche lei. Angelo, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste.
2: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Posso dire anche un eterno riposo?
1: Certo.
2: Eterno riposo,
1: dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
2: Grazie, ecco. Che Dio benedica tutti.
1: Grazie anche a lei. Ecco, buon pomeriggio. Arrivederci. Ecco, ormai siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ringraziamo, ecco, di averci seguito. E preghiamo anche per tutte le richieste, ecco, che ci sono arrivate, non ho avuto il tempo di leggere. Preghiamo, ecco, per tutte le vostre intenzioni e possiamo, ecco, concludere con un gloria al Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, allora arrivederci a tutti, buon pomeriggio e alla prossima volta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

filii miei. Se vivete el amore, se vivete mio figlio, avrete la pace, e sarete felici.

io mi chiamo Carlo Muratori, ho vissuto qui a Medjugorje dal 2000 al 2012, 12 anni, sempre qui a Medjugorje, con Visca, con Padre Joso, Padre Slavko, tutti i santi che io ho conosciuto e quindi ho nel cuore. Sono innamorato della Madonna e vivo qua adesso perché sto formando un'associazione molto importante che si chiama Legionari dell'Immacolata, Apostoli della Divina Misericordia di Gesù Misericordioso Sor Faustina Kowalska. È internazionale, quindi spero che questo avvenga per fare opere qui a Medjugorje, perché ritengo che questa terra santa è una terra che la Madonna ha scelto e quindi dobbiamo fare un giardino per lei qui a Medjugorje. Per ciò che riguarda quello che tu mi chiedi per gli italiani che non possono venire qui, per me è un grandissimo dolore, perché qua è una terra santa, è una terra di conversione. Io conosco molti italiani che vorrebbero venire ma non possono venire. Spero che diciamo le bugie, ma la Madonna non le dice, quindi sicuramente presto qui arriveranno tutti da tutte le parti del mondo, perché questo è un terreno santo, è un terreno dove la Madonna Immacolata, il suo regno e il suo cuore immacolato trionferà. Quindi sono convintissimo di questo e quindi adesso presto io spero che arrivino anche i segreti, e i segreti metteranno a posto molte cose. Quindi i miei italiani che ho nel cuore, e spero di poter ritornare presto in Italia per poi ritornare qua, gli faccio tanti auguri e venite qua, non avete paura che la Madonna vi aspetta.

0: cosa ti senti di portare a casa dopo questo incontro con la Vergine Maria?
1: Quando partecipo a un pellegrinaggio è come se dedicassi proprio il mio tempo a Dio. E quindi quando torno a casa in realtà mi impegno, ecco, mi sento di impegnarmi, di dedicare più tempo a Dio, perché qui, cioè quando vivi un pellegrinaggio gli standard della vita cambiano completamente, i ritmi, gli spazi, e ti accorgi di quanto è importante il Signore nella vita. E quando torno a casa cerco di ritagliare sempre più spazio, no? per lui, perché la frenesia del mondo purtroppo ci fa perdere di vista quello che è l'essenziale, quello che è l'importante. Quindi il pellegrinaggio mi serve fondamentalmente per ritrovare l'essenziale, quello che è il centro della mia vita. Che talvolta quando sono a casa, vabbè, magari metto un po' da parte, ecco. Quindi fondamentalmente questo.
0: Laura, quanto è importante vivere la fede in famiglia e quindi anche condividerla con il proprio sposo?
1: Beh, la fede è fondamentale. Io mi sono sposata nel Signore, con il Signore. Mio marito è croato, e quando ci si sposa in Croazia gli sposi stendono le mani su un crocifisso e fanno una promessa. Una promessa che si chiama proprio una promessa sul crocifisso. Quindi il mio matrimonio è in tre. Nel senso che, cioè, senza Dio tutte le fatiche che ci sono in una vita di coppia sarebbero insormontabili. E invece il Signore ci aiuta perché il nostro matrimonio è un sacramento e la sua presenza è nella nostra vita, e lui, cioè, non potrebbe essere diverso. Noi preghiamo, ci rivolgiamo a lui, ed è quello, cioè, è il terreno sul quale noi ci siamo incontrati fondamentalmente. Siamo molto diversi e io dico sempre che umanamente questo mio matrimonio non potrebbe funzionare, ma funziona perché c'è il Signore, perché noi ci siamo sposati nel Signore, ci siamo sposati con Lui, e quindi andiamo avanti con tutto quello che Lui, insomma, ci dona, ecco.

Sostiene al Figlio insieme allo Spirito Santo. Questo Padre che veramente ci ha amati e ci ama, tanto da regalarci un Figlio, l'unico Figlio. Abbiamo lodato e ringraziato il nostro Signore. Lo vogliamo fare con tutto il nostro cuore. Di nuovo siamo davanti a te, Signore, a dirti grazie. A dirti grazie, Gesù. Grazie, non ci rendiamo conto noi di quello che tu ci dai, di quello che tu offri, donando te stesso su questo altare. Siamo solo sicuri, Signore, che tu, con questa presenza divina, santa, luminosa, vieni a trasformare. Vieni a trasformare e noi ci vogliamo fidare di te. Per questo siamo qui, perché ci vogliamo fidare di te. Anche se non vediamo quello che vorremmo vedere, alcune volte, altre volte vediamo che c'è un cambiamento, che c'è un qualcosa di diverso. E non per forza negli altri. Spesso nella nostra vita vediamo che abbiamo più forza, abbiamo più gioia, abbiamo qualcosa che ci sostiene, e questo è lo Spirito Santo.

su ogni cosa che noi chiediamo a te, tutti noi, e anche per avere un qualcosa di più forte, l'abbiamo detto poco fa, per avere lo Spirito Santo. È già dentro di noi, è vero, ma ti chiediamo di intercedere, Maria, che lui si possa ascoltare la voce dello Spirito Santo e agire, muoverci secondo quelle parole.

del Signore che oggi ci viene offerta dalla liturgia. Vorremmo imparare tanto a comprendere tutto il tuo messaggio d'amore, Signore. Allora ti chiediamo di parlare con ognuno di noi, con questa parola che leggeremo, che possiamo ascoltare oggi alla messa. Per diventare come tu ci vuoi, Signore, per avere quella consolazione, quella guarigione e quella liberazione che solo la parola ci può dare. È la tua parola.

La prima lettura che troviamo è dal libro di Geremia, capitolo 18, versetti dall'1 al 6. Questo è l'ordine che fu imposto a Geremia da parte del Signore. Alzati e scendi alla casa del vasaio e là ti farò ascoltare le mie parole. Allora io scesi alla casa del vasaio ed eccolo, stava facendo un lavoro presso il tornio. Ma il vaso che egli stava facendo con la creta si guastò tra le mani del vasaio. Quindi prese a fare un altro vaso, come pareva giusto agli occhi suoi. Allora la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: forse che io non posso fare a voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come la creta nelle mani del vasaio, così siete voi nella mia mano, casa di Israele.

E gli diciamo: Signore, quello che tu vuoi dire a noi, ad ognuno di noi, con queste parole, benediciamo te, Signore, su questo altare. Siamo qui per lodarti, benedirti, adorarti, Signore. Ascoltiamo la tua parola perché per noi è una guida. Tu ci chiami, ci inviti ad essere santi, ad essere come tu ci vuoi, Signore. Allora, giorno dopo giorno, per noi è importante leggere la Sacra Scrittura.

quello che abbiamo appena invocato, pregando Maria, è lo Spirito Santo. Ed è quella forza, quella grandezza, quel qualcosa di grande, Signore, che tu hai voluto stendere sul mondo e stai continuando a farlo. Su ogni battezzato c'è la tua luce, c'è quello che tu hai voluto mettere, Signore Gesù, al momento del battesimo tramite la Chiesa. Grazie, Signore Gesù, ti diciamo grazie con tutto il nostro cuore.

Ecco quello che fa lo Spirito Santo. Parla al cuore, dà la sua forza, sostiene il cuore, trasforma, trasforma. E la fiamma del mio Dio che scalda il cuore mio lo trasforma. E l'amore del mio Dio che risana il cuore mio lo trasforma. E la luce del mio Dio. E la pace e la gioia del mio Dio che ristora il cuore mio trasforma. Ravviva il cuore mio, lo trasforma. Tutto questo è quello che abbiamo letto nella prima lettura. C'è questo vasaio che si fa da capo addirittura il vaso che si è rovinato. Ci fa capire il Signore che se noi ci mettiamo nelle sue mani e tutte le persone che noi mettiamo nelle sue mani con la nostra preghiera, offrendo la nostra vita, offrendo i dolori della nostra vita, offrendo la messa in continuazione, Lui trasforma, Lui può trasformare. Serve magari un cuore che dica di sì, e noi preghiamo per questo, perché noi si possa dire di sì innanzitutto. E le persone che ti portiamo, Signore, tu chiamale per nome, tu chiamale forte, Signore Gesù, perché possano sentire il tuo richiamo, non le nostre raccomandazioni, quelle vengono dopo. Il tuo richiamo, Signore, perché quando chiami tu, Signore, diventa difficile dirti di no. Vogliamo ringraziarti per questa parola. Il Salmo di oggi è il 145-146.

Vogliamo benedire il Signore, come ci dice questo Salmo. Dobbiamo chiederlo all'anima nostra in questo momento. Anima mia, benedici il Signore. Anima mia, sii riconoscente per tutto quello che hai avuto. Per ogni dono che hai avuto nella tua vita, cerca di vederli questi doni, anima mia. Abbiamo invocato lo Spirito Santo. Chiediamo allo Spirito Santo che avvolga la nostra anima, perché possa vedere ogni regalo, ogni dono ed essere riconoscente verso il Signore Gesù.

Signore significa per noi anche lodare te, benedire te. Sono azioni che vanno una dopo l'altra, insieme. Quando adoriamo, ti benediciamo, ti diamo lode, diamoti la gloria, perché adoriamo solo te. Abbiamo intenzione di adorare soltanto te, Signore.

insieme camminiamo verso di te. Per rendere la gloria soltanto a te, ti chiediamo aiuto, Signore, perché noi si possa avere un distacco dalle idolatrie e delle volte la stessa nostra famiglia, la stessa nostra malattia possono diventare un'idolatria. Noi vogliamo adorare te, Signore, e basta. Quello che abbiamo davanti agli occhi, quello che vediamo noi che siamo qua, quello che vedono tutte le persone che sono collegate con noi tramite la emittente di TV Maria Visione. Cosa stiamo guardando? Qualcosa di bello, qualcosa di soave. Questo ci deve bastare nella nostra vita. Noi non siamo capaci, Signore, te lo stiamo confessando, chissà quante volte dal confessore andiamo a dire proprio questo: io non ci riesco, ma lo voglio fare. E tu intervieni, Signore, e tu intervieni. Per questo vogliamo cantarti, che adoriamo te, che esaltiamo te, che vogliamo ascoltare te, che ci immergiamo nel tuo cuore e che vogliamo rendere gloria solo a te, Signore. Benedetto nei secoli il nostro Signore che è qui, che ascolta le nostre preghiere, che ascolta le nostre suppliche. Quante persone, Signore, ti stiamo raccomandando, tanti ammalati, quelli che conosciamo che ci chiedono la preghiera, Signore, quelli che non conosciamo ma te li portiamo lo stesso, Signore, specialmente i più giovani. Quante malattie diverse ci sono intorno a noi, Signore. Vieni tu che sei il Santo, tu che sei grande, tu che puoi, Signore, anche in questo momento toccare il cuore e la mente delle persone che ti stiamo raccomandando, Signore. E poi ti vogliamo consegnare, Signore, tutte le persone che sono ricoverate negli ospedali, nelle case di accoglienza, nelle carceri, che tu possa andare lì, Signore, e portare fuori coloro che devono cambiare vita, Signore. Tu li conosci uno ad uno. Ti raccomandiamo con tutto il cuore, Signore Gesù. Scendi, Spirito Santo, e rinnova. Scendi, Spirito Santo, e rinnova.

Matteo al capitolo 13, versetti da 47 a 53. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare, la quale ha raccolto ogni genere di pesci. Una volta piena, i pescatori la traggono a riva e sedutisi raccolgono i pesci buoni nelle sporte e buttano via quelli cattivi. Così avverrà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Là sarà pianto e stridore di denti. Avete capito tutto questo? Rispondono sì. E gli disse loro: per questo ogni scriba istruito nel regno dei cieli è simile a un padre di famiglia che trae fuori dal suo scrigno cose nuove e antiche. Quando Gesù ebbe terminato queste parabole, se ne andò di là.

c'è un avvertimento. Tu ci vuoi avvertire, tu ci vuoi informare, Signore, di quello che sarà alla fine dei tempi. Quando tu avrai davanti ognuno di noi, separerai i buoni dai cattivi. Io credo che oggi abbiamo dimenticato che esiste il paradiso, l'inferno, il purgatorio. Oggi puntiamo soltanto a chiedere misericordia, ed è giusto che chiediamo aiuto, perché tutti abbiamo peccato e tutti abbiamo necessità, Signore, di incontrarci, di sentirci toccati dalla Tua grazia, dalla Tua misericordia, dal Tuo perdono. E non vogliamo accusare nessuno, Signore, noi no. Noi non accusiamo nessuno, Signore, però vediamo tanto male intorno a noi. Vediamo tanti cristiani, Signore, che vengono tolti da questo mondo perché danno fastidio. Come Tu hai dato fastidio, Signore. Allora noi chiediamo misericordia, certo, per noi, perché sappiamo di aver sbagliato. Cerchiamo di andare verso la confessione più che altro. Cerchiamo di chiedere perdono di nuovo. Esiste la confessione, quella di tutta la vita, per esempio, quella è molto importante. Si sceglie un padre spirituale e si fa riferimento alla sua saggezza, alla sua spiritualità, e si dice: Signore, ho molto peccato, ti chiedo misericordia. Poi è normale che lo facciamo per le persone che portiamo nel nostro cuore. Signore, abbi misericordia. Signore, abbi pietà. Questo non vuol dire che noi vogliamo cancellare questa pagina del Vangelo. A volte sembra proprio così, che viene cancellata una pagina. Ormai sono cambiati i tempi, ma la Bibbia non è cambiata. La Tua parola non è cambiata, Signore. Facci riflettere.

leggere, abbiamo chiesto prima allo Spirito Santo. Facci riflettere sul nostro comportamento. Facci riflettere, Signore, e aiutaci a cambiare vita. Vieni a trasformarci, Signore, anche se abbiamo sbagliato e andiamo verso la confessione, alle volte il peccato torna alla mente. Vieni a trasformare la nostra mente e il nostro cuore, Signore. Esattamente come ogni volta che invochiamo lo Spirito Santo o che siamo davanti a Te, Signore, come in questo momento, vieni a trasformare, Gesù. Noi vogliamo immaginare che Tu puoi fare questo anche durante la Santa Messa, per esempio, quando il sacerdote invoca lo Spirito Santo e chiede di trasformare a Te quel pezzo di pane e quel goccio di vino. Quella è una trasformazione, la più importante, la più forte. Ecco, fallo anche con noi, Signore. Facci pane per gli altri, Signore. Facci persone che si umiliano, che chiedono perdono anche quando hanno ragione. Tu, Signore, i miracoli li sai fare. Lo dobbiamo insegnarti noi, Signore. Noi ti chiediamo aiuto, però. Ti chiediamo aiuto, Signore. Vogliamo offrirti la nostra vita. Trasformare.

Vogliamo immaginare proprio di essere alla Santa Messa, mentre il sacerdote dice queste parole: trasforma, trasforma, Signore, questo pane e questo vino nel tuo corpo e nel tuo sangue. Ecco, trasforma il mio cuore, Signore, la mia mente, come vuoi tu. Oggi è tutta una trasformazione, abbiamo letto anche del vasaio, uguale. Vogliamo essere trasformati, vogliamo essere diversi per te, per donarti la nostra vita, come dice questo canto.

questo fa lo Spirito Santo. Assume la nostra vita ogni volta che lo incontriamo, che lo invochiamo, ogni volta che siamo qui davanti a te per adorare te, Signore. E allora cercheremo di non essere i cattivi di quel brano che abbiamo letto. Allora cercheremo di essere i buoni, quelli che amano, quelli che perdonano, quelli che si donano, quelli che lavorano per la Chiesa, quelli che si impegnano per la Chiesa, per l'evangelizzazione o per le persone che hanno bisogno di aiuto o di ascolto. È comunque aiuto. Vieni Spirito Santo a fare nuova ogni cosa. Grazie perché noi siamo sicuri, Signore, che tu lo fai. Ogni volta che te lo chiediamo,

Ecco, ti abbiamo adorato, abbiamo cantato, abbiamo lodato, ti abbiamo ringraziato, ti chiediamo, Signore, di cambiare. Noi ci vogliamo impegnare. Chiediamo a te il tuo intervento santo nell'ascoltare il nostro cuore. Tu che senti, ascolti il nostro cuore. Tu che vedi, Signore, che noi vogliamo cambiare. Tutto è davanti a te molto chiaro. E allora grazie per quello che farai, Signore, per ognuno di noi, personalmente, e per tutte le persone che portiamo nel nostro cuore. Alleluia, Gesù, Signore, alleluia a questa tua presenza santa e divina davanti a noi, che è sempre con noi. Alleluia, Signore Gesù, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

I fili. In questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: ieri abbiamo battezzato mio figlio, perché 2 anni fa eravamo venuti qua a chiedere la grazia, e grazie che ho chiesto alla Madonna, perché erano 10 anni che non riuscivo ad avere un bambino, e poi il mio compare mi ha voluto fortemente, io non volevo venire, e poi il mio compare Lorenzo Orfello ha voluto fortemente che venivamo qua. Siamo venuti e abbiamo chiesto la grazia, e io avevo preso una promessa che se la Madonna ci faceva la grazia lo venivamo a battezzare qua e l'avrebbe battezzato lui. E beh, siccome poi la promessa l'hanno mantenuta, e la Madonna ci ha dato un'altra grazia di avere il dono di battezzarlo qua, che è stata la seconda grazia, e quindi siamo molto contenti e emozionati di essere qua. Ringraziamo la Madonna e a tutti, grazie.
1: Come ti senti di essere padrino di questa bellissima creatura?
2: Guarda Mario, io penso che la Madonna non smette mai di stupirci, perché ogni volta porta sempre delle grazie. Questa è una che possiamo toccare con mano, perché spesso sono anche quelle spirituali che sono molto importanti, però questa adesso la tocchiamo con mano, quindi è un onore e soprattutto una grazia, non solo il battesimo, il santo battesimo, ma soprattutto perché siamo stati qui a Medjugorje a battezzare Carmine, quindi nella casa della Vergine Maria, quindi il nostro cuore è felicissimo, quindi non c'è più nulla da aggiungere. Solo che siamo veramente grati alla Madonna, e soprattutto ci affidiamo sempre al suo cuore immacolato, perché l'uomo spesso si dimentica di andare a rivolgersi dove veramente c'è il grande bene e l'amore, quindi è un invito proprio a tutti a rivolgersi sempre alla madre, che poi ci porta sempre al figlio.

non è la prima volta che io vengo a Medjugorje, ma sono tanti anni. È stupendo confermare e vedere quello che qua c'è. Riuscire a portare persone per la prima volta per me è il mio compito che penso che la Madonna mi ha dato, per fare vivere e convertire molti cuori.

0: E la preghiera è tutto. Senza preghiera non si fa niente. Prima abbiamo letto un messaggio e c'era un ragazzo vicino a me, un giovane, e si parlava di amore. Poi un altro mi ha detto, poi me lo fai il riassunto. Sì, te lo faccio, vieni che ti faccio il riassunto. Cioè diceva, dovete amare e non dovete odiare.
1: Ero mai venuto a Medjugorje per la difficoltà, non so per quale motivo, e ad un certo punto ho preso questa decisione così all'improvviso che dovevo venire e sono partita. Io di solito viaggio sempre, quasi sempre da sola, e sono partita e penso che sia una bella esperienza. Tra l'altro un anno e mezzo fa è morta mia figlia e quindi io sono piena di dolore e chiedo sempre alla Madonna che mi dia la forza di continuare, di andare avanti. La forza, solo questo chiedo alla Madonna, non chiedo altro, non chiedo. Chiedo soltanto che mi dia, che mi incoraggi, che mi faccia procedere, che mi aiuti nel cammino difficoltoso della vita. Purtroppo la mia vita è stata, ultimamente, era stata bellissima, prima con marito, figlia e tutto. Mio marito è morto 31 anni fa, era rimasta mia figlia, e un anno e mezzo fa anche lei se n'è andata, quindi sono totalmente sola, e questo però la mia fede, la mia forza, io mi aggrappo alla Madonna, mi aggrappo a Gesù, alla croce, perché devo continuare a vivere, non posso abbandonarmi, non posso, devo andare avanti anche con dolore, con fatica, momenti più buoni, momenti più tristi, perché poi quando mi assale la nostalgia che voglio mia figlia, certo è terribile, poi cerco di riprendermi, mi distrango. Io penso sempre questo, solo la Madonna lo può capire, perché lei ha avuto il figlio che gli è morto, il dolore che ha provato, tra l'altro il figlio massacrato, non soltanto dopo tante sofferenze, dopo tanti dolori, e io infatti mi rivolgo alla Madonna, dico solo tu hai provato forte questo dolore, e anch'io purtroppo la vita mi ha riservato questo e vedo di poter andare avanti, di continuare, mi aggrappo al manto della Madonna che mi sorregga e mi sostenga.
2: La signora non ha sbagliato di venire a Medjugorje, qui è la presenza della Madonna viva, e si può dire che nessuno che è venuto qua a Medjugorje non è stato per caso, tutti sono stati chiamati, lei è chiamata.
1: Sì, perché ho deciso così all'improvviso, io non ero un viaggio programmato a cui avevo pensato, no, così ad un certo momento, perché io a volte devo scappare di casa, perché purtroppo quella casa ci sono tanti ricordi, tante cose che mi fanno vivere male, e allora così ho pensato, dico no, io devo andare a Medjugorje, non ci sono mai stata, e quindi sì, ci sono i pellegrinaggi, io sono siciliana, ci sono i pellegrinaggi, però io preferisco da sola, così non sono legata agli orari, mi fermo quanto voglio, mi godo tutta la situazione senza dover correre, scappare e così via, e quindi ho deciso di venire qui.

0: Io invito e dico alle persone, a chi non è mai venuto e anche a chi è venuto, di tornare, perché è un luogo meraviglioso, bellissimo, pieno di pace, di serenità, e cioè traspare da tutti gli angoli, ci si sente bene, si sta bene qui in pace con se stessi.
1: Quando... Si può dire che si sente proprio la presenza della Madonna?
0: Sì, sì, sì, la presenza della Madonna, così come l'ho sentita a Fatima. A Fatima io ho sentito, era un luogo santo.

Messaggio 25 giugno 2020. Cari figli, ascolto le vostre suppliche e preghiere ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, che è via, verità e vita. Figlioli, ritornate alla preghiera e aprite i vostri cuori in questo tempo di grazia ed incamminatevi sulla via della conversione. La vostra vita è passeggera e non ha senso senza Dio. Perciò sono con voi per guidarvi verso la santità della vita, affinché ciascuno di voi scopra la gioia di vivere. Figlioli, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

forever, and the bread that I shall give for the life

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Buongiorno, sia lodato Gesù Cristo. Un saluto a tutti gli spettatori di Maria Visione. Io mi chiamo Antonio, vengo da Roma per questo 40° anniversario delle apparizioni. Per me è la terza volta qui a Medjugorje. La prima volta sono venuto perché mi sono sentito chiamato da Maria. Avevo visto molti video su Medjugorje, ma non mi ero mai sentito coinvolto da questa cosa. Mi sembrava una cosa molto lontana, una cosa che non era vera, insomma, mi sembrava un po' impossibile che la Madonna ci parlasse così spesso. E invece a un certo punto ho sentito forte il desiderio di voler venire qui. È successo 6 anni fa, nel 2015, ed è stato molto bello. Io non ho visto la Madonna, però ho sentito una fortissima spiritualità. Vedere le file di persone in attesa per confessarsi, centinaia di persone in attesa per confessarsi, è stato un miracolo. Ecco, forse l'ho visto il miracolo ed era quello lì. Il Medjugorje ti cambia la vita non quando vieni qui, ma quando torni a casa. E infatti, dopo essere stato qui, ho iniziato un cammino di fede nel cammino neocatecumenale. E il Signore mi ha dato tantissimo, tanti doni, soprattutto la sua vicinanza. Il Signore non è un mago, non ti risolve i problemi nella vita, i problemi rimangono, ma sai che c'è Lui vicino e ti passa la disperazione, non ti senti più angosciato, anche se i problemi certamente rimangono, ma c'è tutto un altro coraggio per affrontarli. Ecco, questa è la mia testimonianza, spero che tanti miei connazionali che oggi non possono essere qui, oggi 25 giugno, non possono essere qui, ma possono essere qui con la preghiera e spero che presto possiate tornare qui a Medjugorje. Un saluto a tutti. Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, i nostri errori. Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: forza e nostra speranza. Senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dai beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo: beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nelle fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

0: Ecco cari fratelli e sorelle, il Vangelo abbiamo ascoltato, il Vangelo infatti dice che il regno dei cieli è come una rete che raccoglie ogni tipo di pesce. E solo alla fine dei tempi Dio farà la separazione tra i buoni e i cattivi. Questo ci insegna che oggi non è il tempo di giudicare, ma di accogliere. La rete rappresenta la Chiesa, che deve essere aperta a tutti. Gesù è venuto per salvare ogni persona, ognuno di noi. Cari fratelli e sorelle, nella prima lettera, la prima lettera ci presenta il vasaio che lavora l'argilla. Quando un vaso non riesce bene, il vasaio non lo butta, ma lo prende di nuovo nelle sue mani e ne fa un altro. Così è Dio con noi. Anche quando noi sbagliamo o cadiamo ogni giorno, Dio non ci abbandona. Con pazienza e amore continua a plasmarci, se gli permettiamo di agire nella nostra vita. Queste due lettere ci trasmettono un unico messaggio. Dio accoglie tutti e desidera trasformare tutti. Questo è il messaggio. E nessuno è esclusivo dal suo amore. Per questo anche noi siamo chiamati ad avere un cuore aperto, a non giudicare gli altri e a lasciare che il Signore modelli la nostra vita. Annunciare il Vangelo non significa usare trucchi per attirare le persone, ma vivere una fede autentica, piena di gioia, misericordia e speranza. Cari fratelli e sorelle, la nostra testimonianza è la rete in cui possiamo far conoscere Gesù. Per oggi, preghiamo oggi perché il Signore ci doni un cuore umile, docile come l'argilla nelle mani del vasaio, e grande come la rete del Vangelo, capace di accogliere tutti e di annunciare il suo regno con amore. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre, sempre.

0: Ci alziamo. Dio Padre, che è ricco di misericordia, ci ha salvati nel suo Figlio Gesù e ci invita ogni giorno a seguirlo. Con fede e con fiducia preghiamolo ora dicendo:
1: venga il tuo regno, Signore.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per la Chiesa sia tra gli uomini segno di pazienza e della benevolenza di Dio, attraverso gesti di misericordia e di perdono, preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per coloro che sono impegnati nell'opera di evangelizzazione e di promozione umana, sull'esempio di Gesù, siano attenti alle esigenze dei fratelli, soprattutto dei più poveri e degli emarginati. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per i popoli che ancora non conoscono Gesù, possano udire anche loro, come noi, l'annuncio della buona novella. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per i padri spirituali e i confessori, siano illuminati dal tuo Spirito per accompagnare i fratelli sulla via della santità. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per noi qui presenti, fa che non ci stanchiamo di operare il bene, anche in mezzo alle contraddizioni e alle avversità. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
0: Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi, ricordiamo, presentiamo le nostre intenzioni, e anche preghiamo, ricordiamo Don Novaschi e defunto Paolo e Evi. Noi ti preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
0: Purifica, o Padre, il nostro cuore e guida i nostri passi verso la meta dove tu regni glorioso con Gesù tuo Figlio e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 64.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai generato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanime gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia e vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamo il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 124.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 377.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intenzione

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Siamo con Suor Cornelia, delle sorelle missionarie della famiglia ferita, qui a Međugorje, dalla sua casa, qui dove lei si prende cura dei bambini, degli anziani che sono rimasti soli dopo la guerra. Adesso ci farà un saluto qui da Međugorje, ascoltiamo quello che ha da dirci.
1: Pace e bene. Vi stiamo vicino, vi vogliamo bene, uniti nella preghiera. Abbiate fede, fiducia, speranza, amore, avanti. Non siete mai soli perché Gesù e Maria con noi. Uniti nella preghiera. Ciao. Anzi, preghiamo, vi adottiamo, noi preghiamo con voi il Santo Rosario, voi e noi insieme. Col Santo Rosario ce la facciamo. Pace e bene.
0: Uniti sempre nella preghiera, grazie Suor Cornelia.
1: Ciao.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanto immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare rumore. È così. Oggi vorrei riflettere con voi proprio su questa realtà del cuore che tutti, prima o poi, incontriamo lungo il cammino. Esistono molti tipi di solitudine. C'è la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta, quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente. Ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi, non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando.
Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio e spegnete le distrazioni e ripetete lentamente: Signore, Tu sei con me. Signore, Tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana, resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati o scoraggiati. Fa che possano incontrare persone capaci di ascolto, di vicinanza e di affetto, e dona a tutti la certezza che il Tuo amore non ci lascia mai soli. Accompagnaci, riempici del Tuo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene. Dio vi benedica.

0: Allora, salve, io sono Liva e lui mio marito Pippo e loro sono i miei bambini, Giuseppe e Leone. Noi abbiamo desiderato tanto fare questo pellegrinaggio e dopo alcuni anni ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati ieri e questa è la nostra prima volta a Medjugorje. E stamattina ci siamo preparati con una colazione abbondante, cappellini, acqua e abbiamo fatto questa salita su questo monte, è faticosissimo, però quando arrivi in cima ne vale la pena. È stato molto emozionante e quando siamo arrivati in cima ci siamo commossi e quindi siamo arrivati lì e c'è stato un pianto liberatorio per entrambi. E poi per la discesa, infatti mio marito ha voluto togliere le scarpe e fare la discesa da scalzo, che è la parte più difficile. E quindi ringraziamo la Madonna per averci chiamato e per averci aspettato e per averci fatto questo regalo. Allora, io sono molto credente, per cui per me è quasi istintivo, no? È spontaneo, però anche per le altre persone che non credono penso che valga comunque la pena, perché è un'esperienza comunque spirituale importante, anche se non ci credono. È come la vita, no? Che fai una salita e poi arrivi in cima e comunque ne valsa la pena. Quindi ecco, questo secondo me è già un'esperienza di vita anche per chi non crede.
1: Anche chi non crede, sì, di venire, perché è veramente un'esperienza bellissima. E poi mi è venuto proprio, è stato spontaneo togliermi le scarpe per pregare nella discesa, che era la cosa più difficile insieme a loro, ed è stata veramente fantastica.
0: Nei momenti più difficili sicuramente spostare lo sguardo verso l'alto e ricordarsi che forse la forza che abbiamo di superare anche certi momenti viene dall'alto, non viene da noi.

Mi chiamo padre Joseph Akashima. Sono della Nigeria, ma ora sto a Roma, nella parrocchia di Santa Chelidonia, vicino a Subiaco. Per me è sempre una cosa piacevole, perché mi piace aiutare le persone a conoscere il Signore. E guidandoli qui a Medjugorje, siamo sempre in comunione di preghiera e poi con delle meditazioni che faccio cerco di passare i messaggi che possano essere utili nella loro vita quotidiana. Perciò cerco di sempre di aiutare a capire che Medjugorje non si vive soltanto qua, che devono portare Medjugorje a casa, nelle loro famiglie, nella vita quotidiana. Innanzitutto la preghiera è un rapporto con il Signore. Allora se preghiamo stiamo cercando di avere questa relazione, questo rapporto con il Signore tramite la nostra madre che ci chiama continuamente a pregare. Quindi la preghiera del rosario non è una cosa da fare ogni tanto. Se vogliamo avere un rapporto intimo e duraturo con la Madonna, dobbiamo dire il rosario sempre e ogni giorno. Infatti la preghiera del rosario della famiglia è una cosa che non possiamo evitare, perché come si dice sempre, la famiglia che prega sta sempre insieme. Quindi io cerco di incoraggiare le famiglie di pregare il rosario, perché così la famiglia non viene divisa e poi non avremo questi problemi di divorzi e poi tante altre cose che la famiglia soffre oggi. Chi non sta con il Signore non può conoscere la pace. Oggi abbiamo tanti problemi nel mondo, non c'è la pace perché abbiamo trascurato il Signore. Finché non torniamo al Signore non possiamo conoscere la pace. Quindi la cosa importante è tornare al principio della pace, come ci chiama la nostra Madre Maria. Tante persone pensano che venire a Medjugorje è per sperimentare da viva l'apparizione. E quando tornano a casa, chi viene e torna a casa senza vedere la Madonna, la sua apparizione, nel senso fisica, si arrabbia. Ma chi veramente viene qui con la fede già ha visto la Madonna. Quindi vedere la Madonna faccia a faccia senza cambiare il cuore non ha senso. L'apparizione senza il cambiamento del cuore non ha senso. Quindi ciò che la Madonna ci chiama continuamente a fare, come Gesù aveva detto alla gente, che il segno che gli darà sarebbe il segno di Giona, cioè Giona predicò al popolo di Ninive e si erano convertiti. Quindi senza la conversione l'apparizione non ha senso. Quindi venire qui a Medjugorje, cerchiamo di rispondere prima di tutto alla chiamata, di vivere come la Madonna vuole, ma soprattutto come Dio vuole, che noi cambiamo il cuore. Quindi già chi viene qui, la cosa molto importante in Medjugorje, che aiuta le persone a convertirsi con la confessione, l'adorazione, la messa, anche altri sassi, la confessione e la lettura della Bibbia. Queste cose aiutano chi vive queste cose fedelmente, avrà una pace, una vita di pace, di gioia e di un rapporto intimo con Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Offriamo questa Santa Messa per i defunti Giuseppe e Giovanni. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò dire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al torno. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio.
0: Prendiamo grazie a Dio.
2: Beato chi per aiuto il Dio di Giacobbe.
0: Beato chi per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Lode il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Beato chi ha per aiuto il dono di Giacobbe. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene. Chi rimane fedele per sempre. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
3: Alleluia. Alleluia.
2: Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo.
3: Alleluia. Alleluia, alleluia.
0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriva divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore. Nella nostra vita c'è anche una responsabilità personale. A volte, in tante questioni della nostra vita, della nostra personalità, in alcune difficoltà, noi cerchiamo la colpa o la responsabilità fuori. Allora pensiamo che la responsabilità è di una persona, di un'altra. A volte pensiamo che anche Dio punisce, che non è vero, già tante volte lo abbiamo parlato. A volte diciamo che il nemico, che il diavolo, che tante cose sono quelli che non mi lasciano cambiare.

e non me lasciano e non mi... E io non posso, padre, perché... Però oggi la prima lettura ci insegna che ognuno ha una responsabilità e non tutto è esterno. C'è anche una questione interna che ogni persona deve rendersi conto e ogni giorno è un'opportunità di cambio. Questo è l'esempio di oggi del libro di Geremia. Quando il Signore le diceva a Geremia, vai alla bottega del vasaio, vai come lui fa questo, va come fa il suo lavoro, che ogni volta che lui si rende conto che ha sbagliato, riprende il suo lavoro. Così deve essere la nostra vita. Tante persone arrivano in un momento della vita, uno che non vogliono avere la responsabilità, come vi dicevo, e cercano la colpa dagli altri e dicono io non posso cambiare o mi sta succedendo questo per colpa di... Cerchiamo tanti motivi. Altri arrivano in un momento della vita per età, dicono padre io già sono anziano, io cambiare io già non cambio. Padre già la mia età non si può cambiare. E cominciamo a creare certi discorsi, certe informazioni in cui ci mettiamo noi dentro il no cambio, non si può, non c'è possibilità. E oggi il Signore ti sta dicendo, però se io ti ho dato la possibilità di cambiare, perché non lo fai? Perché ti vuoi insistere che per la tua età o per altri motivi non puoi cambiare? Chi te lo ha detto? Tu stesso. Perché il Signore ogni giorno, ogni Eucaristia, ogni momento ti dice io ti ho dato la vita per te, per il tuo cambio, perché tu sia migliore. Perché non cerchi di cambiare? Perché non cerchi invece di dare la colpa ad altri o altre cose? Di vedere se il primo cambio che dovresti fare sei tu? Il tuo modo di pensare? Il tuo atteggiamento, certe cose che non vanno bene, certe cose che fanno più male che bene, lo puoi cambiare te oggi, oggi, però bisogna rendersi conto, bisogna come Geremia guardare l'altro, guardare, ah, se rompe, se fa di nuovo, non significa che si rompe, no, non serve più, no, di nuovo, come il vasaio anche se c'è difficoltà o hai sbagliato in qualcosa, di nuovo, cari fratelli e sorelle. Oggi si può cambiare. Hai 70 anni? Oggi si può cambiare. Hai 60 anni? Oggi si può cambiare. Hai 80 anni? Oggi si può cambiare. Hai 90 anni? Oggi si può cambiare. Di chi dipende il primo passo? Di te. Il secondo passo? E avverrà il Signore a aiutarti, a darti una mano, a capire in che cose Lui ti può aiutare. Però se il primo passo non viene da te, molto difficilmente il Signore ti aiuterà a cambiare, molto difficilmente il Signore ti aiuterà nella tua difficoltà, perché il primo passo, ripeto, dipende da te. E qualcuno può dire, no, non abbiamo tempo, Padre, e viene il Vangelo. Il Vangelo oggi ci insegna che c'è tempo. E questo lo stiamo ascoltando da qualche domenica in questi giorni, c'è tempo per cambiare. C'è tempo per essere migliore, c'è tempo, il Signore ci ha dato il tempo. Siamo noi a richiuderci nelle scuse di nuovo per non cambiare, per non avere una conversione nella nostra vita, per non dire io posso essere migliore. Però il Signore ci dà il tempo, abbiamo tutto il tempo fino al momento in cui dovremo essere alla Sua presenza. Davanti a Lui, allora verrà il Vangelo di oggi. Vi ho lasciato tutto il tempo, vi ho lasciato tutte le opportunità. Sei tu che ti sei chiuso qua, sei tu che ti sei chiuso qua e hai detto no, padre, la colpa è di altri. Io non ho fatto niente, non posso. E allora il Signore ti dirà, così come tu ti sei chiuso in vita, non pretendere nell'eternità che io ti possa lasciare entrare. Perché tu ti sei chiuso in vita. Se adesso noi nella nostra vita ci apriamo, apriamo alla grazia di Dio, apriamo anche a fare il primo passo di dire io posso cambiare, io questo atteggiamento lo posso cambiare, io questo modo di essere lo posso cambiare, io questa difficoltà nella mia vita posso fare il primo passo, posso vedere come aggiustare questo, posso rispondere in modo migliore, io posso cambiare, Signore ti dà la grazia e in un domani quando saremo tutti davanti alla sua presenza ci dirà
così come invita, ti sei aperto alla

0: grazia, adesso il regno di Dio è anche per te. Chiediamo al Signore dunque che oggi possiamo ognuno di noi cambiare. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Padre della vita, ascoltaci.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per la Santa Madre Chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i vescovi e presbiteri, spezzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucarestia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volga le loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i poveri, i sofferenti e gli affamati, sperimentino la compassione del Figlio nella fraterna sollecitudine di chi si fa al loro incontro in sincera condivisione. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, per Giuseppe e Giovanni, accompagnati dalla nostra preghiera, siano accolti nella casa del Padre. Preghiamo. Per tutte le persone che ci guardano in questo momento, per tutti quelli che hanno difficoltà di salute, se trovano nell'ospedale e nella casa, che non possono uscire per diversi motivi, che il Signore li aiuti in questo momento di difficoltà, preghiamo.
2: Padre della vita, ascoltaci.
0: In silenzio presentiamo al Signore le nostre intenzioni.

0: Ascolta, Signore, l'invocazione che la Chiesa ti rivolge. La tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, oh Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. E lì nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.
2: Santo, santo,
3: santo è il Signore, Dio dell'universo, il cielo. La terra sono pieni

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Alberto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, prendi due, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo,
1: el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Espérame un segundo. El cuerpo de Cristo, espérame aquí.
0: Preghiamo. Oh Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Questo sabato che giorno è? Primo agosto, no? Cominciamo la? Lo dico soprattutto per chi ci guarda da casa, ricordando che già questo primo agosto, sabato, cominciamo la quindicina in preparazione alla festa della nostra Madonna, la Madonna di Trapani. Allora invitiamo a tutti che sono a casa, a tutti i pellegrini, di venire qui a vivere questo momento non soltanto di festa, ma un momento di incontro spirituale, un momento in cui la Madonna ci ricorda che lei ci accompagna sempre a Cristo. Quindi aspettiamo tutti i pellegrini e tutti noi come comunità accogliamo durante 15 giorni tutte le persone che verranno dalla Sicilia, da Trapani stessa, anche dall'Italia. Ci prepariamo per questo momento di adorazione eucaristica.
2: Gesù che sta passando proprio qui, Gesù che sta passando proprio qui, e quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, torna l'allegria.
0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Te ringraziamo, Signore, per questo momento. Te ringraziamo, Signore, per essere presente qui in mezzo a noi. Aiutaci, Signore, a scoprire in quale cosa dobbiamo cambiare nella nostra vita. Come oggi possiamo essere diversi. Come oggi possiamo convertirci al Tuo amore. Come oggi possiamo accogliere la Tua parola e la Tua presenza nella nostra vita. Te ringraziamo, Signore, per la Tua presenza in mezzo a noi. Ti chiediamo per tutti i malati, per tutti i sofferenti, per tutte le persone che stanno sole, abbandonate. Ti chiediamo, Signore, di aiutarle nel momento di difficoltà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Che il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Salve, sono Don Domenico Vitulli e sono parroco nella parrocchia di Tor Tre Teste a Roma, intitolata a San Tommaso d'Aquino. Mi hanno chiesto di parlare forse della cosa più importante della nostra vita spirituale. È una cosa così importante che quando la chiediamo, io qualche volta l'ho chiesta a qualche parrocchiano, nessuno ha saputo dirmela. Nessuno ha saputo rispondere, ma anch'io non seppi rispondere al mio tempo. Vi racconto questo episodio che, insomma, un po' me ne vergogno. Ero seminarista, ero entrato in seminario, studiavo alla Gregoriana, alla Pontificia Università Gregoriana, teologia, e mi ero preparato benissimo sull'esame di sacramentaria, sui sacramenti. E il professore mi chiese un argomento a piacere e io parlai della quarta preghiera eucaristica così bene, che mi dette la lode e uscii tutto felice. Chiamai subito il mio padre spirituale, Monsignor Pierino Galerone, e raccontai la mia gioia. E Don Pierino ascoltò con interesse: ah, sei stato bravo, bene. E allora spiegami, a che serve la messa? Non seppi dire una parola, perché ci hanno insegnato tutto. Spesso accade questo, ci insegnano tutto sui movimenti, sul significato dei simboli, sulla vita spirituale, l'Eucaristia, fonte e culmine della vita sacramentale, tutto, ma che cosa serve davvero la messa a noi e soprattutto a Dio? A che serve a Dio la nostra messa? Ci sono idee più confuse. Se le chiediamo a 10 persone diverse, se dovessero rispondere diranno 10 cose diverse. Vi dico subito che cosa non serve la messa. La messa non serve, soprattutto l'obbligo della messa, non serve a far venire le persone in chiesa. Una volta una signora, una mia parrocchiana, disse: padre, ma lei deve cercare di attirare le persone in chiesa. No, signora mia, io non devo attirare nessuno. Semmai lo fa Gesù Cristo, il nostro Signore. Io non vado a percentuale. Io vengo pagato se faccio la volontà di Dio, pagato nel senso spirituale naturalmente del termine. Però una volta che Don Pierino mi disse questo, mi feci spiegare da lui e mi dette delle idee che poi andai a sviluppare. Quando poi feci il mio ritiro spirituale prima del diaconato e poi di nuovo prima del presbiterato, riflettetti bene, approfonditamente, sulle quattro preghiere eucaristiche che normalmente si fanno durante la messa. Perché il nucleo centrale della Santa Messa, non il culmine, il nucleo centrale è la preghiera eucaristica. Perché dico che non è il culmine? Perché lo scopriremo tra poco. Allora, vediamo insieme. La prima preghiera eucaristica, quella più antica, la più venerabile, è il canone romano e si fa in molte occasioni molto importanti. Però c'ha un piccolo difetto per quanto riguarda questo momento in cui io sto parlando, che non dice lo scopo della messa, non ne parla. Dobbiamo ricorrere alla seconda preghiera eucaristica per avere un cenno. E la seconda preghiera eucaristica, per la sua brevità, viene utilizzata spesso nelle messe feriali, ma è di una ricchezza straordinaria. E vediamo insieme un passaggio e poi lo confrontiamo con le altre preghiere eucaristiche. E spero che indoviniate bene, prima ancora che io abbia concluso. Dice, dopo che abbiamo fatto la consacrazione, sapete che c'è un momento in cui si ripete il momento dell'ultima cena, il momento in cui Gesù trasforma il pane e il vino che sono sulla tavola, li consacra, li dona al Padre Celeste, li offre al Padre Celeste e questi vengono trasformati nel suo corpo e sangue, cioè nella sua realtà, nella sua verità, in lui, dice la tradizione catechistica, corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi tutta la sua persona, umano e divina. E in questo modo, attraverso il dono di sé, attraverso il pane e il vino, entra completamente nella vita di ciascuno di noi. Questa è la nostra fede. Ci sono tanti fedeli delle comunità della Riforma protestante che hanno dei dubbi su questo, ma noi non ne abbiamo di questi dubbi, perché siamo così indirizzati
a credere nella verità della presenza reale, concreta, presente in mezzo a noi, nel nostro spazio, nel nostro tempo, il nostro Signore Gesù Cristo nell'Eucaristia, perché ce l'ha detto Gesù, capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, e perché ce l'hanno ribadito i primi padri della Chiesa. Ma andiamo avanti. Cosa succede quando il corpo e il sangue di Cristo vengono trasformati in quel momento attraverso le parole del sacerdote? Il sacerdote, per trasformare quel pane e quel vino nel corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, invoca lo Spirito Santo perché trasformi il pane e il vino. Bene, subito dopo questa trasformazione di nuovo invoca lo Spirito Santo e dice: ti preghiamo umilmente, noi i sacerdoti a nome di tutti, rivolto a Dio Padre, ti preghiamo umilmente per la comunione, perché mangiamo, al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Quindi la prima cosa è che lo Spirito Santo a coloro che mangiano del corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo li renda una sola cosa tra di loro. Ma questo è facile da capire. Se lo Spirito Santo è lo Spirito Divino, è la terza persona della Santissima Trinità, e quando Dio si dona tutto, se si dona tutto a me e tutto a ciascuno di voi, è facile capire che tutti attraverso lo Spirito Santo siamo in comunione d'amore. Quindi attraverso lo Spirito Santo io posso conoscere, se Dio me lo permette, quello che sta passando un'altra anima, posso offrire la mia vita, le mie preghiere, qualche sofferenza o qualche preghiera più intensa, qualche sacrificio per la salvezza di quell'anima, per la consolazione di quell'anima. Siamo tutti in comunione gli uni con gli altri. E poi dice: ricordati dei nostri fratelli defunti, dona a tutti misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Quindi noi che mangiamo di corpo, questo corpo e sangue di Gesù, abbiamo diritto, tra virgolette lo dico, alla vita eterna. Il Vangelo di Giovanni lo dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha in sé la vita e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi due scopi della messa li abbiamo già visti, dobbiamo approfondirli. Uno, renderci una sola cosa tra di noi. Secondo, darci accesso al paradiso. Cerchiamo di capirli bene queste due cose. Noi ci possiamo salvare senza la comunione dei santi, senza essere in comunione gli uni con gli altri? No. Perché vedete, i meriti di nostro Signore Gesù Cristo vengono passati a noi perché siamo in comunione dei santi. Cioè, siamo in comunione attraverso lo Spirito Santo tra di noi, ma quel tra di noi comprende anche la santissima umanità di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi per i meriti, per le preghiere, per i sacrifici di Cristo, vero uomo, noi riceviamo tutte le grazie che Lui ha meritato sulla croce. E sono grazie infinite perché è vero Dio. Quindi senza questa comunione tra di noi non potremmo essere salvati. E per di più, a me, aggiungiamo anche un altro tassello. Siccome Dio è carità e amore, vuole che anche noi viviamo nell'amore. Portate, dice San Paolo, i pesi gli uni degli altri. Quindi, facciamo un esempio così che può essere comprensibile a tutti. Mettiamo per ipotesi che uno di noi, spero nessuno, ma uno di noi, commetta un peccato mortale e deve andarsi a confessare. Sapete che per il peccato mortale ci vuole un pentimento veramente completo, ed essere aiutato anche dal sacramento della confessione o della penitenza. Bene, per andarsi a confessare tu devi sentire il dolore di quel peccato, devi chiedere al Signore che te lo tolga, ma il peccato mortale ti ha tolto l'amore a Dio, è spenta la carità. Non potresti, non ti verrebbe di andare a confessarti e a chiedere perdono a Dio, perché non ce l'hai l'amore. E magari, se il peccato è stato ripetuto per molto tempo, hai perso anche la speranza. Non pensi che Dio possa guarirti. Come si fa allora? Come mai invece siamo andati, magari ciascuno di noi è andato a confessarsi, nonostante il peccato grave? Per la comunione dei santi, le preghiere di qualche anima buona,
da noi conosciuta, un papà, una mamma, una suora, un sacerdote, un consacrato, un monaco, che ha pregato per i peccatori, ha pregato per noi, ci ha dato quell'inizio di pentimento sufficiente a farci tornare alla confessione e attraverso di essa alla comunione con Dio. E il Signore, vedendo la preghiera della comunità, fa grazia a quella persona perché ritorna in lui l'amore o in lei l'amore di Dio e possa pentirsi in maniera completa dopo la confessione. E sembra strano, la confessione può avvenire con un pentimento molto leggero all'inizio, ma una volta che si è ricevuto la soluzione, l'amore di Dio ritorna in quell'anima, fa vedere quanto è dispiaciuta questo peccato alla Santissima Trinità e fa avere un pentimento veramente perfetto e bello. Vedete quanto è importante la comunione dei santi? Noi non siamo da soli figli di Dio. Ciascuno di noi ha la sua comunione con Cristo, ma non può essere Cristo nella sua totalità. Non può essere figlio di Dio in maniera completa, perfetta, da solo. Noi siamo, dice San Pietro, edificio di Dio. Siamo il Tempio Santo di Dio. Nel Tempio Santo, anche questo che ci ospita qui in questo momento, è fatto di tante pietre diverse. E nessuna pietra può dire io sono Tempio Santo di Dio. Lo può dire solo se è in unione con tutte le altre pietre. Vedete, io ho comperato per la parrocchia qualche anno fa questo quadro di un autore contemporaneo. A me è piaciuto molto perché voglio farlo vedere un poco più da vicino, se è possibile un poco zoomarlo. Se lo vedete da vicino, è stato fatto con pezzi di giornale, colla e materiali più diversi. E se lo vedi molto da vicino, sembra veramente una pattumiera. E ciascuno di noi forse è anche così, si dice di se stesso: io non valgo niente, non sono niente, non merito di stare con Gesù. Però se noi allontaniamo lo sguardo, zoomiamo e andiamo indietro, vediamo che facciamo parte di un insieme, e tutto quell'insieme, insieme, è il volto di Cristo. È bello pensare che noi siamo niente, ma nella comunione d'amore con Cristo e con i nostri fratelli realizziamo la pienezza della figliolanza divina, diventiamo davvero, ma non adottivi, veri figli di Dio, per la comunione d'amore che ci unisce a Cristo e a tutti i nostri fratelli. Ma questo miracolo lo opera l'Eucaristia. Il mangiare l'Eucaristia non è un fatto privato. L'Eucaristia noi la mangiamo, salvo o problemi di salute o altre situazioni particolari, la mangiamo insieme ad altri. È un pasto comune, perché dobbiamo diventare una sola cosa. E quindi è bene che questo lo facciamo tutti insieme. Per questo è bello che ognuno renda gloria a Dio dopo aver ricevuto la comunione e rimanga un poco in silenzio per parlare con il nostro Signore. Ma non è sufficiente. Il canto che si fa dopo la comunione o durante la comunione serve a unire nel ringraziamento tutte quante le persone come un'unica voce. Ma andiamo avanti. La terza preghiera eucaristica ci aggiunge qualche cosa che ci può essere utile. È la preghiera eucaristica che viene spesso utilizzata nelle messe della domenica. E dice, sempre il sacerdote a nome di tutti, rivolto a Dio Padre, guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. Quindi Padre Celeste, ricordati che questo corpo e sangue che sta qui non è Gesù mentre andava a predicare, non è Gesù mentre ballava alle feste religiose di Israele, non è Gesù alle nozze di Cana, è Gesù che si offre per noi. È la riproposizione, è l'attualizzazione, è una macchina del tempo che ci riporta al momento in cui Gesù ci si è offerto per ciascuno di noi. E dice, e a noi, rivolto sempre a Dio Padre, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. E questo già ci dice qualcosa in più, cioè che diventiamo in Cristo una sola cosa attraverso di Lui. Mi ricordo una volta che Don Pierino Galeone, dopo la messa, si trenne con noi giovani sacerdoti e ci disse qualche frase che riguardava il nostro interiore, la nostra anima,
E io lo guardai un po' così, come dire, meravigliato, come facesse a sapere quello che passava nel nostro cuore. E lui, rivolto a me, ma anche a tutti quanti presenti, disse: io non guardo voi, io sto guardando Gesù, e in Gesù c'è ciascuno di voi, è attraverso di lui che io conosco i vostri cuori. Siamo tutti uniti a Gesù. Guardando Gesù conosciamo anche meglio il nostro marito, i nostri figli, i nostri parenti, i nostri amici. E poi, ecco qua la cosa più difficile da capire. E questa è una cosa che non si... perché tutti quanti in questo momento stanno in ginocchio ad adorare il Signore e pochi ascoltano. Vedete cosa dice? Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita. Chi è l'offerta gradita a Dio? Solo Gesù. Quindi noi siamo la continuità nel tempo di Gesù, offerta viva per il Padre a favore nostro. Gesù ha continuato la sua opera non rimanendo tra noi fisicamente, come vuol dire, in maniera carnale, ma attraverso l'Eucaristia è entrato in ciascuno di noi, ci ha uniti insieme, ci ha fatto a sua immagine e somiglianza insieme, e insieme possiamo testimoniare Cristo e condurre le anime al Padre Celeste, collaborando alla salvezza dei fratelli in unione con Cristo, perché la Chiesa, cioè la comunità dei credenti, è la continuità di Cristo nella storia. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi accoglie voi, ha accolto me. Noi siamo Cristo. E ciascuno di noi è un piccolo Cristo, un cristiano. E andiamo avanti. Perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria. E poi, ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, questo fatto che noi ci dedichiamo a te, sacrificio significa diventare sacro, cioè dedicato a Dio. Sacro è una cosa che è stata presa e tolta dal servizio normale per essere solo di Dio. Questo noi siamo. Noi siamo gente scelta da Gesù e dal Padre Celeste per essere dedicati in particolare a Lui, noi tutti battezzati, per essere Suoi rappresentanti nel mondo. Per questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. E qui dobbiamo capirci bene. I cristiani non saranno mai la maggioranza della popolazione mondiale, perché noi siamo come il sale, noi siamo come la luce. La luce viene da una fonte che può essere anche molto piccola per illuminare le tenebre. Il sale non è l'ingrediente principale di un pasto, è ciò che dà sapore. Noi siamo coloro attraverso la cui offerta passano tutti i desideri e le mancanze dell'umanità. Quando si dice, per esempio, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, extra ecclesiam nulla salus, è vero, ma dobbiamo capirlo bene. Se non c'è un cristiano che prega per la salvezza delle anime, le anime rischiano di non salvarsi, perché noi siamo stati scelti da Dio come popolo santo. Sacerdozio comune non è una cosa piccola, comune come se fosse una cosa piccola, no, comune perché è di tutti, siamo noi un popolo di sacerdoti. Non so se vi ricordate cosa disse la Madonna a Fatima: tante anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifichi per loro. Dio ha dato tutto con suo figlio, ma suo figlio opera su questa terra attraverso di noi. Gesù è presente con noi e in noi. Come fa Gesù a stare vicino ai malati? Mandando qualcuno dei suoi, noi, dai malati. Come fa Gesù a prendersi cura dei poveri? Attraverso l'opera di tanti buoni cristiani che si danno da fare per i poveri. Come fa a prendersi cura dei peccatori? Per tante persone che si predicano la parola di Dio, la testimoniano e soprattutto si offrono per i peccatori. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra e così via. Quindi perché il mondo va male? Perché poche persone vogliono essere trasformate in Gesù, vogliono diventare una sola cosa con Cristo, vogliono prendersi le pene del mondo e portarle nel proprio cuore. Ci sono poche persone che hanno consapevolezza di quanto sono importanti. Non è importante il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, da soli noi non possiamo fare niente. Solo insieme il popolo di Dio è una sola cosa ed è la pienezza di Cristo.
Lo dice San Paolo, che noi saremo tutti una sola cosa in Cristo, e quando tutto sarà stato sottomesso a Cristo, sarà una sola cosa con Cristo, Cristo stesso si sottometterà al Padre Celeste e saremo tutti una cosa sola tra di noi, nell'amore. Quindi noi anticipiamo il paradiso su questa terra, rappresentiamo Gesù su questa terra come comunità. Dobbiamo testimoniare, dobbiamo offrire la nostra vita, quelle piccole o grandi sofferenze, quelle preghiere un poco qualche volta faticose, notturne o quando sembra tutto congiurare contro la nostra preghiera. Quelle sono le perle più preziose che l'umanità ha. L'offerta delle proprie difficoltà ad essere cristiano, delle persecuzioni, il donare il bene quando si riceve il male, a somiglianza di Cristo, permette a Cristo di continuare a operare in questo mondo. Noi siamo, in un certo senso, la presa di corrente che è collegata al grande generatore di amore che è la Santissima Trinità attraverso la Santissima Umanità di nostro Signore Gesù Cristo. Chi è il capolavoro di tutte le prese di corrente dell'amore di Dio? È naturalmente Maria. E lei, diciamo così, non un generatore, ma quello, non so come si chiama, quell'elemento che raggiunge, che raccoglie tutti quanti i fili dispersi e li porta tutti quanti insieme alla fonte dell'elettricità. Questa è anche Maria. Difatti, la prima persona che noi nominiamo è Maria, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e tutti i santi. Allora, qual è lo scopo della Messa? Primo, fare la comunione eucaristica. Non è indifferente. Ma io ascolto la preghiera, la Messa alla televisione. No, non basta. E non posso andare in chiesa. Chiamate in chiesa, scomodate i sacerdoti. Loro devono poter andare a fare questo servizio indispensabile alle anime. Chiamate i sacerdoti e ricevete la comunione, anche a casa se non potete uscire. La comunione è importante, perché è la comunione che ci trasforma, ci rende parte della Chiesa, parte del popolo di Dio, ci rende sacerdoti, intercessori potenti, ci trasforma in comunione, in una comunione di tutti i battezzati per rendere gloria a Dio. Rendiamo Gesù presente in mezzo a noi. Fedele che ha fatto bene con amore la comunione eucaristica fa tremare l'inferno e fa gioire il paradiso. E Dio si compiace, perché siccome il Padre tutto ama, ma solo il Figlio suo lo ama quanto lui merita di essere amato, così quando vede tanti piccoli Gesù, tanti piccoli figli di Dio, il suo cuore gode di gioia. Volete dare gioia a Dio? Confessatevi bene, chiedete il perdono dei peccati per chi non sente il dolore dei peccati e fate la comunione eucaristica con tanto amore. Vedrete che piano piano, un pezzo alla volta, il Signore cambierà il nostro cuore, ci renderà sempre più simili a Lui e darà tanta pace e salvezza al mondo intero. Non voglio lasciarvi senza raccontarvi un piccolo episodio. Qualche tempo fa avevo portato una bambina molto piccola in chiesa, c'erano i genitori con me, e le faccio vedere il tabernacolo e le dico, bisogna stare attenti a quello che si dice ai bambini, e le dico, guarda lì, chiuso dentro, c'è Gesù e ci vuole tanto bene. E lei mi guarda e fa, e se ci vuole tanto bene, perché è chiuso dentro? E io ho pensato, perché è chiuso dentro? Perché c'è gente che non gli vuole bene a Gesù, lo ruba e lo usa per cose cattive. Anche a Roma, ultimamente, c'è stato un episodio del genere. Ferisce molto il mio cuore e il cuore di tutti quanti. Ma sapete perché il mio cuore è ferito? Non solo perché hanno rubato le ostie consacrate e speriamo che non ne facciano cattivo uso in qualche messa satanica o cose del genere, ma ancora di più
perché questi satanisti sembrano credere più di noi alla presenza reale e concreta di Gesù nell'Eucaristia. Quando cominceremo noi a convincerci che quella ostia non è un'ostia, è il nostro Signore Gesù Cristo, che quel vino non è vino, è vero sangue di nostro Signore Gesù Cristo, perché il mio corpo è vero corpo, il mio sangue è vera bevanda, dice Gesù. Quando ci convinceremo che siamo talmente amati che Gesù non si è accontentato di farsi uomo, ha voluto farsi cibo, perché ogni cellula del nostro corpo sia unita alle cellule del suo corpo e diventiamo così un solo corpo e un solo spirito. Vi do la sua benedizione e chiedo alla Madonna di intercedere per ciascuno di noi perché possa penetrare il mistero di Cristo in noi. Signore sia con voi. Per intercessione di Maria Santissima vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ragazzi, cosa vi lascia nel cuore un incontro così vicino a Maria?
1: Sicuramente il desiderio di continuare un cammino che inizia qui a Medjugorje, ma prosegue, deve proseguire nel quotidiano.
0: Cosa senti di affidare a Maria?
2: Sicuramente la mia vita, il mio cuore e la capacità di aprire il cuore come lei vuole.
0: Cosa lascia nel cuore l'incontro con Maria?
3: Ma l'incontro con Maria soprattutto non ti lascia mai vuoti, non ti lascia mai vuoto e ti colma. Poi in base a quello di cui uno ha bisogno ti arricchisce e ti fa maturare, ti fa crescere.
0: Cosa ti senti di affidare oggi? Quale difficoltà più grande senti di affidare oggi alla Vergine Maria?
4: E soprattutto i giovani nelle loro difficoltà e per un cammino fatto di verità e di fede e di amore.
0: Secondo te è più difficile riconoscere umilmente davanti al Signore di avere bisogno del suo perdono o di perdonare gli altri?
5: Tutte e due le cose, perché comunque l'una non esclude l'altra, nel senso che se tu chiedi perdono al Signore è chiaro che lo devi anche dare, se tu perdoni devi anche dare, questo ci viene insegnato nel Padre Nostro, no? Mette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, è un do, non è un do ut des, ma è un riconoscimento che si dà a Dio, in certo senso, attraverso il perdono al proprio fratello.
0: Quale dono particolare senti di aver ricevuto? O quale grazia particolare senti di aver ricevuto dopo l'incontro con la Madonna?
5: Ma guarda, si può dire che la serenità sia la cosa più importante, la gioia di essere qui, di stare con lei, di vivere con lei, perché lei è sempre con me, quindi la sento sempre vicino, sia lei che Gesù, quindi non c'è un distacco tra qua e casa mia, perché quello che faccio a casa lo faccio anche qui. Quindi.
0: Perché sei qui?
6: Che ho bisogno della pace che solo con Gesù e attraverso la Madonna riesco a trovare.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Cari amici di Maria Vision, sono Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Datino e vescovo di Foligno. E nella mia qualità di vescovo della città serafica vi do saluto tutti voi e, come dire, insieme a voi vorrei ci preparassimo insieme alla visita di Papa Leone XIV, che sarà qui in Assisi il 6 di agosto prossimo, a conclusione del raduno europeo dei giovani promosso dai frati minori della provincia serafica. Ecco, il Papa sarà qui alla Porziuncola. È un evento importante, per tanti motivi. Anzitutto i giovani. Oggi mi sembra molti parlano dei giovani, sui giovani, sui loro problemi. Mi sembra che siano pochi, e questo lo diceva già Paolo VI ai suoi tempi, siano pochi a saper parlare ai giovani. Papa Leone è uno di questi pochi, è uno dei pochissimi che i giovani ascoltano. Ce l'ha testimoniato il pellegrinaggio del Papa in Spagna, con scene veramente significative di partecipazione popolare e di partecipazione giovanile. Quindi questo è un primo dato che vogliamo rilevare. I giovani credo siano disponibili ad ascoltare chi sa parlare loro con autorità, cioè chi parla per aiutarli a crescere. E Papa Leone parla loro con autorità e ha l'autorevolezza necessaria per farlo. E i giovani lo ascoltano. Questo è un primo dato sul quale riflettere. Lo ascoltano anche quando dice una parola che loro forse non condividono, perché non tutti hanno un vissuto cristiano maturo, radicato alle spalle. Però lo ascoltano con attenzione e fanno degna meditazione di quello che lui dice loro. Altro dato importante sul quale riflettere in vista di questa giornata è la persona di Francesco. I giovani si radunano nel nome di Francesco. E Francesco è stato un giovane come loro, un giovane centrato molto su se stesso, direi autocentrato prima della sua conversione.

può parlare loro. Ha condiviso la loro condizione, ma a un certo punto della sua vita Francesco è stato capace anche di operare una scelta diversa. Ha preso in mano la sua esistenza, da giovane centrato su se stesso a un giovane centrato su Dio e per ciò stesso rivolto ai problemi degli altri. Ha saputo fare della sua esistenza un dono per gli altri. Ecco, credo che questi giorni, nei quali queste migliaia di giovani saranno qui in Assisi, la persona di Francesco potrà aiutarli a riflettere, anche aiutarli a fare scelte determinanti per la loro esistenza. Quei giorni saranno, direi così, avranno il completamento, saranno chiusi dall'incontro con Papa Leone, il quale dirà ai giovani una parola chiara, dolce, accogliente, pacificata, come lui sa fare, ma che aiuterà i giovani a chiarirsi ulteriormente nel loro percorso di vita. Ecco, è un momento importante nel quale anche noi dobbiamo prepararci, anzitutto con la preghiera, pregando Dio perché questo tempo, questi giorni di semina, portino poi frutti abbondanti.

0: L'anno scorso, io e Stefania, una ragazza che vuole farsi suora, abbiamo fatto un bel viaggio sui luoghi dove Padre Lorni ha vissuto.
1: Quella lì è Popè.
0: Ci ha accompagnato Padre Andrea, un domenicano. E domenicano era pure il nostro fondatore.
2: Siamo a Popetta, il paese di Padre Giocondo. Al tempo il paese contava 130 abitanti o poco più. Tra questa gente, negli anni 60 del XIX secolo, troviamo due sposi, Giovanni Lorni, sarto e, salute permettendo, contadino, e Maria Fiasella, donna di casa. Il 27 settembre del 1870 nasce il terzogenito di Giovanni e Maria Lorni, Giocondo.

0: Giocondo. Su questo nome i suoi genitori, prima di sposarsi, avevano fatto una promessa alla Vergine durante un pellegrinaggio al santuario della Madonna di Gaggio, perché proprio lì era rimasto nel loro cuore un canto in cui si sentiva la parola Giocondo.
1: Giocondo ha avuto 4 fratelli, Maria Caterina, Bentivoglio, Luigi e Davide. Caterina morì prima che lui nascesse. Bentivoglio e Davide sono poi diventati anch'essi sacerdoti e Luigi si è sposato, portando avanti così il nome della famiglia. È una famiglia unita nella quale regna l'armonia. Al piccolo Giocondo, come agli altri figli, la mamma insegna a pregare.

0: La preghiera, come farne a meno? È il contatto con il Signore della vita, con colui che ci ama, ci offre la sua amicizia, ci guida. È un colloquio come fra persone che si capiscono.
1: L'infanzia di Giocondo, ricorda la sua biografia, trascorreva serena nella povertà, comune in quel tempo, ma circondato dall'affetto dei genitori. La mamma gli parla al cuore, gli spiega cosa deve fare ed evitare, lo educa con la forza della tenerezza. Eppure un gran curioso e un ragazzo allegro. Quando ci sono balli e musiche in paese, vuole partecipare per godersi suoni e festa.

0: Assai presto la chiesa del paese diventa il suo luogo prediletto. Ascolta il parroco e a casa spiega tutto alla mamma.
1: Noi non sappiamo quando Giocondo riceve la prima comunione, ma sappiamo che dopo quell'avvenimento comincia a sentire il desiderio di farsi prete. L'Eucaristia, Gesù nel cuore, ha già illuminato il suo futuro.
0: Nel 1881 Giocondo arriva a Torrile, ospite dello zio parroco, Don Luigi Lorgna, per continuare gli studi. La passione per il Vangelo e l'amore per Gesù e Eucaristia è un punto di forza dello zio parroco. E Giocondo è come Samuele, un ragazzo in ascolto. Così, pian piano ma fermamente, cresce in Giocondo la volontà di diventare apostolo di Cristo.

A 13 anni, Giocondo Lornia entra in seminario a Parma, dove è il rettore Don Andrea Ferrari, divenuto poi vescovo e che recentemente il Papa ha proclamato beato. È un angelo questo ragazzo, la benedizione del nostro seminario, ebbe a dire un giorno Don Ferrari. Siamo nel 1885. Il Papa Leone XIII indice il Giubileo Mariano e invita i fedeli a dedicare il mese di ottobre alla preghiera del Rosario. Giocondo risponde all'invito. Mentre si apre all'adolescenza, come ogni ragazzo sperimenta qualche difficoltà, è proprio la Vergine Maria che lo aiuta a essere limpido e forte, a non sbarrire la meta del sacerdozio a cui si sente chiamato. Così si completano i tre grandi amori di Giocondo seminarista: studio, Eucaristia, la Madonna.

Verso i 17 anni, un pellegrinaggio al santuario più illustre della diocesi di Parma, quello della Madonna del Rosario a Fontanellato, diventa per il seminarista giocondo un'altra importante tappa della sua vita.

0: Io non mi saziavo di contemplare la Vergine Santa. Il suo volto, così pio, mi rapiva. Ella mi sembrava una madre che da lungo tempo mi aspettasse ai suoi piedi e volesse parlarmi. Che voleva dirmi? Allora non lo compresi.
1: Giocondo aveva cominciato a conoscere i frati domenicani. Si sentiva attirato dalla loro vita.
2: Era una nuova strada nel seguire Gesù, l'ordine dei predicatori fondato da San Domenico di Guzman all'inizio del 1200.
3: La scelta è ormai chiara per lui. Era frutto di ascolto e di preghiera.
2: È nel noviziato domenicano presso il santuario di Ortonovo che avviene il primo incontro tra la comunità domenicana e il giovane Giocondo.
3: In questo santuario, Giocondo ha trascorso un anno importante della sua vita.
2: I frati lo accolgono con gioia e speranza.
4: Giocondo, che cosa desideri?
0: La misericordia di Dio è la vostra.
2: Nel dicembre 1890, Fra Giocondo inizia gli studi filosofici e teologici nel convento di San Domenico a Bologna. Nel 1893 viene consacrato sacerdote e il giorno di Natale, sull'altare della tomba di San Domenico, celebra la sua prima messa. Anni dopo, padre Giocondo Lorgna è nominato professore di filosofia, sacra scrittura e storia della Chiesa nello stesso studentato a Bologna.
3: Non si può dimenticare che, sì, in quegli anni, come in ogni tempo, la ricerca della verità era una necessità vitale per non cadere nelle nuove tentazioni laiciste. Lo studio non bastava. Padre Giocondo, che già dalla fanciullezza aveva scoperto l'immenso dono dell'Eucarestia, fu colpito da quella figura esile di Imelda, che si era consumata nel desiderio di ricevere Gesù.

Era una giovanissima monaca domenicana. Aveva 13 anni, vissuta nel 1300. La sua storia commovente era conosciuta molto bene ai tempi di Padre Lorgna, anche perché tutta Bologna venerava la sua giovane beata. Era l'esempio più significativo di amore a Gesù e Eucaristia, tanto da essere considerata patrona dei bambini della prima comunione.

0: A Fontanellato il padre inizia una nuova esperienza apostolica fra i pellegrini che accorrono al santuario, soprattutto uomini e donne legati alla terra. Lui, domenicano colto, dal linguaggio affinato in tanti anni di studio, comunica con la gente semplice, ne coglie i bisogni, la sete di conoscenza, il desiderio di Dio. Una missione che padre Lornia trasmetterà come fondatore.
1: È da ricordare che fu proprio qui a Fontanellato che il giovane padre Lornia cominciò a sentire l'ispirazione di fondare una congregazione di suore il cui ideale fosse l'amore a Gesù Eucaristia e l'educazione cristiana della gioventù.
0: Padre Giocondo Lornia deve ora trasferirsi nel convento dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia per essere il nuovo parroco dell'omonima parrocchia.
2: Quest'anno, benedicendo le case, ho fatto il censimento e quindi ad una le ho numerate. La gente è accogliente, affabile, in genere ricca di valori umani e abbastanza religiosa, ma ci sono anche situazioni familiari irregolari, matrimoni civili, donne con figli abbandonate dai mariti, c'è gente che bestemmia, ragazzi lasciati a se stessi sulle strade, due casi di prostituzione. A contatto con tante miserie, sento forte il bisogno di essere santo.
0: Gli si presenta un lavoro impegnativo. Deve rimotivare una religiosità spesso superficiale. È necessaria quindi un'adeguata azione pastorale da condurre assieme ai confratelli domenicani. Ma padre Lornia fu anche un eccezionale animatore di laici, aiuto concreto per i numerosi poveri, strumento della provvidenza di Dio, specialmente durante gli anni della guerra. Per i bambini e i ragazzi individua strutture di accoglienza adatte a loro. Quando nel novembre del 1910 il padre apre per i bambini della parrocchia l'asilo Angeli Custodi, ci sono alcune giovani, di cui egli è guida spirituale, pronte a collaborare, a servire Gesù nei piccoli. Il disegno più grande che padre Lornia portava nel cuore comincia a realizzarsi. Le prime generose collaboratrici del padre hanno aperto la strada alle altre numerose che sono venute per portare il messaggio di Gesù a tutti indistintamente, a partire dai più piccoli. Siamo a Venezia.
3: Questa è la casa madre delle suore domenicane della Beata Imelda. E qui, in modo particolare, respiriamo lo spirito di padre Giocondo.
0: Le suore di padre Lornia, in qualunque parte del mondo, accolgono bambini e ragazzi secondo lo stile da lui trasmesso. Egli voleva che le suore fossero formate con lo studio, l'imitazione di Gesù e Eucaristia, la preghiera a Maria. Così, anche oggi, le ragazze che si preparano alla vita domenicana trovano nella preghiera la prima ragione della loro scelta.
4: Che cosa significa essere novizia? Significa prepararsi a vivere come le suore, donando tutta la vita come una risposta d'amore a Gesù e spendendola per il bene dei fratelli. Che cosa faccio? Prego, studio la parola di Dio, gli scritti del fondatore, le costituzioni della congregazione. Collaboro nella casa, imparo a dialogare con i bambini, a parlare di Dio alla gente. Tutto è semplice, ma tutto è grande.

0: Gesù Eucaristico è il centro della vita della Chiesa, la sorgente inesauribile della gioia e della santità.
1: Da Gesù Eucaristia attingete la gioia e lo zelo nel condurre a Lui bambini e giovani.
0: E in ogni luogo della terra, le suore domenicane della Beata Imelda comprendono il senso profondo di queste parole, ne traggono insegnamento e significato per la vita di ogni giorno. Nel 1915 Maria Bassi e Gilda Boscolo accettano di essere le prime a iniziare la nuova famiglia religiosa. Il 14 novembre dello stesso anno, cinque giovani riunite nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia si consacrano privatamente a Dio per l'opera eucaristica. Le giovani cominciano a vivere insieme soltanto il 14 gennaio 1917 nella soffitta di una casa di Calle Muazzo, nella stessa parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo. Ma per l'approvazione della nuova congregazione devono aspettare a lungo. Il 30 ottobre 1922, in un giorno di vento e pioggia, le prime suore domenicane della Beata Imelda, dette comunemente Imeldine, ricevono il bianco abito domenicano e, dopo di loro, tante altre. Ancora l'Ordine di San Domenico, come grande torrente, dilaga impetuoso e ne scaturisce un nuovo rivo ad arricchire la Chiesa e l'umanità.
2: 4 anni dopo la fondazione eravamo già in 50. Il nostro fondatore continuava ad essere il parroco zelante che conosciamo ed era veramente per le sue figlie il padre, il maestro, la guida che pensava alla loro formazione e li aiutava a risolvere i loro problemi.

0: Mi raccomando, che Gesù e Eucaristia sia il centro di ogni vostro pensiero, affetto e volere. Se soffrite, Egli sia il vostro consolatore. Se siete nelle ombre e nelle ansietà, Egli sia la vostra luce e conforto. Guardate a Gesù e da quello sguardo amoroso sempre scenderà nel vostro cuore la vera gioia, che è effetto del vero amore.
1: Lo stile di vita è stato definito, l'indirizzo dell'opera è ormai chiaro.

0: nostro carisma ci suggerisce di privilegiare le attività di carattere formativo, specialmente verso i bambini, i fanciulli, i giovani, ma sempre tenendo presente di far conoscere a tutti il grande dono che Gesù ci ha lasciato, l'Eucaristia.
1: In Italia, come nelle altre parti del mondo, le suore domenicane sono nella costante ricerca della strada migliore per comunicare con tutte le persone che la provvidenza affida loro. Ecco quindi espressioni e linguaggi diversi per un unico messaggio. America Latina, Africa, Filippine e ancora Europa. In Albania le suore della Beata Imelda si sono presentate tempestivamente affrontando l'incognito, volendo essere le sollecite apostole che il padre Giocondo desiderava per la sua congregazione. Fanciulli e giovani trovano nelle Imelline un punto di riferimento per la crescita spirituale, un indirizzo di vita, per gustare la gioia di vivere.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
2: L'opera è avviata e anche Padre Giocondo può dire: il mio corso è ormai giunto al tramonto. Il 25 giugno 1928 egli chiama attorno a sé tutte le suore presenti nella casa madre. Sorride mestamente e le benedice. Nella sofferenza della malattia, il giorno 8 luglio, nell'ospedale di Venezia, santamente muore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La clausura è una scelta prima di tutto, una chiamata e una risposta, una chiamata da Dio e una risposta nostra, mia, loro. Perché la clausura? E per essere più vicini a Dio, per essere totalmente per Dio e a Lui portare tutte le sofferenze dell'umanità, le gioie, i dolori di ogni uomo. Questa appartenenza totale a Lui. Ecco, noi siamo in clausura per gridare al mondo che Dio c'è, che Dio esiste, che vale la pena a seguirlo. E questo spazio riservato per Lui e che Lui riempie del suo amore e della sua presenza, perché noi affinché noi in conseguenza di questo amore possiamo, ecco, riversarlo su quanti vengono qui, su tutti coloro che incontriamo durante il cammino, su ogni uomo, su ogni donna. Ecco, noi siamo qui per testimoniare che Dio c'è e che vale la pena vivere per Lui.

0: la clausura, nel senso che non si vede, e ti ritiri, tu non incontrerai mai dei fratelli, però sei lì, sai che la tua vita ha un valore per tutti. Si entra un po' nel mistero di Dio, in collaborazione con Lui per la salvezza del mondo. Tutto quello che facciamo nelle piccole cose si dà un valore redentivo. Che, è vero, ogni cristiano lo dà, può darlo un valore redentivo, ma questa è una specifica vocazione che si sceglie come una, per una risposta che Lui... che Lui ci chiede, perché non lo chiede a tutti di entrare in clausura.
1: Sono 21 anni che siamo qui, siamo state a Cotonou 15 anni, poi a causa del mare ci siamo trasferite e siamo venute qui a Zimbie. E sono 6 anni che siamo qui. Madre Margherita ci ha accompagnate tutto il tempo della missione, della preparazione. È venuta, era madre abbadessa quando siamo venute in Benin. È venuta in Africa una volta all'anno, 15 volte. E la 15ª è morta qui in Benin. È stata una grande donna per noi perché ci ha aiutato moltissimo.

0: stata molto vicina anche nei momenti più difficili, naturalmente con le sorelle di Mercatello. È stata lei che ci ha spinte a trovare un'altra, a cercare un'altra, un altro posto a causa del mare, sì.
1: È riuscita a vedere il terreno ed è stata molto contenta quando l'ha visto e diceva subito: fate delle foto perché io vi devo aiutare, dovete farlo in monastero qui. Ma quando dovevamo venire, un venerdì dovevamo venire a celebrare la messa, lei al mattino ha avuto un ictus ed è morta. Per noi è stata veramente una grande sofferenza e ci è morta così all'improvviso. Ci sentivamo persi, invece abbiamo constatato che dal cielo veramente lei ci ha aiutato a costruire questo monastero, non abbiamo avuto problemi e gli aiuti arrivavano così, come secondo le necessità arrivavano, e si è costruito in 2 anni questa casa così grande, così bella, che non ce l'aspettavamo neanche noi, come un miracolo.
0: Abbiamo iniziato poi a costruire la foresteria per l'accoglienza, perché molta gente ci chiede di venire a fare dei ritiri e l'abbiamo lasciata a metà perché non siamo riusciti a continuare. Però grazie a una donna, invece una signora italiana, che ci ha dato un'offerta molto grossa per iniziare la chiesa, e la chiesa siamo riusciti a finirla con altre offerte che sono arrivate. E adesso pensiamo di continuare anche la foresteria.
2: Adesso andiamo a vedere i veri padroni della casa, che sono gli scali.
0: Qui abbiamo già 3 camere per l'accoglienza.
3: Bello.
0: Laggiù facciamo l'olio di palma, abbiamo i miei operai che ci aiutano molto, facciamo il garì, la farina. E per la produzione, sì, qualcosa facciamo, però non basta. Non basta, se non ci fosse l'Italia, che ancora non riusciamo a...
3: Questa è manioca.
4: Cos'è?
0: La manioca.
3: È una patata, un tubo, una patata che loro utilizzano per fare farina, per mangiare.
0: Lei la prepara, poi là c'è la macchina per macinarla, e poi la lavorano così e la cuociono. Piove veramente.
3: Ci ha fatto una cosa granulosa, viscida, angolosa. Però si fa anche
0: posso lì con
5: no, è anche normale.
0: Queste sono le noci di palma per fare l'olio. Non pensavo che piovesse.
1: Non piove.
0: Anche quello. Là vedi, quando hanno macinato la manioca, poi lo mettono nel sacco e lo sottopressa per far colare l'acqua, e poi lo cuociono in delle giacche. Spalmerè tutte le palme per produrre l'olio. Bonjour,
6: buon travail.
0: Bonjour. Ça va? Bien. Buon travail.
6: Se qualcuno ha preso, portare qui vicino al fuoco.

0: Ici au Bénin, la plupart des familles ne connaissent pas trop l'importance de la vie religieuse.
1: Anche nel Benin non è molto conosciuta la vita contemplativa e molte famiglie pensano che entrare in monastero è perdere il proprio tempo. Con il tempo comunque la gente, ci sono alcune famiglie che già comprendono il senso della vita contemplativa e con il tempo si evolve questa cosa, piano piano si diffonde, la gente comprenderà sempre di più. È stata una chiamata da parte del Signore. Naturalmente ci sono molte congregazioni di suore, quindi il problema è capire quale, cioè cosa scegliere, cosa vuole il Signore da lei. E grazie al suo accompagnatore, un padre spirituale, piano piano l'ha aiutata a discernere, lei stessa ha capito e ha visto, ha scelto praticamente la cosa che più, il desiderio che più la spingeva, cioè tra tante congregazioni che hanno delle loro caratteristiche, cosa mi spingeva di più, e l'ha trovato nelle Clarisse e poi piano piano ha chiesto e qui, vivendo qui, sta facendo il suo noviziato, quindi il suo discernimento. Certo, la certezza matematica, ha detto, non c'è, ci vuole anche un po' di fede a rispondere al Signore, però il Signore gli ha dato già dei segni che gli ha fatto comprendere che la strada è questa qui, potrebbe essere questa, e la sta verificando. Grazie a questo discernimento, grazie alla strada che sta percorrendo, qual è la prova che è la strada giusta? Che lei sta sentendo dentro di lei una certa serenità, una certa pace. Cioè ti senti a tuo agio, ti senti che è la tua vita. Questa è la prova. È come quando incontri una persona, ci stai bene e senti che è quella la persona. Senza troppi ragionamenti, ci sono i frutti che ti fanno capire che questa è la tua strada. Però prima bisogna provare, cioè bisogna verificare, se no come fai a avere dei frutti? Sentire delle cose? Ciò non toglierà le difficoltà, però questa pace interiore, questa cosa che senti che è la tua vita, è già una prova che questa può essere la tua strada. Si sente chiamata più alla vita contemplativa che alla vita attiva. Vita attiva nel senso di fare le opere con gli ammalati, eccetera, no? Perché lo sente come il suo impegno battesimale, cioè dal momento che è diventata cristiana, è diventata discepola di Gesù, lei vuole stare ai piedi di Gesù. E qui ha trovato un luogo dove stare ai piedi di Gesù, ascoltare la sua parola, stare con Gesù e pregare sempre. E quindi è come se fin dal battesimo è stata chiamata qui a questa cosa, di stare con Gesù, e l'ha scoperto, l'ha trovato qui, è venuto a fare dei ritiri e si è trovato bene, visto che era questo, e ha chiesto e adesso sta continuando.
2: Moi je pense que, ou du moins j'ai répondu à ça.
1: Ha detto che lei è qui per un motivo molto bello, che penso ce l'hanno tutti, per rispondere all'amore di Dio. A nome di tutti, perché dice che l'uomo in sé non è capace di capire quanto Dio ci ama, cioè non ci riusciamo, nessuno, però ci proviamo a rispondere all'amore di Dio. Lei vuole donare tutta se stessa per rispondere a questo amore, e lo vuole fare anche a nome di chi non se ne rende conto. Dio li ama, ma gli uomini, i giovani soprattutto, nemmeno lo calcolano al Signore. Gli ha dato la vita, gli ha dato tutto, e se ne dimenticano, no? Dice anche a proposito della clausura, molta gente non la capisce perché è una vita nascosta. L'uomo vuole vedere, vuole toccare cose che percepisce, allora comprende. Quelle un po' nascoste è difficile a capirle.
3: Però lei ha detto che comunque sì, anche se l'uomo non capisce, Dio capisce l'importanza della nostra vita e del nostro dono. E questo mi basta.

0: è un mistero che anche io non posso mai capire né penetrare anche fino ad oggi che ho cominciato questo cammino, ma ho visto che c'è questa mano di Dio che ci prende e ci conduca ogni giorno. E per la vocazione io posso dire che quando ho scoperto questa vita era una grande gioia per me, perché ho visto tante già congregazioni della vita attiva sulla parrocchia, perché li invitano i parroco per parlarci a quello che gli aspiranti insieme. Dunque io ho fatto questo cammino già con le benedettine, anche i trappisti che sono a Paraculo conosceva un po' loro vita, perché quando vengono i giorni delle vocazioni ci mostra anche loro, la loro vita. Ma non mi attira per niente, non mi sento nel mio corpo questa chiamata. E quando con la grazia di Dio ho scoperto le sorelle che sono venute all'inizio da noi e sono venuta da loro, ho fatto una piccola esperienza, ho sentito di dentro di me che è qui che il Signore mi chiama, perché ho trovato questa gioia interiore e quello che mi piace anche questa vita fraterna, perché ho un carattere un po' gioioso così. Dunque mi sono ritrovato bene, dunque ho cominciato con l'aiuto delle sorelle il cammino e posso dire veramente che sono molto contenta e di questa esperienza che ho fatto anche, come diceva anche la madre Maddalena, non è un cammino facile, ma ho visto che anche il cammino della vita, nessuno cammino non è facile. Tutto cammino c'è piccole e le sofferenze, anche le difficoltà che si crescere nella vita, anche nella vita matrimoniale, anche con la nostra mamma, c'è tante difficoltà, ma loro ci tieni a aiutarci noi ad andare avanti. Anche noi nella vita che abbiamo scelto abbiamo tanti esempi davanti a noi, no? E si legge anche la vita delle nostre sorelle anziane, anche dei santi. Nessuno uomini su questa terra è l'esempio perfetto a Gesù, che ha dato la vita per noi. Anche noi, se noi vogliamo veramente seguire Lui, dobbiamo mettere i nostri passi nei suoi passi. Dunque tutte le piccole cose che ci avviene si prende come si legge con occhi di Dio e si vede la volontà di Dio che ci accompagna e voleva farci fare un cammino, no? Perché uno non può stare sempre uno stesso posto, dobbiamo fare un passo sempre avanti, ma nei passi ci sono le piccole cose che dobbiamo togliere da noi per crescere. Dunque questo di togliere le nostre difetti fa soffrire, rinuncia a se stessa fa soffrire, ma fa crescere e ci porta più a una vita più avanti, grande davanti a Dio. È questo che conta, non è le difficoltà che conta, ma quello che si chiede è la grazia di abbandonarci, di far fiducia anche a quello che sono vicino, che ci accompagna, anche a Dio, di sapere che non seguiamo qualcuno, seguiamo quello che ci ha chiamati e che è Dio, e ci conosco bene e sa quello che abbiamo bisogno. Dunque io veramente posso dire che sono molto contenta e chiedo anche a voi di pregare per me, per noi tutti, che possiamo veramente lasciarci trasformare per Dio, anche nella gioia, anche nella sofferenza, perché è il cammino giusto per arrivare a Lui.
1: Sono entrata con entusiasmo, ma poi ho visto tutta la mia fragilità, la mia povertà, quindi i primi anni non sono stati facili. Dicevo, ma ce la faccio, chi me l'ha fatta fare andare in monastero così, vedi, sempre limiti, tanti difetti, tanti peccati, mi sentivo una gran peccatrice. Ma poi con l'aiuto delle mie sorelle e sono andata avanti. C'era Margherita che mi diceva: ma vuoi un padre che puoi parlare? No, non parla con nessuno.

0: Lei mi incoraggiava molto, mi ha aiutato tanto e sono andata avanti, ho fatto il noviziato, ho fatto la professione e più sono andata avanti, più ho visto che veramente ho scoperto questo amore di Dio, che è Lui che ci porta avanti, non siamo tanto noi. E quando ho potuto offrire tutta la mia miseria, la mia povertà a Lui, ho trovato la gioia. E poi c'è stata... sono passati anni, anni così, i primi 10 anni così. Dopo c'è stato il problema della missione, io ero badessa e quindi non ho potuto più pensare tanto a me stessa. Pensavamo alla missione, alla preparazione e mi sono trovata dentro la missione. E questo ancora come un'altra chiamata, un rinnovamento di questa risposta, ma soprattutto di questo amore di Dio che ti porta avanti. Che ti porta avanti, perché lo scopri nelle sorelle, nei fatti, in quello che arriva, e così. E siamo venute qui, tutto da iniziare, tutto. Che se devo dire? Veramente, posso dire adesso, sono 44 anni che sono religiosa e sono sempre più contenta, felice, e dico alle giovani di non aver paura, perché Dio non delude. Dio è un amore che ci supera e il suo amore noi non riusciamo mai ad afferrarlo totalmente. Siamo sempre alla ricerca, anche se siamo sempre più poveri, sempre più imperfetti, ma questo amore non delude.
1: L'esperienza più o meno è la stessa, questo entrare in monastero è una vita completamente diversa praticamente, quindi se fino a quel momento si è camminato con i piedi, bisogna imparare a camminare con le mani. Quello che mi ricordo e quello che porto nel cuore da quando sono entrata è questa liberazione interiore che il Signore ha fatto in me, questa guarigione. E quindi questa difficoltà all'inizio di entrare in questa nuova realtà. E quante volte, come Madre Paola diceva, la voglia di partire, di rinunciare, eppure sempre questa mano dietro che ti spinge per andare avanti, sempre avanti. E questa scelta poi, io penso con incoscienza, perché... veramente ti butti come quando fai un tuffo nell'acqua senza sapere quello che trovi, ti butti, ti tuffi, vai. E poi anche questo venire in acqua, così sempre questa incoscienza senza sapere quello che avrei trovato, però sempre questa mano dietro che spinge, sempre questa mano che ci spinge avanti, no? Difficoltà tante, già appunto il fatto che la vita è molto diversa, venire da una vita completamente diversa, questo non è stato facile, però è stato bello. Io posso dire che se dovessi tornare indietro per ricominciare, ricomincerei, nonostante tutte le difficoltà, tutte le paure, tutte le sofferenze, perché di gioie ce ne sono state tante. E quello che si ricorda sono le gioie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

0: Ruggero, quanto sono importanti la figura di Gesù e di Maria nella tua vita quotidiana, di tutti i giorni?
1: Per me la figura sia della nostra cara mamma celeste e sia di Gesù è molto importante, anche perché sin dall'adolescenza ho frequentato il liceo classico e mi ha colpito molto la preghiera di San Bonaventura nella Divina Commedia di Dante, dove si esprime con una bellissima frase: figlia del tuo figlio. Infatti sia la Madonna che Gesù hanno molto in comune e noi possiamo arrivare a Gesù solo tramite la carezza della Madonna, perché lei che nel cuore di ciascuno di noi possiamo definirla non solo una madre, ma una pedagoga che pian piano nelle nostre varie fasi di crescita, specialmente quando ci allontaniamo, si avvicina e con la sua amorevolezza ci accarezza, ci risana quelle che sono le ferite, le piaghe dovute un po', posso dire, anche alla crisi in ambito lavorativo o soprattutto noi giovani in questo periodo, anche se ironia della sorte ci sono questi social network o queste forme di internet che dovrebbero unire e socializzare, al contrario creano una solitudine non indifferente. E la nostra era è caratterizzata proprio da questo, e c'è un vuoto da parte di tanti giovani dove la Madonna per mezzo di Gesù riesce a colmarci. È ovvio che se noi vogliamo arrivare a loro dobbiamo attingere alla preghiera, perché la preghiera è la fons et culmen, è la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana. Noi possiamo arrivare a Gesù Cristo attraverso la Madonna solo attraverso la preghiera, e la preghiera non è altro che un parlare in intimità, nel segreto del nostro cuore, con Gesù, grazie a Maria.
0: Ruggero, sei insegnante e hai la possibilità di stare a contatto con tanti ragazzi, bambini di diverse età. In questo momento hai la possibilità di parlare a moltissimi ragazzi, a moltissimi bambini o a moltissimi adolescenti. Quale consiglio ti senti di dare, anche in virtù delle loro più grandi difficoltà, più grandi paure? Ecco, che consiglio gli dai per poter abbracciare quanto prima la figura di Maria e attraverso la figura di Maria abbracciare Gesù?
1: Nella mia breve esperienza, sono 6 anni che insegno, ovviamente alla luce sempre della società precaria e insegno in modo precario, però noto che attraverso questa precarietà ogni anno tento a cambiare scuola e insegno. L'anno scorso

Ho insegnato su 3 scuole medie a Corato e ho visto, mentre 2 anni fa alle scuole elementari e 3 anni fa scuole superiori, ho visto un po' quelle che sono le dinamiche entrando a contatto con tanti alunni. Io dico sempre ai ragazzi e alle ragazze: non abbiate paura, innamoratevi della Madonna, perché la nostra mamma celeste, solo attraverso di lei possiamo ricevere tante grazie e possiamo arrivare a Gesù. La società di oggi è una società edonista, dove vogliamo soddisfare i nostri piaceri, tutto e subito. La Madonna ci insegna proprio questo, ad avere pazienza, a curare quella che è la pace e la serenità nel cuore. Pertanto, carissimi ragazzi e ragazze, non abbiate paura a volte di andare controcorrente, perché andando controcorrente voi diventate dei leader dove attirerete tantissimi ragazzi e ragazze e li manderete attraverso la nostra cara mamma celeste a Gesù. Ed è proprio questo che vuole: la sincerità e la purezza del cuore, ma soprattutto la felicità, quella felicità che ci porta non a isolarci, ma a socializzare insieme con gli altri.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori e chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi tutte mie sorelle che molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico alla Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi, a voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. O Signore, che ami l'umana famiglia e fondi benevolo su di noi la grazia sovrabbondante del tuo Spirito, perché camminando in maniera degna della vocazione alla quale ci hai chiamati, offriamo agli uomini la testimonianza della verità. E nel vincolo della pace ricerchiamo con fiducia l'unità di tutti i cristiani. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio.

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.
2: Thank you. Quando avevo forse 10 anni, io andavo a vacanza nella campagna del mio cugino Chris, e c'era un fiume che attraversava la sua campagna, e andavamo a pescare anguille. Eravamo 10 anni con, cioè, la corda intorno a un pezzo di legno e un pezzo di carne per queste anguille, e urlavamo, gridavamo. Poi, mentre aspettavo un'anguilla, ho visto un mostro anguilla avvicinare e la sua bocca diventava più grande, pronto per prendere la mia carne, ma era enorme. Io allora ho tirato fuori la mia esca per paura. E così la storia è finita. Che noia. Immagina se avessi riaspettato che c'era una guerra che mi ha tirato dentro anche il fiume e usciva fuori. Magari almeno aveva una foto di me con questo anguilla più lungo di me. Ma la storia sarebbe stata molto più interessante. Ma la paura ha concluso la storia troppo presto. E non so neanche come sarà andato a finire. Intanto quell'anguilla sarà ancora lì. Ah. Gesù racconta le storie, ma le sue storie sono sempre qualcosa di incredibile succede dentro. Anche la sua storia di oggi, la parabola, è della per pesca, che getti reti e attira dentro di tutti i tipi di pesci. Anche quell'anguilla mia sarebbe stato là dentro. E tutti i tipi sono raccolti, e nella storia è solo la fine dei tempi. Allora sì, dei cattivi vanno là e dei buoni vanno là. E il Signore nelle sue storie non ha mai paura di raccogliere tutto. Fa parte della storia. Fa parte del racconto, fa parte della saggezza di capire la realtà. E le sue storie le raccontiamo da 2000 anni perché non sono successi così. Ma per quel motivo possono includere tante verità. Perciò le favole sono importanti quanto le parabole. Perché non finiamo mai a raccontarli e non finiscono mai di avere ricchezze, sapienze, scoperte. Non finiscono mai. Una piccola metafora, una piccola parabola di sorprenderci. Allora, oggi, a 60 anni, una storia della parabola di oggi significa qualcosa per me che a 35 anni non avrei mai capito. A 60 anni capisco che la vita veramente deve includere tutto. Da giovane voglio controllare, in comunità non devono essere i fratelli cattivi e quelli sorelle. No, la comunità deve funzionare bene, e nella chiesa non devono essere i cattivi e quelle gente che non pregano, si vestono male, quelli no, no, no. Deve funzionare. Da giovani, ma da vecchi no. Siamo abituati a tutti i tipi. L'altro giorno un poveraccio ha sfigurato la Madonna con cattivo, demoni satanisti, eccetera, storie incredibili in tutto il mondo. Questa poveraccia ha un disturbo psichiatrico, la statua è già più bella di prima. Ma è incredibile quella storia, la realtà include questo. La Madonna era dispiaciuta che si è imbrattata, forse non se ne porta niente perché era già sporca e bisognava pulire, e questa era l'occasione di far pulire la statua. Perciò per il Signore non nessun disturbo, che la vita include disastri, fallimenti, peccatori, scandali. Lui lo dice in vari modi, la vita deve includere questo, la rete di oggi, buoni pesci e anche cattivi. Chi semina nel campo il buon grano, cresce pure la zizzana e devi tenerlo. La tua vita deve avere anche cose che non funzionano. Il guaio è che voglio controllare la mia vita, che funzioni bene, e così è come la paura, il controllo è un'altra forma di paura. Rendi la rete molto più piccola, che non hai escludi troppi pesci. Così ho escluso una bellissima anguilla, ho escluso una bellissima foto dopo. E anche noi, per il controllo che vogliamo della vita, escludiamo le cattive cose, ma così si esclude anche tante cose incredibili. Tanti rinnovamenti, tanta restaurazione dell'esistenza, tanta sapienza, tanta esperienza. Allora un scribo intelligente tira fuori tante cose nuove e vecchie. Diventiamo capaci di leggere la vita. Perciò speriamo che questa parabola di oggi semina dentro di noi una disponibilità di accogliere la vita come Dio ce la dà, senza giudicarlo buono o cattivo. Quello era cattivo, quello è un satanista, quello è una strega. Non fatti questo. Non escludere il male che voi pensate che sia male. La rete include tutto. Alla fine, certamente, c'è una cernita finale, paradiso, non ci saranno gli anguilli miei, ma per arrivare al paradiso devo includerli, ma devo includerli con saggezza e con serenità. Perciò speriamo che questo semini dentro di noi la sua saggezza, che io apro la mia vita, la mia giornata, a quella paziente accoglienza della realtà come Dio me la dà. I said that when I was young, about 10 years old, I would go fishing on my cousin Chris's farm. He had a river that went through the farm, and we would go fishing for eels. And we're two kids with the string wrapped around a stick, and we just scream and laugh, and it was a disaster. But anyway, I threw one of my hooks with the meat into the river, and while I was yabbering away, when I looked at my fish again, my hook and the meat, because I could see it, there was this monster eel with his mouth open, ready to bite my hook. He was huge, and I thought, oh no. And I pulled out the hook and the meat, because I was afraid he might actually eat it. That's the end of the story. What a terrible ending. Maybe it could have been a big fight. I got pulled into the river. I might have caught him. I might have got him out. I might have a wonderful photo of me with this enormous eel. It could have gone anywhere, the story. But because of the fear, I cut the story short and I avoided the danger. And that's just sad. So I can tell the story in a homily now, so it's useful, but the ending could be so much more better if I could just accept the things the way they come and really enjoy them the way they come and let them come and flow with the danger. So Jesus, in his parable, he says, you know, look, the life is the kingdom of heaven. You throw a big net into the sea and you get all types of fish. Even the bad ones are in there. And we don't like that, but Jesus says, but that's what you get. The other day, this bad, satanist, he put black paint on our lady, and we were all scandalized, and all over the world we talked about that, and it was so bad. But the poor guy's a disturbed psychiatric case, and you know what? The statue's even more beautiful than before. So, you know, God takes that into his life. Our lady obviously wasn't very upset. She probably thought, well, this statue's a bit of a mess, let's give it clean. And oh, he could do it. Yeah. And so, you know, everything flows the way God would have it flow. Includes bad things. For him, it's not so bad. You never know what wonderful stories come out of conflict, danger, failure, things going wrong. Life is full of all of these contradictions. And the parable, which is the beauty of parables, we're telling this story. My story's finished. I didn't catch the fish, end of story. The parable of Jesus, we're telling it after 2,000 years, and we're still trying to just drink the wisdom from his stories that never end. Now, when I was 25, I would never have been able to understand the stories I do now. But now that I'm 60, I can say, hey, life is full of big fish and bad fish, and you've got to accept the whole packet. When you're young, you try to control everything. It has to be just everyone good and no bad people in the community, no bad people in the church, and people have to be dressed like this, and it has to work, and we have to do the liturgy, blah, blah, blah, and we have everything in control. Oh, that's so stupid. Because control is like fear. It makes the net smaller, and it makes the story smaller. You control everything, you actually end the story too soon. Because life is much bigger. God certainly is much bigger. So the parable of Jesus is calling us to take life on life's terms, and don't try and get rid of the bad fish. Big mistake. Big, big, big mistake. You never know how a big fish, bad fish, is going to help you with the good fish. And so what we can do, well, let's hope the seed of this parable goes deep into our souls now, and we try and hand over our control and knowing what God's will is, so I can do God's will. He doesn't tell him. He's not going to tell you his will if that's what you want, because you're going to be controlling him. No way is God going to be controlled by you, so he won't tell you his will. He wants you to live freely and accept reality. And within that, his will is just overflowing with possibilities and freedom and wonderful, wonderful things. At the end of life, yes, there is going to be a sorting a few things out. There's some troubles that need to be, you know, we need to hand things over at the end. But that's God's job, not our job. So may the seed of this parable come into us and give us the seed of wisdom that allows life to be God's life with us, which includes every type of fish. Some of us are smelly, but we're all fish in the end.

0: Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque dalla Santa Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
1: Cristo morì e fu sepolto.
0: Terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la Chiesa dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.
1: Eleviamo le nostre preghiere pregando, Padre buono, ascoltaci.
2: Ti preghiamo, Signore, per il rinnovamento spirituale della Santa Chiesa, che si attua dalla conversione personale, dalla ricerca sincera, e anche tanti giovani che erano qui, sono venuti qua dalla Madonna. Ringraziamo per questa fioritura, questa primavera, e chiediamo per tanti, tanti altri giovani che possono incontrare l'amore del Signore per questo
0: Padre. Padre, buono, ascoltaci.
3: Preghiamo il Signore per la tua carità in Giugorio, chiediamo a te, Maria, il tuo cuore per poter accogliere tutta questa marea di gente che sta arrivando. Questa capacità proprio di avere questo cuore che include tutto il tuo cuore. Preghiamo.
0: Amen.

Nascosti dai nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà per Cristo nostro Signore.

sete, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, il frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, che nell'unico sacrificio del tuo Figlio ti sei acquistato un popolo di adozione, concedi e custodisci sempre nella tua Chiesa i doni dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui ci hai portato la conoscenza della tua verità affinché formassimo la Chiesa, suo corpo, nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo. Per mezzo di Lui a tutti i popoli hai donato il tuo Santo Spirito, principio mirabile della varietà dei carismi, e artefice di unità nell'amore. Egli dimora nei tuoi figli di adozione e riempie e guida tutta la Chiesa. E noi, uniti all'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, i nostri Vescovi Aldo e Peter, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo si in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
4: Peace.
0: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Oh, Signore.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, oh Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita. Andate in pace.
1: Grazie a Dio.
2: Canto finale 202. Tuo amore.
0: Non ci sarà la messa qui sabato. Domani sì, sabato no.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: cosa vuol dire per voi essere in pellegrinaggio?
1: Cosa vuol dire? Sì, grazie. Cosa vuol dire per noi essere in pellegrinaggio? Non si può dare risposta a questa domanda. Non c'è una risposta che valga quello che si sente dentro. È qualcosa che senti e che ti parte dal profondo, che ti chiama. Non hai la risposta che tutti potrebbero aspettarsi. Ognuno ha una risposta personale, ognuno fa il pellegrinaggio perché ha un qualcosa dentro che lo porta ad andare in un determinato luogo piuttosto che in altri luoghi. Non c'è una risposta. Se le persone aspettano una risposta a questa domanda, non c'è. È qualcosa che senti dentro, e questo è quello che posso dire io, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale.
2: Diciamo è un cercare un po' di serenità, quindi mettersi in pace con la propria anima, con il proprio corpo, quindi una ricerca di serenità.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Come ha cambiato Gesù la tua vita?
1: Gesù mi ha cambiato la mia vita in Irlanda. Io sono della Germania, però pure battezzato da piccolo, sempre andato a messa fino a un certo punto, perché poi non è che credevo, che mi interessava molto. Vivevo in un mondo mio, chiuso, di paura di non essere amato. Poi sono arrivato in Irlanda per il fatto di fare un volontariato, ed essendo fuori di casa, dovendo gestirmi da solo, sono cominciato a pormi la domanda: ma perché? Qual è il senso della vita? Cioè, per me era chiaro che esisteva Dio, ma dove era il suo posto? E all'inizio cercavo sempre ancora di sistemarmi senza che Dio doveva propriamente entrare nella mia vita. Però questo non funziona. Cioè, Dio ci ha creati e ci ha creati per sé. E questo l'ho riconosciuto un giorno che andavo passando la chiesa, e di solito passavo senza che mi toccava o mi faceva qualcosa, però questa volta mi chiamava sì di entrare in chiesa, e sono entrato, e si chiuse la porta e mi sentivo a pace, una pace che non avevo mai nella mia vita. È lì che cominciai di andare più spesso, di pregare, di aprire il mio cuore e piangere davanti al tabernacolo, ancora non sapendo che c'era veramente Gesù Eucaristico. E lì ho cominciato a aprire il mio cuore al Signore, di cominciare a dare la mia vita a Lui e di lasciarlo entrare e di lasciare cambiare la mia vita.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Oh Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Oh Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondiale.

0: mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo Spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, il

0: Illuminaci, custodiscici, Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti. E che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano? Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con

0: Parliamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. infiamma il nostro spirito,

affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33.

241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ciao a tutti, mi chiamo Nancy, ho 21 anni, sono qui a Medjugorje già da tante volte e sono appena uscita da un'esperienza di 7 mesi a Medjugorje da Suora Emmanuel. È stata un'esperienza molto forte, la Madonna mi ha preso per mano, mi ha accompagnato in un cammino di guarigione interiore. Sono molto felice, tanto che sono tornata per il 40° anniversario e auguro a tutti una buona esperienza. E saluto tutti gli spettatori e vi auguro veramente di trovare molta pace in questi giorni e molte grazie. La risposta alle vostre preghiere. Grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà fin alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separarono i cattivi dai buoni e li gettarono nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero, sì. Ed egli disse loro, per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi, in questa settimana la liturgia ci propone il proseguimento del Vangelo che abbiamo ascoltato della domenica. Il Vangelo parlava del regno di Dio, della semina, della pesca e così via. Ed ecco oggi Matteo parla del regno di Dio simile a una pesca. Allora, gettate le reti. Cos'è la rete? La rete è la preghiera. La rete è ciò che ci unisce al pescatore, cioè a Gesù Cristo, quindi la preghiera e i sacramenti. Ed ecco, in questa rete, stranamente, ci sono i pesci buoni e i pesci, ecco, come avete ascoltato, ecco, buoni e cattivi, no? Però ogni pesce ha il suo compito nell'ecosistema, no? Ogni pesce è importante per la fauna. Ogni pesce ha il suo compito. Ed ecco, pesci buoni e pesci cattivi. E i pescatori alla fine cosa fanno? Separano, mettono i pesci buoni per portarli via e buttano via quelli cattivi. Com'è con la nostra vita questo racconto? Vedete, nella nostra vita anche noi siamo come dei pesci, siamo buoni e siamo cattivi. Anche noi stessi, tante volte, sono i giorni quando siamo buoni e sono i giorni quando non siamo buoni. Capita anche a voi o solo a me? È un po' a tutti, vero? Ed ecco, cosa ci insegna questa parabola? Ed ecco, vedete, si tratta di essere tendenzialmente in cammino per. Posso essere in cammino per costruire il regno di Dio, no? Quindi, nonostante le mie debolezze, io mi ci impegno, impegno la mia vita nel servizio degli altri. Ovviamente ci sono le giornate migliori, giornate peggiori, ci sono le giornate di no, perché anche queste ci sono. Ci sono invece delle persone che sono orientate verso loro stessi. Importante che io stia bene, il resto non me ne importa. Ma avete incontrato questo tipo di comportamento? E quante volte? Quante volte? Ed ecco, Dio permette a funzionare sia gli uni sia gli altri. Dà il tempo ai buoni per fare del bene. Ai cattivi invece, come pensate, perché cosa gli dà il tempo? Per essere cattivi? Gli dà il tempo per la conversione. Quante volte che si sente dire, se Dio esistesse, il male non ci sarebbe nel mondo. Non ci sarebbero i cattivi, non ci sarebbero così. Sono delle parole che sentiamo tante volte, insomma, parlando, discutendo o ascoltando. Dio dà il tempo ai buoni per fare del bene, ai cattivi per ravvedersi. E come conclude la parabola? Conclude con i scribi. Cos'è che i scribi tirano fuori? Tirano delle cose antiche, delle cose buone. E le cose nuove e le cose antiche. Le cose nuove sono delle cose che possono essere usate, anche antiche tante volte. Però siamo chiamati a fare la selezione nella nostra vita. Nel nostro scrigno, nella nostra vita, come ho detto all'inizio, abbiamo le tendenze di fare del bene e anche di fare del male. E dipende come io vivo la mia fede. Ecco, il mio incontro con il Signore mi sprona a fare del bene. E quando sono aperto al bene, aperto a vivere la mia fede, nonostante le mie difficoltà, riesco ad andare avanti. Quando invece mi chiudo solo nei miei bisogni, retrocedo, indietreggio. Ed ecco, ognuno di noi ha il tempo, anche io ho il tempo in cui sono chiamato ad operare. Come sarà la fine della mia vita? Vediamo. Io spero di essere quel pesce buono che Dio ha puntato su quel pesce. Ha puntato sui doni che ha dato a ciascuno di noi. Chiediamo il Signore di poter essere sempre i suoi testimoni, di poter essere sempre i suoi strumenti nel fare del bene, nell'essere un vero regno di Dio.

Quando avevo forse 10 anni, io andavo a vacanza nella campagna del mio cugino Chris. E c'era un fiume che attraversava la sua campagna e andavamo a pescare anguille. Eravamo 10 anni con, cioè, la corda intorno a un pezzo di legno e un pezzo di carne per queste anguille e urlavamo, gridavamo. Poi mentre aspettavo un'anguilla, ho visto un mostro anguilla avvicinare e la sua bocca diventava più grande, pronto per prendere la mia carne, ma era enorme. Io allora ho tirato fuori la mia esca per paura. E così la storia è finita. Che noia. Immagina se avessi aspettato che c'era una guerra che mi ha tirato dentro anche il fiume e usciva fuori. Magari almeno aveva una foto di me con questo anguilla più lungo di me. Ma la storia sarebbe stata molto più interessante. Ma la paura ha concluso la storia troppo presto. E non so neanche come sarà andato a finire. Intanto quell'anguilla sarà ancora lì. Ah. Gesù racconta le storie, ma le sue storie sono sempre qualcosa di incredibile succede dentro. Anche la sua storia di oggi, la parabola, è per pesca, che getti reti e attira dentro di tutti i tipi di pesci. Anche quell'anguilla mia sarebbe stato là dentro. E tutti i tipi sono raccolti e nella storia è solo la fine dei tempi. Allora sì, dei cattivi vanno là e dei buoni vanno là. E il Signore nelle sue storie non ha mai paura di raccogliere tutto. Fa parte della storia, fa parte del racconto, fa parte della saggezza di capire la realtà. E le sue storie le raccontiamo da 2000 anni perché non sono successe così. Ma per quel motivo possono includere tante verità. Perciò le favole sono importanti quanto le parabole. Perché non finiamo mai a raccontarli e non finiscono mai di avere ricchezze, sapienze, scoperte. Non finiscono mai. Una piccola metafora, una piccola parabola di sorprenderci. Allora, oggi a 60 anni, una storia della parabola di oggi significa qualcosa per me che a 35 anni non avrei mai capito. A 60 anni capisco che la vita veramente deve includere tutto. Da giovane voglio controllare, in comunità non deve essere i fratelli cattivi e quelli sorelle. No, la comunità deve funzionare bene e nella chiesa non deve essere i cattivi e quelle gente che non pregano, si vestono male. Quelli no, deve funzionare. Da giovani, ma da vecchi no. Siamo abituati a tutti i tipi. L'altro giorno un poveraccio ha sfigurato la Madonna con cattivo, demoni satanisti, cioè storie incredibili in tutto il mondo. Questo poveraccio ha un disturbo psichiatrico, la statua è già più bella di prima. Ma è incredibile quella storia, e la realtà include questo. La Madonna era dispiaciuta che si è imbrattata, forse non se ne porta niente perché era già sporca e bisognava pulire, e questa era l'occasione di far pulire la statua. Perciò per il Signore non nessun disturbo, che la vita include disastri, fallimenti, peccatori, scandali. Lui lo dice in vari modi, la vita deve includere questo, la rete di oggi, buoni pesci e anche cattivi. Chi semina nel campo il buon grano, cresce pure la zizzana e deve tenerlo. La tua vita deve avere anche cose che non funzionano. Il guaio è che voglio controllare la mia vita, che funzioni bene, e così è come la paura, il controllo, è un'altra forma di paura. Rendi la rete molto più piccola, che non hai escludi troppi pesci. Così ho escluso una bellissima anguilla e ho escluso una bellissima foto dopo. E anche noi, per il controllo che vogliamo della vita, escludiamo le cattive cose, ma così si esclude anche tante cose incredibili, tante
tanti rinnovamenti, tanta restaurazione dell'esistenza, tanta sapienza, tanta esperienza. Allora un scribo intelligente tira fuori tante cose nuove e vecchie. Diventiamo capaci di leggere la vita. Perciò speriamo che questa parabola di oggi semina dentro di noi una disponibilità di accogliere la vita come Dio ce la dà, senza giudicarlo buono o cattivo. Quello era cattivo, quello è un satanista, quello è una strega. Non fatti questo. Non escludere il male che voi pensate che sia male. La rete include tutto. Alla fine, certamente, c'è una cernita finale. Paradiso, non ci saranno gli anguilli miei. Ma per arrivare al paradiso devo includerli. Ma devo includerli con saggezza e con serenità. Perciò speriamo che questo semini dentro di noi la sua saggezza, che io apro la mia vita, la mia giornata, a quella paziente accoglienza della realtà come Dio me la dà.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. Vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ciao a tutti, sono Stefania, ho 22 anni e è la prima volta che vengo qua a Međugorje, e spinta anche da una mia amica che anche lei ha appena parlato. E niente, la mia prima esperienza è una città ed è capitata fra l'altro proprio per il 40° anniversario, quindi esperienza doppiamente bella. E sono venuta qua principalmente anche per capire un po', sperando che questo posto mi aiuti anche a capire quale sia la mia strada e quella strada che il Signore ha tracciato per me, e speriamo di trovare qualche risposta. E niente, auguro a tutti quanti un bel 40° anniversario e una buona giornata a tutti quanti.

In questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.